Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: colori da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

cotton on.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Gardaland fino al 6 settembre, vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: E rieccoci alle ore 6, ma buongiorno, siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily con le, i disc jockey, usiamo questo termine.
5: Disc jockey.
4: Dai, il disc certo, jockey, certo, la Fra certo. E Tobia, perché tanto,
5: dove,
4: scusa.
5: Dove sono i disc?
4: I disc, noi siamo i jockey al momento, vabbè, cosa, i CD jockey, no, i disc jockey. No. Buongiorno, benvenuti.
5: Allora, possiamo dire una roba, il nostro è forse ancora oggi lo studio più tecnologico della radiofonia italiana, non abbiamo un lettore di niente, cioè, i piatti ci sono perché ogni tanto si fanno i DJ set, ma non abbiamo un lettore CD, niente, non c'è niente.
4: Però comunque la definizione di disc jockey va ben oltre
5: va
4: tutto.
5: Bene. E allora noi siamo la Fra e Tobia, intanto
4: di prima.
5: Tra poco l'appuntamento sarà con i Neon Zitane, il nostro Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle 366 663 4466. Intanto Fogat Slow Ride.

0: Alle 6.10 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nella prima giornata del vertice NATO ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti Trump ha nuovamente criticato gli alleati, accusandoli di non aver sostenuto Washington contro l'Iran. Meloni mi piace, è una brava persona, ma per noi non c'è stata, ha detto Trump rivolto ancora alla premier italiana. Poi ha rilanciato su un ipotetico controllo americano sulla Groenlandia.
1: Nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stato di Hormuz, colpiti 80 obiettivi tra questi sistemi di difesa aerea, reti di comando, postazioni radar, costiere. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace, annuncia ritorsioni. Intanto difese aeree attive in Kuwait e Bahrain.
0: E non si placano gli attacchi russi su Kiev. Nel piano dei lavori al vertice NATO di Ankara diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Da Mosca lanciati droni e missili balistici, nel mirino anche Kharkiv.
1: A Roma sono state arrestate due persone per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex 007 italiano, accusato di aver raccolto informazioni in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. L'indagine riguarda anche altri 4 militari italiani.
0: È stato fermato il figlio 20enne di Lorella Capano, la 58enne di Milano trovata morta nella sua casa a Sanremo con evidenti segni di violenza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane l'avrebbe strangolata. Era stato lui a chiamare il 112 perché non riusciva a rientrare in casa.
1: Sarà interrogato oggi Walter Lavitola, indagato per l'attentato a Ranucci nello scorso ottobre. Secondo i magistrati, l'imprenditore ed ex giornalista è il mandante dell'attacco dinamitardo.
0: E siamo al tennis a Wimbledon. Jannik Sinner non si ferma e batte in tre set il tedesco Jean-Lennard Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Qui incontrerà Djokovic, che ha vinto contro Aliassim.
1: E siamo ai mondiali. Si è qualificata ai quarti l'Argentina, che ha battuto l'Egitto in rimonta per 3-2. Svizzera e Colombia è finita 4-3 ai rigori. Gli elvetici troveranno l'albiceleste ai quarti. E per quanto riguarda l'informazione, è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Apice del caldo quest'oggi sul nord Italia, con punte fino a 38-39 gradi in Valpadana per via di venti di Fön, con però delle velature di passaggio soprattutto al nord-est. Ben soleggiato anche al centro-sud, con clima un po' meno caldo sulle regioni meridionali, dove comunque si superano diffusamente i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Whatever it takes, Imagine Dragons su Radio Freccia, 6:15 di mercoledì 8 luglio 2026. Anche oggi è arrivato il momento.
1: Nihonzitan.
2: Invenzioni strane dal Giappone.
0: Sì.
2: Nihonzitan.
3: Ohayo gozaimasu.
4: Sono Mario.
0: Attento con l'alito, però.
4: Sì,
0: prima
4: sì, esatto,
0: mattina,
4: esatto.
0: Prima mattina.
4: E oggi non si parla di alito, ma di qualcosa che va bene. Lasciamo stare. Questa è l'invenzione.
1: Samato andavea.
4: Ah, Samato andavea.
0: Cosa ha detto?
4: Ha detto questo.
1: Samato andavea.
4: Andavea.
0: Andavea. Okay. Cos'è l'andavea?
4: Lo smart underwear.
0: Underwear.
4: Andavea.
0: L'ha pronunciato uguale proprio.
4: Uguale.
0: Andavea.
4: Un po' maccheronico. Allora, si sa che comunque i giapponesi hanno questa predilezione per l'intimo.
0: Per
4: trovano sempre qualcosa. In particolare poi per le mutande, perché sono
0: stata del feticismo,
4: mamma mia, tantissimo, sì. Perché è stata inventata la biancheria intima intelligente.
0: Attenzione,
4: non è roba che si aprono, che si sfilano.
0: Quanto intelligente?
4: Beh, intelligente abbastanza, perché comunque riescono, questo intimo, e riguarda soprattutto il sotto dell'intimo, mettiamolo così, riescono a registrare, riescono quindi a memorizzare tutte le attività, diciamo così, gassose.
0: No. Scusa, ma
4: sì.
0: Cioè, riesce anche a capire cosa ti procura del gas?
4: Ovviamente, perché ci sono sensori, eccetera, in queste mutande che saranno pesantissime, perché comunque si devono registrare, tutto per studiare così il microbioma intestinale, questo è l'obiettivo,
0: sì.
4: E hanno definito oramai che tipo ci muoviamo su 60 volte al giorno.
0: Ok.
4: Ecco, le mutande però costano un attimo, 130 euro.
1: Smato andavea.
0: Sono smato.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo.

0: Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
2: Radio Freccia. Rock Time.
3: 6:23 avevo. È sonato The Rock and Roll.
4: E voi come siete messi a sonno?
3: Devo dire che vedendo le poche facce che incontro in giro a quest'ora del mattino tutto l'anno, l'occhiaia è sempre bella protagonista. Insomma,
4: a me ieri dava un dato confortantissimo, sì? La sveglia, ben 4 ore e 50.
3: Beh,
4: insomma,
3: che non voglio dire, quasi 5 ore
4: rispetto alle 3:20 dell'altro ieri.
3: È quasi 5 ore. Contro cose contronotate stamattina, raccontatecelo in pochi secondi di audio in qualche riga scritta, 366-663-4466, qualche riga scritta via WhatsApp o SMS, perché ci è arrivata una letterina scritta a mano.
4: Bellissima.

0: Bon Jovi, It's My Life. Ah, successone, sì, successone sì, di 25 anni fa.
1: Però adesso Bon Jovi insomma ha cambiato anche un po' di sembianza.

0: Nino D'Angelo sembra un po', o Nino D'Angelo Bon Jovi,
1: che salutiamo tanto.
0: Ma caspita, è un parallelo niente male, sia per l'uno che per l'altro.
1: Devo dire che John è picchiato malissimo.
0: Un pochino, sì, anche perché si è dato un po' da fare, un po' di ritocchini di capelli, di denti, insomma, si è dato un po'. Si è un po' sfasciato. Ma comunque, questo è il momento del contro chi e contro cosa state combattendo. Volevamo farvi un avviso. Se per caso, comunque, in questo spazio pensate di avercela contro lui o lei, perché comunque non si consuma più di tanto, sappiate che da oggi si può chiamare la polizia.
1: È successo a Livorno,
0: Livorno. Sì, perché c'è questa notizia che probabilmente avete già sentito. A Livorno c'è questa coppia di coniugi che non si vedeva da oltre un mese, e lui ha detto: ho mal di testa. Sostanzialmente, finalmente anche noi possiamo dire che abbiamo mal di testa.
1: Vabbè, lei ha chiamato la polizia.
0: Allora lei, dopo due insistenze, ha detto: sì? E allora ha chiamato la polizia, che è dovuta intervenire unicamente perché lui non mollava il colpo.
1: Pronto polizia. Mio marito non mi vuole.
0: Esatto. E quindi loro sono arrivati, ha chiamato il 112 subito, come dei fulmini sono arrivati, anche perché comunque iniziavano a litigare in maniera pesante solo e unicamente perché lui aveva mal di testa. E quindi ha detto: amore, è un mese che non ci vediamo, proprio oggi il mal di testa, sì, e io chiamo il 112. Anche perché il vicinato iniziava a essere un po' turbato dalla lite, e quindi sono arrivati i carabinieri per far dai, fate pace, datevi un bacetto.
1: Voi pensate che le forze dell'ordine che hanno ricevuto questo tipo di chiamata, io credo che le racconteranno anche ai nipoti dei loro nipoti.
0: Lei diceva: questo è il chiaro segnale di una crisi di una relazione. Al 112, ma che cazzo
1: è il caldo,
0: esatto, però fatto sta che appena sono andati via la polizia
1: è il caldo. Contro cose, contro chi lottate? 366 663 4466.

0: LSF, Lost Souls Forever, Aaron Kasabian su Radio Freccia alle 6.33.
1: Due date importanti, sì, per i Kasabian, il 17 luglio esce l'album Act 3 e poi il 24 luglio suoneranno a Napoli, quindi
0: se ci tenete,
1: fatevi un giro, anche perché l'album è con i singoli vari, merita già tantissimo. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, gallina che becca ha già beccato.
1: Ah sì?
2: Quindi... ha fatto bene a chiamare i carabinieri.
1: No, ma il carabiniere è un po' eccessivo, non so, ci sarà un altro telefono a cui rivolgersi.
0: Quello dell'amante.
1: Dici?
0: Ma scusa, se gallina che non becca ha già beccato e non si sono visti su un mese, lui evidentemente
1: lui è a posto così.
0: È a posto, no? Certo.
1: Ma come la pensate male, Anna Maria?
3: Buongiorno, stamattina, come già da ieri sera, si lotta ancora con un topolino che si è intrufolato dietro la mia cucina, che sta lavorando e non si sa cosa stia combinando, ma sta di fatto che non riusciamo a catturarlo.
1: Niente.
3: E lui continua imperterrito il suo lavoro.
1: Chissà che fa lì dietro.
3: Rosicchia. Ciao, buona giornata d'anno.
1: Non esistono più, insomma, i modi per attirare il topolino, il famoso formaggio, la trappola quella...
0: No, la trappola quella lì no.
1: No, oramai non è più letale quella trappola lì, unicamente per bloccare tipo sulla coda, eccetera, ma è letale che lo tiene ferma, no? Non li fanno più fuori, insomma, in quel modo lì. Non esiste più il formaggio, quello viene fuori,
0: non gli piace. Non lo so, io spero di non scoprirlo mai, perché insomma...
1: ti fanno un po' senso.
0: Fanno senso, è che comunque poi non finisce mai bene, capito?
1: No, a meno che non li recuperi, poi li molli in campagna e si fanno un giro.
0: Sì,
1: secondo me
0: campagna.
1: Sono abituati, vogliono un formaggio buono, cioè non gli dai più l'avanzo di qualcosa.
0: Il problema è che insomma due volte su tre non finisce mai bene.
1: Devi
0: sperare proprio che non entri.
1: Magari lui sta rosicchiando, si sta facendo il nuovo rifugio e poi va via da casa.
0: No, insomma, il problema è che poi chiamano gli amici.
1: Ecco, sì, sono un po' tantini.
0: Si sta bene tutti qui!
1: Sì. Poi loro si riproducono un filo veloce, quindi.
0: Attaccano la console, fanno anche il DJ set e poi capito, se c'è un po' di spritz in giro è la fine.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Alle 6.40 tutti...
3: Dai, Topolino, non mollare!
2: Allora, tutti a favore del topo.
4: Bisogna dire che no, sono arrivati un sacco di messaggi per quanto riguarda i topolini. Molti hanno suggerito non il formaggio, ma...
2: Il cioccolato bianco okay. Fondente di cui sono ghiotto.
4: Un'altra sprecciata ci ha raccontato che alla fine con i semini, con il burro d'arachidi, dopo un po' ha provato un sacco di cose. Stavo pensando che magari il topolino non si avvicina, però venite invasi dalle formiche.
2: qualche animale rimane sempre.
4: Capito, diciamo, uno elimina un problema, ne arriva.
2: E poi ci sono i consigli anche dei gatti toparoli, che mi fa molto ridere questo aggettivo, che li cacciano, poi, come dire, la legge della natura.
4: Insomma, ecco. Perché poi a molti gatti i topi non li guardano neanche più. Vabbè, contro cosa e contro chi lottate stamattina, topi a parte, vi aspettiamo. Edwin Collins intanto.

0: Q, Edwin Collins su Radio Freccia alle 6.44.
1: Lunga vita al topolino, eh? Lunga... State sì, dando sì, dei suggerimenti, ma niente, no, Collino no, si fa vedere, no, non c'è no, verso. E quindi forse è un topolino che non soffre la fame, a differenza invece di Andrea.
2: Buongiorno ragazzi, è iniziata la lotta al tessuto adiposo, quindi anche stamattina sto lottando contro la voglia di mangiarmi, non so, per colazione
1: quattro
2: cornetti, otto fette di pane con la, di pane con la Nutella.
1: Niente.
2: Non so. Qualcosa di leggero,
1: no,
2: posso dello yogurt greco, però stile duro.
1: Soffri.
0: Ho capito, però.
1: C'è andato dentro prima.
0: Vedi, lui la chiama la lotta all'adipe.
1: All'adi, al tessuto
0: al adiposo.
1: Adiposo,
0: io lo chiamo il ripristino della chiappa soda.
1: Sì, sì, è sempre un modo per dire che bisogna stringere un po' troppo. Sì. Manuel.
3: Giorno Freccia d'Artagnani.
0: No.
3: Oggi lotto contro i nervi, la rabbia che.
1: Perché?
3: Cioè, stava aspettando me. Stava aspettando me.
0: Sì.
3: Ma io dicono, cioè. Ma poi alla fine ha anche scritto.
1: Chi?
3: Alla fine ha anche scritto.
1: Ma
3: cioè, guarda, non mi far parlare, non mi far di niente, perché veramente sono arrabbiato come una bestia.
1: Perché hai detto
3: buona
1: due
3: giornata.
1: Cose, ma non si è capito
0: stamattina
1: nulla.
0: Stamattina è in modalità super cazzo.
1: Mamma mia.
0: qualcuna
1: le ha scritto? No. Non è possibile. Vabbè, sì, un po' più esplicito, perché non abbiamo capito una.
4: Io questa mattina lotto contro le zanzare. Sono piena di morsi.
1: Anch'io.
4: Non mi capacito di come sia possibile che i dinosauri si siano estinti.
1: Sì?
4: E queste luride creature no
1: luride mi piace
0: hanno
1: molto
0: fatto
1: sulle zanzare.
0: Zanzara party dai anche lì hanno chiamato le amiche dai che
1: dai,
0: qui è
1: dai,
0: buono
1: dai. Ecco, mentre per i topolini c'è un momento di tenerezza di ma contro le zanzare niente
0: no.
1: Loro proprio sono da far fuori non ce n'è mi
0: soprattutto
1: piace
0: soprattutto quando la zanzara non ti ha ancora morso ma tu riesci a beccarla perché hai sentito il rumore ed è già diciamo sazia tu ti chiedi ma quella roba lì di chi è
1: esatto uno spiacci che dici
0: ma questa roba qui di chi è?

0: sera ce lo state raccontando.
1: Hello. Ciao sprecciati. Con cosa combatto stamani? Contro i colleghi un po' troppo intranti.
2: Un po' troppo entranti.
3: Impiccioni. Penso anch'io.
2: Sarà impiccioni. No, poi c'è qualcuno che è un nostro un sprecciato romano, sì, che dice, no, faceva riferimento al termine morsi per quanto riguarda le zanzare, mentre a Roma si dice pizzichi. Quindi non capiva la differenza linguistica, capito? No, da altre parti si chiama il morso di una zanzara.
3: Comunque, non arriviamo all'estremo di difendere anche le zanzare, perché come dice Massimo, poi senza di loro come fanno i pipistrelli e le rondine?
2: Ho capito.
3: La preoccupazione deve essere un po' limitata, dovremmo pur vivere.
2: Come facciamo noi a vivere con una volta ad un concerto di tre anni fa sono stata letteralmente assalita e in 3-2-1 mi sono ritrovata a Pua.
3: Con i pompi.
2: A Pua, ero a Pua.
3: Io stamattina ti ho mostrato, ce l'ho ancora sul braccio, un massacro. Bella nottata, grazie delle zanzare. E infatti dice qualcuno, vogliamo parlare di quando la zanzara la notte entra dentro l'orecchio, tu la scacci, lei torna e tu pensi, ma perché non mi punge se la va a fare niente? Il loro obiettivo è non farti dormire, ci riescono benissimo. A proposito di Andrea che lottava contro il tessuto adiposo.
4: Ma poi non avete idea quanto sono arrabbiato con la mia povera nonna. Perché mi ha sempre detto, essendo una donna del sud, no? Classica nonna. E mangi niente, Sei a 6 anni, pesi 158 kg, probabilmente hai mangiato a sufficienza, no?
2: Certo! No,
4: invece, nonostante mi importassero in giro con la carriola, e mangi un mancinente, e ho scoperto che i tessuti del grasso si formano quando sei bambino e poi da adulto non si sgonfiano, ma non spariranno mai.
3: Eccolo. Va bene, Andrea, vai di quattro correnti.
2: Piano, allora. Piano, piano, piano. Perder peso, ma piano piano.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.53 diamo un conforto, sì, ad Andrea il panzone, perché
2: no,
1: comunque...
2: come? Scusami!
1: No, pensavo.
3: Ma come? Buongiorno Fretto Pia, Francesco, sì, il camionista di Civitavecchia.

0: Vecchia. Volevo solo dare la mia solidarietà al collega, al radioascoltatore che sta lottando contro il grasso. Non è solo, siamo in due, anch'io sto lottando.
1: Vai.
0: Devo vincere, mi deve rientrare un vestito entro il 16 gennaio. Ce la faremo, sì, ce la faremo, sì. Ce la faremo.
1: Sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Mollare.
1: Non mollare.
0: A tutti.
1: Non mollate.
2: Francesco, vai con l'altro messaggio.
1: Carla!
3: Rock morning. Io stamattina combatto
1: l'allegria,
3: contro la vita, questa vita difficile, ho sonno, fatemi dormire, non è possibile vivere così.
1: Certo.
2: Ciao Sista, baci.
1: Non è che sei andata in miniera, Carla, ti sei divertita e quindi la mattina accusi, ecco.
2: Va bene, dai. L'appuntamento con il Contro Cose e Contro Chi torna domattina, intanto già partiti Darkness, questo è Love, is only a feeling. Rock Morning.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: È l'una.
3: Ah, quindi bisogna fare piano. Sì.
2: Ma più che dorme, mangia.
4: In che senso?
2: Siamo a dessert.
4: Dove siamo?
2: A dessert.
4: Buono. Adesso però mi devi dire cosa c'è, cosa propone menù.
2: Prima di tutto siamo in quel di Haiti, in questo qui, agglomerato urbano che si trova
4: roba
2: in quel
4: a base di mango, di papaya.
2: È molto fruttuoso come
4: sgrassa.
2: Esatto, e chiedono unicamente quello. Ci sono dei ristoranti, ma sono soltanto a base di dessert.
4: Va bene, guarda io. Io vado a nozze.
2: Perfetto. Vabbè, non ci metti tantissimo per arrivare, però sappi che è così. Ecco.
4: Vado a nozze, sì, io proprio quando arriva la carta dei dolci lascio sempre lo spazio.
2: Metti che

0: 7.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nella prima giornata del vertice NATO ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti Trump ha nuovamente criticato gli alleati accusandoli di non aver sostenuto Washington contro l'Iran. Meloni mi piace, è una brava persona, ma per noi non c'è stata, ha detto Trump rivolto ancora alla premier italiana. Poi ha rilanciato su un ipotetico controllo americano sulla Groenlandia.
1: Nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, colpiti 80 obiettivi. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace e annuncia ritorsioni, difese aeree attive in Kuwait e Bahrain.
0: E non si placano gli attacchi russi su Kiev nel pieno dei lavori al vertice NATO di Ankara. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Da Mosca lanciati droni e missili balistici, nel mirino anche Kharkiv.
1: A Roma sono state arrestate due persone per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex 007 italiano, accusato di aver raccolto informazioni in cambio di soldi. L'indagine riguarda anche altri 4 militari italiani.
0: È stato fermato il figlio 20enne di Lorella Capano, la 58enne di Milano trovata morta nella sua casa a Sanremo con evidenti segni di violenza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane l'avrebbe strangolata. Era stato lui a chiamare il 112 perché non riusciva a rientrare in casa.
1: Sarà interrogato oggi Walter Lavitola, indagato per l'attentato a Ranucci dello scorso ottobre. Secondo i magistrati, l'imprenditore ed ex giornalista e il mandante dell'attacco dinamitardo mese prima del fatto, Lavitola avrebbe compiuto anche un sopralluogo nei pressi della casa del conduttore di Report.
0: E siamo al tennis a Wimbledon. Jannik Sinner ha battuto in 3 set il tedesco Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Qui incontrerà Djokovic, che ha vinto contro Aliassim.
1: E per il calcio si è chiuso il programma degli ottavi di finale del mondiale. Con le ultime 2 gare si è qualificata ai quarti l'Argentina, che ha battuto l'Egitto in rimonta per 3-2. Svizzera e Colombia è finita a 4-3 i rigori. Gli elvetici troveranno l'albiceleste ai quarti ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Apice del caldo quest'oggi sul nord Italia, con punte fino a 38-39 gradi in Valpadana per via di venti di Fön, con però delle velature di passaggio soprattutto al nord-est. Ben soleggiato anche al centro-sud, con clima un po' meno caldo sulle regioni meridionali, dove comunque si superano diffusamente i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: potrebbe partire una capsula pronunciando questo questo pezzo.
1: Allora prova.
0: No, ce l'ho le capsule io, però insomma ad altre persone potrebbero partire capsule. Wet Leg su Radio Freccia alle 7:11 di questo mercoledì 8 luglio 2026. Ciao. Ciao a tutti, siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10 anche in questa mattinata. Come sempre ci avviciniamo alla fine della stagione del Rock Morning Daily e poi qualche giorno di pausa e poi
1: ci
0: ritroveremo nella nostra residenza estiva, insomma vi sapremo dire, e poi tante novità a anche da settembre con il Rock Morning che riprende con la sua nuova stagione. Ma insomma manca ancora del tempo.
1: Dai,
0: intanto
1: dai.
0: Siamo sul 258 del digitale 3 3 7 3 8 di Sky, ci sono i social e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Non potete non averla perché insomma vi permette praticamente di no.
1: Sareste fuori luogo.
0: Ci ascoltate, ci vedete, vincete cose, acquistate il merchandising ufficiale di Radio Freccia, rivedete le interviste, insomma un sacco di roba. Oggi hai fatto il giretto dei ti avevo lasciato la lista, hai comprato,
1: Sì, hai fatto bene.
0: Allora, oggi sono 71 anni per la signora Donatella Rettore.
1: Ah, beh, insomma, un sacco di
0: cosa le regali?
1: Un segno di pace, un segno di pace, considerando che litiga un po' così.
0: Perché c'ha un carattere un po' sanguigno.
1: Sì, cioè, vai con Giorgia e vai con la Donatella Milani e vai con la Bertè, allora un po' di pace, un segno di pace.
0: Oggi sono 68 anni per Kevin Bacon.
1: Ah, beh, insomma, la frase famosa, insomma, che adesso è il tempo di quello, di tempo di quell'altro, il tempo di danzare.
0: Va
1: quindi
0: bene.
1: A lui regaliamo un bel paio di scarpe da ballo.
0: Va bene. Alla signora Joan Osborne cosa regaliamo?
1: Ah, questa mi mette in difficoltà perché vorrei darle. No, però si tiene bene. Si tiene bene.
0: Una giornata alle terme.
1: Sì, esatto, una cosa rilassante. Dai. Sì.
0: Allora, oggi avrebbe compiuto. Oggi avrebbe compiuto 65 anni Andy Fletcher dei Depeche Mode. Oggi ce ne compie 56. Back! E allora, Loser.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 7:17 arriviamo, come accade ogni giorno, al momento dedicato all'approfondimento. In Italia circa il 12,7% della popolazione soffre di intolleranze alimentari. Le più diffuse sono quelle al lattosio, che praticamente coinvolgono il 50% degli italiani, quasi quanto il glutine, quindi insomma metà della popolazione. Poi aggiungiamo il caso che è venuto alle cronache di, in particolare di Aldo Montano, ricoverato per, insomma, per queste che non sono assolutamente delle cose, non sono dei capricci, ma sono delle malattie vere e proprie. L'associazione Food Allergy che sottolinea che i ristoratori non sono ancora pronti.
4: Ne parliamo tra poco insieme.

0: Little Say Jude su Radio Freccia 7:23, buon mercoledì mattina. Attraverso anche i vostri messaggi che stanno arrivando copiosi al 366-663-4466, in pochi secondi di audio ma anche in qualche riga scritta, stiamo parlando di quella che è la difficoltà per le persone intolleranti o allergiche di mangiare in totale sicurezza spesso quando si va fuori casa, e quindi quando si va in ristoranti, in pizzerie, perché insomma magari c'è anche l'elenco degli allergeni presenti come da normativa di legge nei menu, però poi può capitare che qualcosina sfugga e il rischio è quello, come è accaduto per esempio all'atleta Aldo Montano, di incorrere uno shock anafilattico.
1: E non è l'unico caso, perché riguarda anche un mese fa, dopo un gelato è morto un ragazzo di 16 anni, oppure una ragazza di 15 anni, giovane promessa del basket di Maddaloni, dopo una cena con le sue compagne. Quindi comunque questi casi eclatanti non devono essere la sottolineatura di un'attenzione che manca, l'ha detto anche la presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Food Allergy Italia, dove sottolinea che ci sono non soltanto adulti ma soprattutto tanti bambini, e ci sono dei dati alla mano, perché tutto in Europa in genere 17 milioni di persone soffrono di allergie alimentari di varia natura, e l'8% riguarda i bambini, 4% della popolazione adulta che regolarmente viene colpita, perché sottolineano i ristoratori, i ristoranti di qualsiasi categoria non sono pronti o non sono preparati più che altro.
0: Eh sì, anche perché insomma a volte, no, quando si va, il problema è che quando ti devi muovere da solo scegli quei ristoranti che sai già che possono garantirti sicurezza, no, da questo punto di vista, perché magari lo dicono già nelle loro promozioni pubblicitarie: siamo specializzati in menù per celiaci, siamo specializzati per chi ha intolleranze per esempio anche al lattosio. Quando si esce tutti in gruppo e si va un po' alla cieca, tu dici al cameriere o comunque al ristoratore: guardi, io ho questo tipo di esigenza, però poi magari nelle cucine non sono attrezzate per fare in modo che il cibo non venga contaminato, e quindi anche se hanno ingredienti che non contengono né glutine né tantomeno lattosio, però poi si vive in un ambiente incontaminato e il rischio è alto. E allora voi come fate? Come vi destreggiate per questo tipo di cose? Raccontatecelo al 366-663-4466.

0: Stiamo parlando di intolleranze alimentari, allergie alimentari, tutto quel settore lì dove non si può mangiare con tanta serenità e tranquillità perché ci sono delle conseguenze effettive. Abbiamo anche sottolineato come, e lo dice anche il presidente dell'associazione in merito, che i ristoranti, i ristoratori non sono pronti, e i ristoratori sottolineano anche la questione che ci sono molti lavoratori stagionali che non sono preparati sull'argomento e quindi alle domande non sanno esattamente cosa rispondere.
1: Ci raccomandiamo alle strutture alberghiere, mi raccomando, no? Abbiate un occhio di riguardo per i vostri ospiti che devono mangiare nei vostri ristoranti, nelle vostre strutture, e hanno intolleranze oppure allergie, perché magari il rischio a volte è proprio quello che, insomma, si può incappare in un malore, non è bello.
0: Giancarlo da Como dice appunto: ho fatto il cameriere per 30 anni, è vero, la ristorazione non è pronta, c'è questa tabella famosa delle 14 intolleranze, ma il principio sta soprattutto per la celiachia, che devi avere un laboratorio, devi avere tutto a parte, sì. E quindi c'è gente che ti garantisce sì i cibi per i celiaci, ma non la contaminazione. Questo ovviamente è un grandissimo problema, soprattutto per chi mangia fuori casa. Matteo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, io sono celiaco, sì. E quello che mi fa veramente girare le scatole è quando magari sei in vacanza, appunto, quindi cerchi su internet un posto dove ti mettono opzioni senza glutine, okay, o comunque cucina senza glutine, poi arrivi lì e quando lo fai il presente ti dicono: sì sì, no, noi abbiamo il senza glutine, però non possiamo garantire la non contaminazione. Ma allora perdonami, visto che è un problema per me anche la contaminazione, che cacchio mi fai la roba senza glutine se poi tocchi tutto con mestoli contaminati e comunque sto male? Mi hai attirato qui con pubblicità ingannevole e poi sono fregato.
0: Alla fine ci sono delle conseguenze, lo dice anche Stefano da Roma, dicendo: soprattutto garantire delle linee di preparazione degli alimenti prive di contaminazioni costa, e non poco, e quindi i prodotti costano di più dei prodotti normali, soprattutto per gli allergici. E lo Stato italiano dov'è?
1: A questo punto però dici: non facciamo menù senza glutine e fine.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Freccia.
2: 7:35 di mercoledì 8 luglio 2026, nello spazio attualità. Quest'oggi torniamo a parlare delle allergie e intolleranze alimentari. C'è una percentuale sempre crescente di casi certificati, perché poi ci sono tantissime persone che magari no, sospettano di avere delle intolleranze o di avere delle allergie, però insomma non sono certificate. La difficoltà che tutti voi state lamentando e la difficoltà che emerge anche dai dati e dalle cronache, che insomma diventa complicato andare a mangiare fuori senza correre il rischio di sentirsi davvero male. Allora voi come vi regolate? 366 663 4466.

0: un piccolo riepilogo su quello che stiamo, di cui stiamo parlando in questi minuti. 12% della popolazione, 12,7 anzi, della popolazione intolleranze alimentari al lattosio, parliamo del 50%, al glutine altrettanto, parliamo di tutto quel mondo lì dove difficilmente si riesce a mangiare ovunque perché ci sono un sacco di limitazioni, soprattutto per quanto riguarda la contaminazione, perché molti ristoranti, molte cucine garantiscono sì cibo senza glutine, senza lattosio, ma non la totale contaminazione. Fabio.
1: Pensa, mia moglie lavora in un laboratorio di pasta fresca e quando devono produrre la pasta per chi ha intolleranza al glutine hanno una stanza fatta apposta
0: dedicata,
1: in cui hanno una tavola di legno, un mattarello e abiti che vengono utilizzati soltanto per produrre pasta per gli intolleranti, proprio per evitare contaminazioni. Grazie, buona giornata.
0: Queste attenzioni sì, sono giuste, il principio è che quando vanno a finire nei ristoranti questa pasta, se non è fatta, cucinata a parte,
2: certo,
0: quando è pentola a parte, muore tutto il
2: esatto,
0: il lavoro precedente.
2: Sì, sì, è vero.
0: Alessandro dice, se posso scagliare, anzi una freccia, se posso spezzare una freccia a favore dei bar, premettendo che è un bar da 20 anni totalmente dedicato a chi è senza, a chi non può assumere lattosio e quindi intolleranze varie, il principio è i prezzi alti, perché l'acquisto, la preparazione costa, personale, accessori eccetera, prenderlo dalle grandi aziende ha un costo maggiore e quindi in qualche maniera bisogna rifarsi.
2: Questo bisogna metterlo in conto, anzi che nel corso degli anni, vista anche la percentuale crescente delle persone intolleranti e allergiche, i cibi dedicati anche negli scaffali dei supermercati ha visto una bella diminuzione dei prezzi, perché all'inizio veramente un pacco di biscotti costava 5 euro sì, e non era veramente una spesa sostenibile per tutti. Continuiamo a parlarne tra poco insieme al 366 663 4466.

0: Mumford & Sons, Are We Wait, su Radio Freccia 7:46, siamo nello spazio dedicato all'attualità, stiamo parlando della situazione delle persone intolleranti o allergiche dal punto di vista alimentare e della difficoltà che spesso si incontra nell'andare a mangiare fuori in sicurezza.
1: Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, mia moglie ha scoperto un paio d'anni fa di essere celiaca, quindi il problema ci riguarda molto da vicino. E iniziamo soprattutto dalla scelta del ristorante a questo punto, perché non tutti purtroppo sono attrezzati per gestire la celiachia, e anche quelli che dicono essere attrezzati poi ti fanno delle domande che ti mettono paura, e insomma la gestiamo un po' così. Poi io sono allergico ad alcuni tipi di frutta e mi regolo evitando tutta la frutta fuori casa, insomma. Non è un bel vivere. Diventa, saluto Francesco da vicino Siena.
0: Ad ostacoli.
1: Diventa veramente complicato.
3: Da ex moglie di un celiaco, io quello che ho visto è che con una serie di domande si riesce a capire se si può tollerare, diciamo, il rischio di contaminazione. Ma il problema nel caso di allergie, quindi non celiachia, ma allergie, quindi shock anafilattico, per capirci, è che lì bisogna intervenire con il cortisone, almeno. Quindi portatelo, la soluzione dietro. È che uno si porta il Benteran dietro, sempre.
0: Certo.
3: Chiara da Roma.
1: Ti porti dietro la pillolina per il lattosio, ti porti dietro il cortisone, è veramente complicato andare avanti.
0: D'altra parte è sempre meglio che chiamare un'ambulanza.
1: Sì, sì, quello
0: in piena emergenza, questo è. Va bene, allora torneremo a parlarne, ovviamente, lo facciamo a spot ogni mese, perché la situazione è sempre veramente delicata da questo punto di vista. Grazie per essere stati in tantissimi anche oggi, l'appuntamento con l'attualità, come sempre, a cade 7 giorni su 7 all'interno del Rock Morning, torna domattina. Intanto ritroviamo anche Greta Van Fleet, sono tornati con questa Play Your Games.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7.51.
2: Ecco il momento lì.
1: Oh, popolo, sì. Ritardatario del... rock and roll.
2: Il mio è vuoto.
1: Anche il mio è vuoto.
2: Pensa.
1: Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Siamo alla Fretta Via con voi fino alle 10. Tardi. Bisogna andare al lavoro. Prima bisogna portare... Ecco, prova così.
2: Con i pugni.
1: Ti fa... Oh, vedi che hai trovato il modo.
2: Oh, ho trovato il modo. Allora, comunque bisogna... hai lo stesso. Cioè,
1: bisogna
2: hai.
1: Portare... Ho capito, sei di pasta frolla.
2: Sì,
1: però.
2: Sì, sono molto male.
1: Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie. Brevi ma creative. 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle voci. L'intera Italia rock and roll. Intanto Led Zeppelin.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Sono le 8 e un minuto, bimbi, sveglia!
3: Buongiorno!
4: Oggi vado al campus!
2: Oh, oh, che bello!
5: Ciao, io sono Marco.
6: Bene.
5: Oggi vado dai miei nonni senza le mie sorelle. Sveglia!
7: Ciao, sono Emily Lalani.
2: Ciao, Emily!
7: Vado al campi estivi, sono stanca morta. Sveglia!
2: Allora, Emily...
6: I campi estivi consumano, eh?
2: Emily è stanca d'inverno perché va a scuola. È stanca.
6: Non ha voglia di fare niente.
2: Proprio lei, no, è proprio... Sai, vorrebbe...
6: Dove la porti, la porti.
2: Dovrebbe stare nel chill, come si dice,
6: è vero.
2: Proprio in assoluto relax in mezzo alla natura. Vabbè, vogliamo tanto bene, bimbi. L'appuntamento con voi torna domani. Intanto, New Radicals.

0: Alle 8.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nella prima giornata del vertice NATO ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti Trump ha nuovamente criticato gli alleati accusandoli di non aver sostenuto Washington contro l'Iran. Meloni mi piace, è una brava persona, ma per noi non c'è stata, ha detto Trump rivolto alla premier italiana, poi ha rilanciato su un ipotetico controllo americano sulla Groenlandia.
1: Nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, colpiti 80 obiettivi. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace e annuncia ritorsioni. Difese aeree intanto attive in Kuwait e Bahrain.
0: E non si placano gli attacchi russi su Kiev nel pieno dei lavori al vertice NATO di Ankara. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Da Mosca lanciati droni e missili balistici nel mirino anche Kharkiv.
1: A Roma sono state arrestate due persone per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex 007 italiano, che è accusato di aver raccolto informazioni in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. L'indagine riguarda anche altri 4 militari italiani.
0: È stato fermato il figlio 20enne di Lorella Capano, la 58enne di Milano trovata morta nella sua casa a Sanremo con evidenti segni di violenza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane l'avrebbe strangolata. Era stato lui a chiamare il 112 perché non riusciva a rientrare in casa.
1: Sarà interrogato oggi Walter Lavitola, indagato per l'attentato a Ranucci dello scorso ottobre. Secondo i magistrati, l'imprenditore ed ex giornalista e il mandante dell'attacco dinamitardo, un mese prima del fatto Lavitola avrebbe compiuto anche un sopralluogo nei pressi della casa del conduttore di Report.
0: Siamo allo sport, partiamo dal tennis. A Wimbledon, Sinner ha battuto in 3 set il tedesco Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Qui incontrerà Djokovic, che ha vinto contro Aliassim.
1: E per i mondiali si è qualificata ai quarti l'Argentina, che ha battuto l'Egitto in rimonta per 3-2. Svizzera e Colombia finita 4-3 ai rigori. Gli elvetici troveranno l'albiceleste ai quarti. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Apice del caldo quest'oggi sul nord Italia, con punte fino a 38-39 gradi in Val Padana per via di venti di Fön, con però delle velature di passaggio soprattutto al nord-est. Ben soleggiato anche al centro-sud, con clima un po' meno caldo sulle regioni meridionali, dove comunque si superano diffusamente i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Real Love Song, Nothing But Thieves su Radio Freccia alle 8 e 12 di questo mercoledì 8 luglio 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Siamo da Freddo Via con voi fino alle 10 anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i nostri socials che è Facebook Radio Freccia ufficiale, X, Instagram, Threads Radio Freccia Off con una sola F. Trovate anche tutti i recaponi degli ultimi live, un sacco di notizie e di curiosità, e poi c'è la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. È diventato un po' il fulcro, perché veramente non averla vuol dire rimanere fuori dal nostro mondo. Per seguirci in diretta ovunque, per rivedere le puntate, le interviste, vincere cose, attenzione, perché tra poco, ma non mi diciamo di più, e anche per fare un salto sul nostro store ufficiale e comprare il nostro merchandising griffato Radio Freccia, che per l'estate 2026 è proprio over
1: ne
0: the
1: avete
0: top.
1: Di cose da fare
0: over the top. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il lunedì ci sono le collaborazioni, il martedì le cover, il giovedì andiamo indietro nel tempo con le sigle dei telefilm e dei film della nostra vita, e il giovedì apriamo lo scrigno dei tesori
1: the rock and roll.
0: Siamo nel 2003 e ci sono i Rasmus di Lauri Lounen. Devo dire la rock band finlandese che intanto ha partecipato, una delle poche ad aver partecipato nel corso degli anni all'Eurovision, e poi devo dire la pettinata di Lauri Lounen ricorda un po' quella dei manga, quella dei cartoni animati. Il loro stile a me è sempre molto piaciuto, in Italia sono diventati famosi con In the Shadows, ma insomma l'album Dead Letters conteneva anche tantissimi altri singoli come quello che ascoltiamo quest'oggi, First Day of My Life. L'hanno scritta sul tour bus mentre insomma attraversavano le città tra una data e l'altra, dopo aver guardato un film tutti insieme proprio a bordo del tour bus, lui ha preso la chitarra e ha composto il riff di questa che è First Day of My Life, The Rasmus.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 18 minuti dopo le 8, facciamo anche 19, perché arriverà il momento a brevissimo, il tempo di una canzone, poi arriverà il momento delle rapine ridicole, ma prima io vorrei ricordarti una cosa.
9: Sì, lo faccio io, lo fai tu?
8: Fallo tu, va.
9: Lo faccio io. E allora,
8: no,
9: vi avevo
8: ecco.
9: Vi avevo consigliato di scaricare l'applicazione RTL 102.5 Play, c'è un motivo, perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse, quindi questo è il momento di andare su RTL 102.5 Play, cliccare Special in Contest e scoprire come partecipare. Ovviamente, come sempre, dita incrociate per voi.
8: Mi raccomando, adesso Bruce Springsteen e poi le rapine ridicole.

0: arrivata.
1: Dov'è?
0: Bella mia, sei arrivata quando saremo a Reggio Emilia.
1: Sì, oh, perché siamo a Reggio Emilia. Siamo a Reggio Emilia per quanto riguarda le rapine ridicole, sì. Questa rubrica che si apre il Louvre con il Louvre e poi prosegue gli altri giorni in Italia, all'estero, Reggio Emilia.
2: Reggio Emilia, dove c'è quella stazione moderna meravigliosa, anche quel ponte meraviglioso, entrambi si vedono dalla 1, devo dire, molto, no, due tratti molto moderni
1: è
2: di questa città.
1: È vero, è vero. Sì. Però accadono insomma delle cose belle in partenza che poi si trasformano in brutte, perché c'è stata una persona che ha trovato un portafogli, ha trovato all'interno un banco.
2: Come
1: capita, e questo

0: di 45 anni, cosa ha fatto? Ovviamente l'ha trovato e insomma l'onestà prevale, è andato dai carabinieri e l'ha restituito. Ho trovato questo, tutto posto, dentro c'è tutto eccetera, sì perfetto, sì. Benissimo, grazie mille, grazie uguale di cuore, perché raramente si trovano delle persone così,
1: sì.
0: Peccato che il bancomat lui l'avesse utilizzato prima di darlo ai carabinieri.
1: Ops,
0: era lì, perché sì. Non utilizzarlo? E allora quest'uomo che aveva trovato in tarda serata del 3 luglio questo portafogli presentandolo alla caserma, prima di presentarlo aveva fatto un acquistino di un 100 euro con il bancomat che era il suo.
1: Ma c'erano già i saldi? Forse sì, chissà cosa aveva comprato con i saldi.
0: Hanno rintracciato che aveva fatto degli acquisti consecutivi e che li faccio subito così comunque
1: non se
0: ne accorge nessuno.
1: Certo.
0: In un locale che ovviamente aveva il contactless e quindi automaticamente, oltre ad arrivare la notifica al proprietario, l'hanno trovato anche i carabinieri, l'hanno richiamato, scusi, puoi ritornare un attimo? Ma certo, si figuri.
1: Certo.
0: E gli acquisti? Ops.

0: Public Kids su Radio Freccia alle 8.29 di questo mercoledì 8 luglio 2026. Eravamo a Reggio Emilia fino a tre minuti fa.
1: Sì, nell'ambito delle rapine ridicole non è stata una vera e propria rapina, ma il ritrovamento di un portafoglio, di un bancomat prontamente restituito ai carabinieri di Guastalla in particolare. Però quest'uomo, prima di consegnarlo, aveva fatto degli acquisti consecutivi di quasi 100 euro, perché tanto non è richiesto il PIN. Ops, si è trovato, c'erano i saldi, sa com'è. E quindi i carabinieri

0: l'hanno dovuto rintracciare anche facilmente, perché il fenomeno ovviamente era stato ripreso dalle videosorveglianze, dalle telecamere di videosorveglianza della caserma.
1: Quindi l'hanno trovato 20 euro di qua, avrà fatto un po' di spesina. Allora, avrà messo la benzina alla macchina.
0: Ecco, esatto.
1: Ok, poi magari ha comprato qualche altra cosina, si è preso un birrino.
0: Si sa che comunque chi perde qualcosa poi mette l'annuncio, l'auto ricompensa. Lui automaticamente si è ricompensato. Certo. L'ha fatto da solo, si aspettava il proprietario, ciao, almeno si è dato una mano. E quindi ovviamente ci scatta di chiedervi qualcosa, voi non potete assistere a queste rapine ridicole e non partecipare. Allora, 366-663-4466, se vi è capitato di aver trovato qualcosa, quindi il perso è riconsegnato o no?
1: O no, esatto.
0: Cioè, ho perso e ve lo siete tenuto.
1: Come sempre garantiamo l'anonimato.
0: Ma senza dubbio. Siete in una botte di ferro. Sì,
1: raccontate cose che per favore non siano penalmente perseguibili, perché anche perché abbiamo i vostri numeri,
0: tutto, abbiamo i vostri numeri,
1: quindi insomma facilmente. Io stavo pensando se mi è mai capitato di trovare qualcosa, cioè mi è capitato di trovare una banconota da 5.000 lire.
0: Anche oltre, io ho trovato 300 euro.
1: Veramente?
0: Però erano 300 euro messi insieme, sai, dalla graffetta. Erano lì a terra, portavo fuori il cane, li ho trovati e come
1: certo,
0: facevo a sapere?
1: Non è che puoi andare in giro e dire di chi sono questi?
0: Si sarebbero affacciati tutti. Allora cosa ho fatto?
1: Un po' come la pubblicità del preservativo anni 90. Esatto, è mio!
0: Non potendolo fare, li ho tenuti.
1: Dai che vi aspettiamo.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Radio Freccia.
6: 8:36 sì. Di mercoledì 8 luglio 2026, la Fra e Tobia con voi fino alle 10, cose che avete ritrovato e poi restituito, punto interrogativo, sentiamo.
7: Sì, ho avuto la fortuna di trovare mia moglie e subito l'ho restituita.
6: Allora
8: era un modo per dire queste cose no, perché comunque sia parliamo di cose un po' più fisiche,
6: magari,
8: un po' più importanti.
6: Magari la situa è reciproca.
8: Ma ovvio,
6: lei,
8: ma
6: lei
8: ovvio.
6: Secondo me potrebbe dire stessa cosa. Ma parliamo di oggetti, ecco, di oggetti. Tra poco continuiamo ad ascoltarvi e sì. A leggervi intanto Red Hot Chili Peppers.

0: vai a fare del bene, poi ti ritorna tutto contro, ciò dice Roberto. Sì. 1993, trovai un portafoglio con dentro 800.000 lire.
1: Ah, però.
0: Beh, insomma, una bella cifra. Sì. La beffa fu che era di un vicino che due giorni prima mi aveva danneggiato la Vespa senza ammetterlo. Io gli restituì il portafoglio pieno e non avevo toccato niente. E quell'infame, prima di ringraziare, controllò che ci fossero dentro i soldi.
1: Però,
0: proprio una personcina a modo, ecco. Sì,
1: però
0: sì,
1: insomma, cioè, però, poteva dire, ti...
0: Ha fatto un bel gesto.
1: Ti do quello che ti devo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì. E invece,
1: Invece no.
2: Radio Freccia, buongiorno. No. Io tantissimi anni fa ero in vacanza in campeggio con mia moglie e le mie figlie. Sì. E camminando su un sentiero intorno al campeggio ho trovato un pacchettino con 400.000 lire.
1: Però.
2: Sono stato molto... combattuto se portarle in direzione o tenermele. Poi ho pensato, se le porto in direzione se le tengono loro, è meglio che me le tengo io.
1: Certo.
2: E mi sono fatto altri 10 giorni di vacanza.
0: Oh.
2: Mi dispiace per il malcapitato. Walter da Roma.
1: È Mina. Quella roba lì, sì, che sì, no, sì, funziona come la vecchia pubblicità del preservativo. Di chi è
0: di
1: questo?
0: Chi è questo?
1: È mio. Se non sì, c'è, no, possibilità di risalire all'effettivo proprietario dei soldi, vabbè,
0: sfiga,
1: è una manna dal cielo.
3: Io di solito c'ho la mia moglie che raccatta qualsiasi cosa che trova, ombrelli, foulard, sciarpe, maglioni, ha trovato felpe, pantaloni, ha trovato di tutto. Io digli no, guarda, lasciala lì che torneranno a riprendere, ma va, insomma, praticamente abbiamo il guardaroba fatto con, ma poi anche roba, cioè, bella,
1: certo,
3: più culo che anima,
0: stavo per dirlo, esatto, sei un centro commerciale,
1: no, che magari ti capita il capo firmato,
0: vuoi lasciarlo lì,
1: magari
0: scusa,
1: è della tua taglia,
0: ops. Beh, sai, i capi non riesci a rintracciare di chi, di
1: no,
0: chi sono,
1: esatto,
0: quindi li tieni,
1: poi una cosa così, una lavata e una asciugata sembra appena comprata, si dice così. Sono i Nailer.

0: if you're gonna break my heart.
1: Alle, tutte.
0: Con l'H.
1: Certo,
0: con l'H.
1: Non tanto aspirata quanto emessa.
0: C'hai emessa, bella. Così, è così.
1: A Locarno?
0: No, non c'è l'H.
1: Ah, non c'è l'H, a Locarno, ok. A Locarno, 3 anni fa, ho trovato un Rolex su una panchina. Solo a Locarno puoi trovare un Rolex su una panchina.
0: Esatto. O a Milano anche. Milano.
1: A prima vista sembrava costosissimo, ma io... retto, preciso, l'ho portato alla polizia, mi hanno detto di aspettare perché avevano il nominativo del signore che aveva fatto qualche ora prima la denuncia di scomparsa del Rolex. Il tizio arriva, prende l'orologio e senza dire niente mi mette in mano 10 banconote da 500 euro e se ne va. 10 banconote da 500
0: sono 5.000 euro. E,
1: se hai il Rolex 5.000 euro e 10 euro
0: bisogna dire che evidentemente tra i modelli di questo orologio era tra i più costosi, no? Perché arrivano adesso non lo posso neanche immaginare quanto possano arrivare orologi di questo tipo, però insomma per aver dato questo tipo di ricompensa evidentemente il valore era
1: moltissimo,
0: 30
1: però
0: volte tanto.
1: La cosa che fa specie è neanche pronunciare una parola, anche il grazie sarebbe stato sicuramente non quanto una banconota da 500,
0: vista,
1: ma ci somiglia.
0: Vista la ricompensa su un non grazie e poi sorvolare.
1: Che me frega. Come mi sei rude. Buongiorno.
2: Mia figlia quest'inverno dalla seggiovia, visto che c'erano dei soldi.
1: La seggiovia.
2: Scendendo dalla pista li ha recuperati e c'erano in realtà dei soldi e un bancomat.
0: Ok.
2: Finita la lezione di sci è andata dal maresciallo, papà della sua compagna di classe, gli ha dato il banco, ma gli ha detto: guarda, ho trovato questo, però i 10 euro me li tengo.
0: Ecco. 10 euro.
1: È la ricompensa, uno si autoricompensa. Sì, 10 euro. Mi sembra
0: giusto. Ha comprato con un panino, un gelato.
1: Sì, fin troppo buona. Il maresciallo.
0: Dicendo, ma perché deve parlare così,
1: non maresciallo? Non lo so, perché è così. È come l'ha puntato.
0: Non è
1: Esposito.
0: Pomme carni.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51 e non sapevo una cosa che ci dice Federica.
2: Cosa?
1: Lei dice che io nella mia vita ho trovato diversi portafogli,
2: okay,
1: tutti restituiti, tutti integri, ma
2: sì,
1: nessuno che si fosse degnato anche di dire un grazie o di offrirmi un caffè. Invece un suo amico in una cabina telefonica lasciò lo stipendio appena riscosso. Fu contattato dai carabinieri perché gliel'avevano consegnato, ma pretesero, non i carabinieri, la ricompensa per legge.
2: Allora, credo sia un...
1: Non sapevo di questa
2: credo
1: cosa.
2: Credo ci sia una percentuale, forse il 10%.
1: Ah,
2: adesso
1: che
2: capiamo.
1: Ti deve.
2: Adesso capiamo.
1: Ti deve
2: sì,
1: arrivare.
2: In teoria sì, in teoria. Non so se oltre una certa cifra.
1: Però allora adesso chiamiamo Marisciolla, la puntata
2: adesso,
1: e chiediamo.
2: Adesso indaghiamo, vi sapremo dire. Continuate a raccontarci intanto i vostri ritrovamenti. Ci sono i Doors, Waiting for the Sun.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 9:01.
5: E dove siamo? Dove siamo?
4: A Pago.
5: A Pago?
4: Pago.
5: Beh, giustamente.
4: Giustamente siamo in questo argomento, esatto. Pago, che è una frazione del comune di Montenero Sabino, quindi siamo Rieti e quindi siamo nel Lazio.
5: Sì.
4: Ci sono 13 abitanti, tutti solventi.
5: Oh, che bello.
4: Sì.
5: Quindi non c'è un debito niente,
4: no.
5: Proprio niente,
4: no,
5: niente.
4: No, no, no,
5: niente.
4: Se vuoi abitare lì comunque devi pagare.
5: Lì l'agenzia delle entrate, niente.
4: Niente, proprio. Perché tutti, appena arriva il bollettino,
5: via, va.
4: Cosa faccio?
5: Non c'è
4: Pago.
5: Un ritardo di niente,
4: no,
5: una mora,
4: no, no,
5: di niente.
4: No, no, niente, proprio sono tranquilli. In questo comune proprio c'è molta serenità, vanno nei locali e pagano tutti, pagano tutti.
5: E come si chiameranno gli abitanti di...
4: Ma lo scopriremo, magari ci dice una volta un'informazione giusta, una.

0: domiciliari Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine il sistema delle scommesse collettive, che prevede la raccolta di denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive, avrebbe provocato un danno da circa 5 milioni di euro e un'evasione fiscale da 400.000 euro. Cambiamo argomento. Mentre è in corso il vertice NATO in Turchia a cui partecipa il presidente Trump, nella notte sono stati effettuati nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica parla di una violazione del memorandum di pace e annuncia ritorsioni, difese aeree attive in Kuwait e Bahrain. Anche in Ucraina si registrano potenti attacchi russi su Kiev, diverse esplosioni sono state udite nella città, da Mosca lanciati droni e missili balistici nel Meino, anche Kharkiv. Cambiamo ancora argomento. A Roma sono state arrestate due persone per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex 007 italiano, è accusato di aver raccolto informazioni in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. L'indagine riguarda anche altri quattro militari italiani. Per il ministro della difesa Crosetto, tolleranza zero per chi mette a rischio l'Italia. È stato fermato il figlio ventenne di Lorella Capano, la 58enne di Milano, trovata morta nella sua casa a Sanremo con evidenti segni di violenza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane l'avrebbe strangolata. Era stato lui a chiamare il 112 perché non riusciva a rientrare in casa. Tennis, a Wimbledon, Jannik Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, squalificandosi alle semifinali del torneo londinese. Qui incontrerà Novak Djokovic. Ed è tutto per questa edizione delle notizie. Tutti gli aggiornamenti arriveranno tra un'ora circa. Adesso vi lascio con il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Apice del caldo quest'oggi sul nord Italia, con punte fino a 38-39 gradi in Valpadana per via di venti di Fön, con però delle velature di passaggio soprattutto al nord-est. Ben soleggiato anche al centro-sud, con clima un po' meno caldo sulle regioni meridionali, dove comunque si superano diffusamente i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: che meraviglia, Fight Out of You, Ben Harper e i suoi Innocent Criminals su Radio Freccia alle 9.12 di mercoledì 8 luglio 2026. Cioè,
1: nessuna ufficialità sul nome vero degli abitanti di Pago, proprio perché quando si tratta di pagare nessuno si esprime e quindi non si può, non si può sapere. Però tante volte, già che la città si chiamava Pago e siamo in argomento sia delle cose perse poi restituite, ma non sempre, tante volte l'onestà non paga.
2: Anni fa abitavo a Parma quando studiavo e nell'androne del palazzo dove stavo ho trovato un portafoglio dentro la carta d'identità e da bravo ragazzino l'ho riportata a casa direttamente della persona diciamo che l'aveva smarrito. Peccato che l'aveva perso in quella casa lì dove c'era l'amante. E quindi tra un po' vengo pestato a sangue.
0: Ragazzino, fatti anzi tuoi.
1: Poteva risolverla così, invece ha trovato. Ma magari l'ha beccato anche nel momento in cui. Carino. Ma poi.
3: Buongiorno sfrecciati. Io più che ritrovare sono stata ritrovata, nel senso che hanno ritrovato il portafoglio che mi avevano rubato in metro, dove dentro c'era la tessera dell'università, la tessera ATM, il bancomat. I carabinieri sono riusciti a risalire a me, sono andata a ritirarli in caserma e il carabiniere che me l'ha ritirato, che mi aveva anche scritto un messaggio, da lì in poi ci siamo sentiti, siamo usciti per un pochino di tempo insieme e poi vabbè. E quindi è stata così, un'esperienza diversa.
1: Hai capito?
0: È stata attacchinata
1: dal carabiniere, sai, con la scusa, ho tutti i tuoi dati.
0: Però ci sta, voglio dire.
1: Venga,
0: era una
1: qui
0: bella
1: denuncio,
0: certo. No, venga qui la denuncio, no. Raccolgo
1: l'abuso di potere.
0: No. Però insomma, era una bella ragazza e chiaramente in quanto uomo
1: si può parlare di ritrovamenti illeciti. Ho trovato 10 grammi d'erba, che faccio?
0: Lascia.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Radio Freccia.
9: Le 9:18, sì. Vi stiamo chiedendo se avete trovato qualcosa, l'avete riconsegnata, avreste detenuta, avete fatto un po' gli ignori, metà data e metà trattenuta, sì. Varie situazioni. Aldo, ho trovato una catenina d'oro, sono andato a comprarlo subito, 350 via. Euro. Via, dopo poco un fermaglio per banconote sempre d'oro venduto a 300 euro.
10: Che posso dire?
9: Esatto, però ho fatto tutto a metà con mia mamma,
10: Vabbè, ho capito, cioè, però
9: in casa intanto, rimane, l'economia gira.
10: I 650 euro così in poche ore.
9: Capito, dove accidenti abiti, così ci facciamo un giro anche noi.
10: Abita in un posto dove la gente è molto distratta.
9: Probabilmente, anche molto ricca.
10: Ci sono Elton John, George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: miliardi di volte che l'ho cantata al karaoke.
1: Un secondo. Abbiamo fatto accenno alla questione delle cose perse, ritrovate, restituite, che c'è anche per legge una ricompensa e noi prontamente ci siamo informati. Articolo 930 del codice civile, ho la toga anche della parrucca.
0: Vedo,
1: esatto.
0: Siamo in radiovisione e capiscono che non è vero.
1: Niente, grazie comunque. Si ha diritto a una ricompensa definitiva.

0: offerta premio pari al 10% del valore della cosa ritrovata, sì, che scende al 5, quindi un ventesimo, per l'importo eccedente di 5,16 euro. Mm. Se l'oggetto non ha un valore commerciale, il giudice stabilisce il premio secondo equità.
1: Vabbè, quindi trovate 100 euro, 10 euro sono i vostri.
0: Dai, cioè, non è male. Se siete onesti, sì, ecco, esatto. Che quella è la difficoltà, è tutta lì, essere onesti. Buongiorno.
2: Facciate, io pre-Covid è successo, sì, prima del Covid. Mm. Ero a spasso col cane la sera, ho trovato questo portafoglio, lo apro.
0: Sì.
2: C'era un mazzo di soldi, 600 euro. Guardo la foto, mi sembrava una persona normale, tranquillo, ho detto va.
0: Sì,
2: tanto, dai, messo male per messo male, non mi cambia la vita, ero vicino ai carabinieri, glieli porto. Questi erano pure scocciati,
0: ecco,
2: che io gli avessi portato il portafoglio. Guardate che storia. Devo essere lo sfigato più sfigato del mondo.
0: Era Ligabue che dice.
1: No, ma che magari erano a fine turno, dopo una giornata estenuante.
0: Stai lì a fare le pratiche.
1: La pratica, un'altra, certo, denuncia.
0: Ah, non ne possiamo più, signora mia.
1: Però ci stai, è umano.
3: Hello. A me è capitato mio padre, ha trovato un portafogli, è andato senza neanche aprirlo,
0: bravo,
3: senza neanche guardarlo, a consegnarlo alla Polfer, perché lui era pendolare, l'ha trovato la stazione. E la Polfer l'ha richiamato effettivamente, ma perché? Perché il proprietario voleva vedere in viso la persona che così onestamente gli aveva restituito un portafoglio con 3.000 euro in contanti dentro e li aveva ritrovati tutti, e quindi voleva stringergli la mano e
1: però 300 euro doveva mollarli,
3: persona.
0: È carina, eh.

0: Shrek, Florence and the Machine alle 9:30. Tra poco arriva la nostra spettinata per il consiglio letterario della settimana. Intanto, cose ritrovate, restituite, punto interrogativo, sentiamo.
1: Anni fa mia mamma trovò per terra alla fermata dell'autobus un braccialetto, cercato disperatamente la proprietà. Disperatamente mi sembra un po' troppo. La proprietaria non l'ho trovata, ora lo porto io, Tiffany in argento.
0: Comunque,
1: quello che state sottolineando tantissimi è che non c'è un minimo di ringraziamento quando si restituisce integralmente ciò che si è trovato, come se fosse scontato. Tempo fa, dice Fausto, ho perso il portafoglio, non vi erano soldi liquidi. Chi lo ha ritrovato è riuscito a chiamare il posto dove lavoro, ha lasciato il contatto telefonico, lo chiamo per incontrarlo, lo invito al bar per offrirgli un aperitivo, non funzionava il posto e ha pagato lui.
0: Allora, bisogna dire una cosa, cioè viviamo una vita sempre molto frenetica,
1: sì,
0: andiamo sempre di corsa, quindi capita di perdere le cose, però capita anche che quando qualcuno le ritrova dedica del tempo a fare in modo che la persona che ha perso, no, ritrovi il portafoglio o comunque il braccialetto, e se non c'è neanche un minimo di ringraziamento, di riconoscenza, intanto è maleducazione. E
1: sì,
0: poi, come abbiamo scoperto, per legge chi riconsegna ciò che ha trovato ha diritto al 10% del valore delle cose perse.
1: E Antonio fa una summa di tutto questo che solitamente non accade. Buongiorno, ho ritrovato il bottino di un furto in un appartamento che i ladri avevano abbandonato per la fuga. Gioielli, orologi, valore 10.000 euro. Li ho presi, portati in commissariato, 2 ore di inventario in questura, alla fine neanche un grazie dei proprietari, altro che 10%. Ma però, complimenti.
0: Allora, il bottino di questo valore va, no, chiaramente.
1: Sì,
0: chiaramente,
1: infatti per quello hanno fatto l'inventario. Però
0: è vero anche che uno dice, sai che c'è? Oh, c'è.
1: Ma perché? Ecco,
0: anche
1: ti viene questo dubbio?
0: Anche
1: sì,
0: la
1: sì,
0: denuncia, le dichiarazioni, dove l'ha trovato e ti richiamano, e non è che per caso lei insinuano anche qualcosa.
1: Sì, magari ti puntano anche il dito, allora sai che c'è.
0: Sai che c'è? O lo lasci lì e ti giri dall'altra parte.
1: Oppure se fa gola.
0: Tra poco la spettinata, intanto c'è Violet Grove.

0: Radio Freccia.
1: 9.35, buon mercoledì mattina alla Frato, via, e a quest'ora la nostra Elisa Morini, la spettinata, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buon mercoledì. E spero di esservi mancata la settimana.
2: Sì, soprattutto quando ci dici ragazzi. Sì.
3: Ma siamo tutti ragazzi, siamo tutti d'età.
1: Siamo tutti ragazzi.
3: Senti, ricordo che la più giovane è la Franci.
1: È vero, tra noi tre sì. Ma di poco. Di cosa parliamo oggi? Che libro ci racconti?
3: Oggi parliamo di un bellissimo libro che si intitola Peyton Place di Grace Metallius.
1: Ok, allora tra poco cominciamo a parlarne. Intanto c'è Joe Cocker, questa è la sua versione di Unchained My Heart.

0: Unchained My Heart nella versione di Joe Cocker su Radio Freccia alle 9.41 di questo mercoledì 8 luglio 2026. Siamo con Elisa Morini, la nostra spettinata. Tra poco il libro di questa settimana. Intanto bisogna pagar pegno e allora parliamo di oggetti ritrovati e poi riconsegnati? Punto interrogativo. Cosa ti aspetta?
1: Allora, io non trovo mai niente, a parte i 5 euro che ho trovato l'altra mattina per strada e ci sono andata a far colazione al bar. Brava. Aggiungendocene, oserei dire, ma non voglio aprire una polemica perché non bastano i 5 euro. Però mi era capitato da giovane di trovare un portafoglio. Tra l'altro io e la mia amica abbiamo proprio visto il ragazzo a cui gli si era sfilato, abbiamo guardato quanto c'era dentro e ci siamo andate a mangiare il pranzo al giappo.
2: Ah, ecco.
1: Che brutte persone. Quindi, ragazzi, state attenti perché se ci sono in giro io e casca un portafoglio con una bella somma, siccome mi è arrivato il prospetto tasse dal commercialista, non ve li ridò, perché tutto fa.
2: Tutto fa.
1: Tutto come quando cerchi centesimini per casa. Io guardo per casa in giro se trovo dei portafogli perché devo pagare le tasse.
0: Sorella, siamo tutti nella stessa barca.
2: Io non so quanto sia attendibile questo racconto, anche perché non vedo più, per chi in radiovisione, la bottiglia di gin nella libreria dietro. Non la vedo più.
1: L'ho spostata perché ho detto sicuramente Tobia vede che non c'è più.
2: Esatto. Quindi non so, il gin. Non so se effettivamente la storia è andata così.
0: Stai
2: però. Che no. Io non la vedevo più. Mi sono preoccupato, ecco.
1: Non l'ho bevuta tutta.
2: Ma vabbè, anche qui avrei dei dubbi. Sono solo le 9.42 del mattino, porta pazienza.
1: Possiamo sempre migliorare.
2: Sempre.
0: Vabbè, tra poco il libro della settimana. Abbiamo scoperto, tra l'altro, dal punto di vista legislativo, che quando tu vai a riconsegnare qualcosa che hai trovato, ti spetterebbe di diritto il 10% del valore del ritrovamento, insomma. Per cui potevi dare un uramaki.
1: Ma io ho spedito giustamente i documenti perché la parte rognosa.
2: Per il resto ho tenuto.
1: Per il resto avevamo avuto 14-15 anni all'epoca.
0: Dai, è passato in prescrizione.
1: Sì, secondo me sì.
0: Gli Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons Thunder su Radio Freccia 9:46, siamo con Elisa Morini, la Spettinata, e allora è arrivato il momento di raccontare il libro di questa settimana, che ricordiamo è...
1: Il libro è Peyton Place di Grace Metallius, un libro del 1956 che venne censurato da qualsiasi parte, tanto che anche in Italia era un libro che leggevano le mamme e tenevano nascosto alle figlie. Non c'è niente di particolare in questo libro, se non, come sempre, come piace alla letteratura americana, raccontare quello che si nasconde dietro le tende di casa. E sapete che è un leitmotiv di cui spesso parliamo nei libri americani che leggo, che sono pochi, ma hanno quasi tutti lo stesso filone. Quindi Peyton Place è un romanzo ambientato in una cittadina del New Hampshire in America, e segue la storia di diversi personaggi, soprattutto due ragazze, Allison che vuole fare la scrittrice e Selena, che poi si scopre che vive in povertà e subisce violenza da parte del padre. E intorno a queste due figure ruotano tutte le altre persone che abitano Peyton Place, quindi medici, insegnanti, mogli rispettabili, casalinghe, uomini influenti, tutta una comunità che come sempre ostenta la moralità e il perbenismo, ma dietro nasconde adulteri, abuse, gravidanze indesiderate, alcolismo e profonde ovviamente diseguaglianze sociali. Quindi è per questo che veniva considerato un libro da non leggere, perché comunque veniva svelata quella che è proprio l'ipocrisia della provincia americana. Ma soprattutto c'è un tema un po' sotterraneo, che comunque si capisce, che è quello della sessualità femminile, il controllo esercitato sulle donne, la violenza domestica e gli abusi, quindi tutto quello che comunque sentiamo tutti i giorni anche noi, no? Seguendo le notizie, i telegiornali, solo che adesso possiamo parlarne, una volta si faceva più fatica. Diciamo che questo libro ha svelato un po', cioè ha aperto un po' il vaso di Pandora.
0: Tra l'altro, okay, la scritta della grafica è in nuance con i tuoi capelli.
1: Hai visto? Ma qua solo cose esteticamente fighe, facciamo.
0: Grazie Elisa, ciao. Baci.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Lo sapete, arriva quest'ora e vi dobbiamo salutare. Ritorniamo comunque domani, quindi non piangete. Troppo.
2: Troppo. Un po'
1: bene. Buongiorno. Sì, ho trovato 3.550 euro dal benzinaio. Si vedevano benissimo i soldini, non ho aperto il portafoglio. Ho aspettato che tornasse il proprietario dopo la chiusura per pranzo, che lui conosceva. Ho contattato il proprietario. È arrivato. Mi ha dato 550 euro.
2: Vedi
1: che calcoli sono semplici.
2: Più del 10%.
1: Più del 10%. È stato di larga.
2: Caspita.
1: È così che vi dovete comportare. Vi dovete comportare talmente bene che domani alle ore 6 qui.
2: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Oh yeah!
2: Lei un inizio coi fiocchi.
1: Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Yes, I know.
2: Che cazzo di che fai presto?
1: Oh, yeah.
2: Bene, buongiorno. Mercoledì 8 luglio, 10 in punto. Guarda, non ti interrompo, vai.
1: Guarda la canzone che arriva fra poco.
2: Qui facciamo la storia. Cominciamo con la storia della musica.
1: Oggi giornata,
2: rock.
1: Oggi giornata blues.
2: Blues. In realtà, perché le origini sono proprio quelle,

0: 10 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Arrestato e posto ai domiciliari Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine il sistema delle scommessa collettiva, che prevede la raccolta di denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive, avrebbe provocato un danno di circa 5 milioni di euro, un'evasione fiscale di 400 mila euro. Cambiamo argomento, nuova giornata di lavori al vertice NATO ad Ankara, a margine questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un faccia a faccia con il leader ucraino Zelensky. Nel corso del colloquio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. E non si placano gli attacchi russi su Kiev nel pieno dei lavori del vertice NATO. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, da Mosca lanciati droni e missili balistici. Nel mirino anche Kharkiv e altre città, almeno 4 i morti. Le forze ucraine hanno risposto con un attacco contro una raffineria in territorio russo. Passiamo alla cronaca. È morto in ospedale il 50enne che ieri sera ha picchiato l'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Cosimo, in provincia di Ragusa. La madre, 80 anni, è ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Sarà interrogato oggi Walter Lavitola, indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Secondo i magistrati, l'imprenditore ed ex giornalista è il mandante dell'attacco dinamitardo. Ranucci si è detto sconcertato e ha definito Lavitola un amico. E chiudiamo con il calcio. Si è concluso il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026. L'Argentina ha vinto contro l'Egitto per 3-2. La Svizzera ha battuto la Colombia 4-3 ai rigori. Le due squadre si scontreranno ai quarti. È tutto per queste edizioni. Tutti gli aggiornamenti tra un'ora circa. Adesso vi lascio con il meteo e ancora poi la musica di Radio Freccia. Grazie e a più tardi.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldi in Italia anche nella giornata odierna, raggiungeremo punte anche di 38-39 gradi in pianura padana, per fortuna con umidità contenuta, ma anche Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna, tutte le regioni in cui le temperature saranno alte. Sarà così anche nei prossimi giorni, vi segnalo però tra venerdì e sabato temporali al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Cross.
1: Radio Freccia.
0: Bene. 10:15 con Window, noi apriamo la nostra finestra, anzi il sipario a questo punto, con Ivana Faccioli. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Visto che siamo lì con le prime notizie che escono da Venezia, ne approfitto per ricordarvi che noi dal 2 al 12 settembre ci sentiremo da Venezia, perché RTL 102.5 è ancora la radio ufficiale. A questo proposito, hanno rivelato che il Leone d'Oro alla carriera andrà a George Clooney. Io vi ricordo che l'anno scorso George Clooney non si è presentato da noi in studio perché aveva la gastroenterite, quindi io quest'anno lo voglio assolutamente.
0: Lo pretendiamo
2: su RTL 102.5.
3: Andiamo con la citrosodina.
0: Esatto. Giorgio, visto che conosci l'italiano,

0: Street of Dreams, You Too alle 10:19, Cinema Show con Ivana Faccioli, cosa esce?
1: Allora, vediamo un po' queste uscite di fine stagione. Innanzitutto c'è un film molto interessante, secondo me lo troveremo in pochi cinema, da domani, L'Hangar Rosso di Juan Pablo Sagliato. È un regista cileno che si è dedicato con grande successo ai documentari e ha deciso di dirigere il suo primo film. Esplora ciò che seguì all'11 settembre 1973, quando fu ucciso Salvador Allende e si instaurò la dittatura, e in particolare il protagonista è un colonnello molto ligio al dovere, a cui però a un certo punto viene chiesto di gestire i prigionieri politici che vengono portati dall'esercito, e poi sappiamo che insomma il trattamento non fu sicuramente gentile nei loro confronti. Quindi è un film che esplora un periodo che il Cile sta ancora in qualche modo elaborando, è un periodo che secondo me racconta molto degli anni 70 nel mondo, quindi io lo vedrei molto volentieri. Poi, per la mia gioia, esce un nuovo capitolo della saga horror La Casa, sempre domani. Questa volta si chiama Il Rogo del Male, il regista è il francese Sébastien Vanicek, e la trama è inutile che ve la dico, perché tanto...
0: La casa brucia.
1: Esatto, la casa brucia. Guardate il trailer, fa una paura pazzesca solo il trailer. Questi sono gli horror che vogliamo d'estate, quelli che davvero ci fanno paura, perché sennò noi che ne guardiamo tanti, cioè Acqua di Rose, no, ci dovete dare una cosa forte. Poi esce un film particolare che si chiama Rosebush Pruning di Karim Ainu, che è un regista brasiliano molto quotato, con Callum Turner e Delle Fanning. Pensate che è un film tratto da un film che aveva fatto bell'occhio nel 1975, che si chiamava I pugni in tasca, e parla di questa famiglia disfunzionale in cui i figli dovrebbero andarsene visto quello che è accaduto nel passato, ma decidono di restare perché sono ricchissimi e quindi non vogliono rinunciare al patrimonio familiare. Entra in gioco la fidanzata di uno dei figli e lì, insomma, i confronti tra i personaggi diverranno molto molto complicati.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Freccia.
9: 10.32, come la buona abitudine di andare a guardare la vecchia nottola, così andiamo a vedere la nuova uscita, Ivana.
10: Sì, è perché adesso ci dedichiamo al cinema italiano in questa seconda parte di Cinema
9: Bene.
10: Show, perché domani esce anche L'Action Day, che è un film di Giorgio Amato con Angela Finocchiaro, secondo me attrice bravissima, Giorgio Tirabassi e il nostro amico Antonio Gerardi. Sostanzialmente lei è una deputata che, se vince il campo progressista, diventerà ministro. La sera delle elezioni il suo compagno, che è un giornalista sportivo, durante un'intervista in TV con un giocatore di colore, dice una frase apertamente razzista, e da lì su questa deputata bufera, è un po' lo specchio dei nostri tempi, del politicamente corretto e così via.

0: Nirvana, Heart Shaped Box alle 10.37 per chiudere Cinema Show il consiglio.
1: Ecco, restiamo sul film italiano Eddie, che è un film che è uscito al cinema, è rimasto abbastanza poco, quindi l'ho visto in piattaforma. Si chiama Due Cuori e Due Capanne. Il regista per la commedia italiana è abbastanza una garanzia perché è Massimiliano Bruno. Se voi andate a scorrere la sua filmografia, immagino che ne abbiate visti. Conosci tu?
2: Sì,
1: Beh, tu che sei dell'ambiente. E i protagonisti sono due attori bravissimi. E abbiamo il nuovo Favino, Edoardo Leo, che come sapete c'è in tutti i film, è bravo, è bravissimo, e Claudia Pandolfi, che è proprio brava. Sostanzialmente, perché Due Cuori e Due Capanne? Perché questi due si incontrano e hanno un'intesa sessuale pazzesca. Sono molto diversi, ma finché fanno solo sesso, chi se ne frega. Certo. A un certo punto però lei cambia scuola, perché lei è una insegnante, arriva nella scuola nuova e chi è il preside? Lui.
2: Attenzione.
1: Sostanzialmente lei capisce che sono due persone completamente diverse. Lei femminista, indipendente, che combatte tutte le battaglie a favore delle donne, della liberazione delle donne e così via. Lui cresciuto in una famiglia molto cattolica, molto bigotta, che concepisce la famiglia e l'unione solo con famiglia tradizionale.
0: Conservatore,
1: matrimonio, figli, eccetera. Succede che però, e lo si vede anche nel trailer, per cui non è uno spoiler, lei rimane incinta. E come devono fare questi due a conciliare le loro vite così diverse e soprattutto ad avere un figlio insieme? E lì si sviluppa tutto il film fino ad arrivare a un finale davvero carinissimo, che è proprio appunto Due Cuori e Due Capanne, come dice il titolo, in cui sostanzialmente si capisce che in qualche modo si possono conciliare le diversità, però mantenendole. Cioè non è giusto appiattirsi sui valori dell'uno o dell'altro, ma si può trovare un punto d'accordo, e questa è un po' una metafora di quello che nel mondo probabilmente spesso non si riesce a fare. Quindi vedetelo, Due Cuori e Due Capanne.
0: Grazie Ivana.
1: A voi.
0: Ciao.

0: lavoriamo col Boogie. Sono un paio di pezzi veramente notevoli. Beh. Però prima abbiamo un conto alla rovescia.
1: Ma lo balliamo?
0: Oh, se vuoi, sì, volentieri.
1: No, non questo, quello
0: sì, sì, certo.
1: Brano.
0: Se vuoi, balliamo anche questo. È un conto alla rovescia.
1: Va bene, allora fatevi cotonare bene i capelli. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Uguale. Joy Tempest e Jimmy D.
1: Sì, mia nonna.
0: Due persone, una sola voce. Ciao, nonna. Anche la nonna è brava a cantare The Final Countdown.
1: Decisamente meglio di me, guarda, senza ombra di dubbio.
0: Come la fa la nonna al Final Countdown?
1: Lo fa, sai come? Col Mattarell. Vieni. Sulla schiena.
0: Bello, sono soddisfazioni, insomma.
1: Sono soddisfazioni per tutte le nonne all'appello. Do un grande abbraccio a tutte quelle nonne che continuano ad avere questa straordinaria abilità del lancio della ciabatta, certo, e del Mattarell.
0: Certo,
1: ma anche, del mestolo.
0: Peraltro, il tempo passa per tutti, come ovvio, e quindi ci sono in giro nonne che sono cresciute con The Final Countdown.
1: Sì, che magari avevano 20 anni nell'86.
0: È possibile, più passa il tempo, più questa cosa diventa possibile.
1: Assolutamente.
0: Quindi vuol dire che ci stupiamo, ci saranno delle nonne che...
1: Te che ti stai stupendo.
0: Hai ragione, è inutile che mi stupisco.
1: Io non mi stupisco, anzi, secondo me hanno tatuate sul braccio la faccia di Joy Tempest. Quindi, scritto sulla schiena, certo. It's the Final Countdown for you.
0: Quando fanno il tortello, Joy Tempest si muove. Quindi c'è il conto alla rovescia al tortello pronto, insomma.
1: Allora, signora, non so, la signora Ada,
0: Ines
1: o poi, Adalgisa,
0: oppure si ascoltava Joy Tempest invece, che ne so, Katiuscia.
1: Ma perché Katiuscia?
0: Katiuscia, perché
1: è
0: no?
1: È uscito così. Vabbè.
0: La signora Katiuscia.
1: Signora, esatto. Quelle che hanno aperto le osterie al suono di Is the Final Countdown, sì, e hanno lanciato tortelli,
0: sì,
1: in giro, così fatevi sentire al 366-6634-466. Raccogliamo fondi, soprattutto per rimettere e rimedicare quelle persone che portano traumi sulla schiena del Mattarello della nonna.
0: Ah, ok, perché allora, beh, attenzione, la ciabatta non fa traumi, no, la ciabatta è più leggera.
1: Fidati che fa traumi.
0: Dipende dalla ciabatta.
1: Guardami.
0: Hai la faccia da ciabatta.
1: Ho la faccia da trauma, più che altro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Caro Jimmy, sono le 11 e Joy Tempest è sempre uno scatenatore di tempeste ormonali. Tu senti qua che messaggi. Senti qua, senti qua.
2: Non c'è niente da fare. The Final Countdown mi scatena sempre lo scapucciamento e la batteria.
3: Ma lo vogliamo ammettere di quando sono figli Europe? In questo video scatenano in me la tempesta ormonale. Mai come quella che mi scatena Jimmy, però,
4: Quindi Joy, levete.
1: Esatto.
5: Buongiorno, sfrecciati. Io domani sera vado a vedere a Forte dei Marmi Europe.
1: Yeah.
5: Poi come all'altro vi faccio sapere come sono. Un abbraccio dalla Stefi.
4: Ciao Stefi, mi raccomando, porta un bello zoccolo di legno nel caso.
1: Esatto, sì.
4: Per farti largo.
1: Sì, e poi insomma recupera un... ce l'hai ancora Yaya Ricci? Joy Tempest.
4: Joy? Sì. Penso di sì.
1: Recupera un
4: riccio di Joy Tempest. Ultimamente. Mi manca, adesso vado a fare un po' una ricerchina.
1: Ma io li avevo visti qualche anno fa, tra l'altro lui in buona forma, sì, però aveva il capello un po' più corto. Però sono passati anni, magari lui dal punto di vista pilifero è ancora... come dire
4: sostanzioso
1: quindi.
4: Vabbè, vediamo, ma sai sti svedesi, sai com'è. Poi adesso

0: 11 e 4 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Nuova giornata di lavori al vertice NATO ad Ankara. A margine questa mattina la Presidente del Consiglio Meloni ha avuto un faccia a faccia con il leader ucraino Zelensky. In un incontro con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, Donald Trump si è detto molto arrabbiato con la NATO. Poi ha definito la Spagna una causa persa e ha annunciato lo stop ai rapporti commerciali con Madrid. Intanto non si placano gli attacchi russi su Kiev, diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Da Mosca ha lanciato i droni e missili balistici, nel mirino anche Kharkiv e altre città, almeno 4 i morti. Le forze ucraine hanno risposto con un attacco contro una raffineria in territorio russo. Ed è stato arrestato e posto ai domiciliari Mario Dinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva, che prevede la raccolta di denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive, avrebbe provocato un danno di circa 5 milioni di euro in evasione fiscale di 400 mila. Sarà interrogato oggi Walter Lavitola, indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Secondo i magistrati, l'imprenditore ed ex giornalista è il mandante dell'attacco dinamitardo. Ranucci si è detto sconcertato e ha definito Lavitola un amico. A Roma si scava invece nella vita delle due persone arrestate per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex 007 italiano, è accusato di aver raccolto informazioni in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. L'indagine riguarda anche altri 4 militari italiani. Passiamo ora allo sport, il tennis. A Wimbledon Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Qui incontrerà Djokovic. E infine il calcio, si è chiuso il programma degli ottavi di finale con le ultime due gare, si è qualificata ai quarti l'Argentina. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldi in Italia anche nella giornata odierna, raggiungeremo punte anche di 38-39 gradi in pianura padana, per fortuna con umidità contenuta, ma anche Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna, tutte le regioni in cui le temperature saranno alte. Sarà così anche nei prossimi giorni, vi segnalo però tra venerdì e sabato temporali al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 13 minuti di questo mercoledì 8 luglio 2026, le Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D. Cari sfrecciati, tenetevi pronti, Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. Andate subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come partecipare.
2: Andiamo, partiamo allora con la grande richiesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: mamma mia.
2: Esitare grande.
1: Fred Astaire a confronto era un asino.
2: Sì, certo, assolutamente. Come no, è arrivato il momento della grande richiesta, la rubrica che si dedica così appunto a una delle vostre grandi richieste, cioè quel brano lasciato o un po' nel dimenticatoio o con il piacere di rispolverarne un po' la cover.
1: Un poeta fra noi, per fortuna,
2: davvero,
1: è tornato.
2: Davvero.

0: Coldplay, Don't Panic, alle 11.16, quando Chris Martin era depresso, ma dal punto di vista artistico molto più interessante.
1: Bravo, bravo.
0: A proposito di cose interessanti, la grande richiesta.
1: Sentiamo.
0: Ma cosa sentiamo?
1: Ah, bello. Sentiamo la grande richiesta. Va bene, se ce l'avete lì nel taschino, vero?
0: Esatto,
1: o della camiciuola un po' alla Eddie Bernie, oppure nelle mutande un po' alla Jimmy D, che tengono le canzoni.
0: Tu tieni
1: che
0: una grande richiesta nelle mutande.
1: Io una grande richiesta.
0: Io non voglio sapere di più.
1: Meglio, evitiamo, visto che sono le 11.16, c'è chi sta addentando un cornetto in questo momento.
0: Porca miseria!
1: O semplicemente si sta risvegliando dopo una notte da bagordi e sentire le nostre cialtronate credo non gli faccia bene alla digestione. A noi non importa, è un po' un problema vostro.
0: Sì, esatto.
1: Però, vabbè.
0: Comunque, insomma, citrosodina, dicevo già prima con la Ivana.
1: E via andare. Leviamo il cinghiale che ho qui sul piloro.
0: Esatto.

0: Benissimo.
1: Se allora, vi scappa una canzone, 366-673-4466.
0: Fatela in bagno oppure dichiaratela,
1: esatto,
0: qui.
1: Esatto. Però fatela in bagno prima. Sì. E poi dopo, ecco, cioè, intervenite mandando un messaggio.
0: Guarda che ti stai scavando la fossa da solo.
1: Ma questo già da anni, voglio dire.
0: Hai trovato la Cina per caso dall'altra parte?
1: Ma che, niente, no, comunque non c'è la Cina in fondo, c'è la Nuova Zelanda.
0: Perché dici così? Perché hai già controllato?
1: Sì, certo.
0: Perfetto.
1: Quando sono stato in Nuova Zelanda ho controllato e non so, se uno dei due non si è spostato dovrebbe essere rimasto uguale.
0: Ma si sposta, insomma, sempre la Terra.
1: Sì, capito, ma di qualche millimetro,
0: fissa,
1: capito,
0: non
1: ma non è che c'è, cioè, in tutti
0: ma
1: questi
0: anni. Ma che millimetro?
1: Vabbè, allora adesso, quindi io se faccio il buco non sono più in Nuova Zelanda, ma sono dove?
0: Non lo so, magari sei tra, non so, l'isola di Giava e... Boh, l'Antartide, non ho idea.
1: Ma, cioè, perché mi devi contraddire così?
0: Ma perché tu vorresti trovare i Maori? Ma no!
1: Maori li ho conosciuti.
0: Sì, ti hanno visto e hanno fatto: vieni qua, zio Eddie. Ti faccio un mazzo tanto.
1: No, ma non è vero, ho familiarizzato.
0: Ma scusa, ma sto tatuaggio che hai sulla schiena?
1: Quale tatuaggio?
0: Ah, sono le sprangate, ho capito.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Radio Freccia.
8: Mentre voi sviluppate le vostre meningi per richiedere qualcosa di interessante al 366-663-4466 per la grande richiesta, Radio Freccia vi regala uno di quei pezzoni che hanno fatto la storia del rock and roll.
9: Ma no, per niente.
8: No. E cosa, che storia ha fatto questa?
9: Del metal.
8: Del metal.
9: Soprattutto del metal.
8: Per me la parola rock and roll, la parola rock and roll copre tutto. Tutto, compreso il metal.
9: Preghiamo.
8: Preghiamo, ok. Allora, frate priore,
9: copre
8: che,
9: tutto.
8: Che sei un intenditore, sì, copri tutto.
9: Mi dica, padre.
8: Con questi signori che hanno fatto la storia del rock and roll, del metal e anche della tua capigliatura.

0: Dritto, diretto, efficace. Master of Puppets, Metallica, 11.35, Radio Freccia, Good Vibrations con Eddie Benny, Jimmy D che continua a scriversi sulla mano alcuni simboli arcaici.
1: Sì.
0: Che simbolo?
1: Ma che ti frega a te?
0: Ma sono 2 anni che lavoriamo insieme, 2 anni che scrivi cose sulla mano, a un certo punto ti faccio la domanda, cosa scrivi sulla mano?
1: Sono cose segreti, misteri.
0: Ma a proposito di cose segrete, è arrivato un messaggio che ha bisogno di una codifica. Ascolta.
2: Cioè, sta diventando un po', no, come il gioco dei 5 elementi, non so se siete sul pezzo, ma è quella cosa lì, dai.
1: Ma cos'è?
2: È quella cosa lì.
1: Giochi senza frontiere.
2: Se la conosci, la conosci. Se non la conosci, ma è quella cosa lì.
0: Okay.
2: Cioè, prima è lei da sola, poi è lei doppia. Poi torna ad essere la stessa cosa di prima, da sola, ma con i fiocchi. È quella cosa lì.
1: Che si chiama costanza.
0: Ah,
1: è la costanza.
0: È la costanza, dici?
1: Che vai, viene a seconda della tua dedizione a darti da fare, in buona sostanza. Quindi, grazie all'abnegazione, la vincerai.
0: E se fosse invece la confezione di un pacco? Che vai, viene, torna, poi torna coi fiocchi?
1: Potrebbe essere, però sotto esclusivamente le feste.
0: Però non consegnano alle feste.
1: Sì, consegnano. Ormai hanno

0: distrutto anche questa cosa,
1: certo,
0: qui.
1: Certo, hai ragione.
0: E c'era un momento che si poteva stare senza rotture di pacchi, sì, e invece...
1: Quindi insomma, o la costanza o i pacchi.
0: Ecco.
1: Però 366-6634466, se qualche ascoltatore ha un'idea migliore.
0: Esatto, togliete la malizia.
1: Sì, no, certo, beh, quello è facile. Cioè.
0: Togliete il profumo d'intesa.
1: Ah, profumo d'intesa da anni che non lo sentivo.
0: Lo so, sono retaggi antichi. Quelle cose che ti rimangono nel cervello.
1: Malizia.
0: È un chiodo fisso, eh.
1: Cosa, la malizia?

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Radio Freccia.
6: 11.45, come promesso tutti i mercoledì abbiamo la nostra pagina dedicata al blues, il Blues Vibrations. Oggi ci spostiamo su qualcosa che ha a che fare col blues, ma che è un derivativo, insomma, derivativo meraviglioso, perché sto parlando del boogie, che è un genere musicale appunto nato negli anni 20-30, caratterizzato da un ritmo dato dal pianoforte, si balla, è stata la vera musica da ballo derivata dal blues, che ha dato poi vita a tutta una serie di cose meravigliose, e il rock e il blues ne hanno approfittato spesso. Voi sentite questo brano che si chiama New Orleans, cantato da Ian Gillan, uscito nel 1981, e ditemi se non è uno spettacolo. New Orleans, Ian Gillan.

Jagiella New Orleans, quando cantante di Purple lavorava da solo, perché insomma la band in quel momento non esisteva, si divertiva a fare un po' di cover dei Deep Purple e poi faceva anche pezzi come questi dove si divertiva come un pazzo a rifare i classici del rock and roll. Peraltro il testo parla di New Orleans, in realtà è un viaggio metaforico sul corpo di una ragazza, insomma, mettiamolo così, e l'arrivo a New Orleans, potete immaginare che cosa sottointendesse, insomma. Spesso le rock star si divertono con suoni come questi, come suoni del boogie woogie, del boogie, come diavolo volete chiamarlo, lo interpretano in chiave rock and roll come Jagiella o anche in forme diverse. Il boogie woogie è uno stile musicale, come dicevo prima, che nasce dall'esigenza di far ballare la gente negli anni 20 e negli anni 30, quando il blues era la musica considerata ed era la musica più importante in circolazione, la novità assoluta, ma si voleva anche far ballare, e conseguentemente il boogie woogie è una musica da ballare sostanzialmente fatta per pianoforte e sostanzialmente improvvisata. E dal boogie woogie, anche dal ragtime, che poi arrivano tutta una serie di altre evoluzioni, il rhythm and blues per dirne una, e anche dalla logica del boogie woogie che nasce anche la necessità di creare gli assoli, perché nel momento in cui bisogna far ballare la gente e non si sa più cosa suonare, perché la canzone dopo che l'hai ripetuta 6 volte non sai più cosa fare, benissimo, allora si fa un bel assolo. Ed è da questa logica che è nato l'assolo nella musica rock, ma non solo nella musica rock. A proposito di citazioni di grandi rock star che si divertono a rifare grandi cose, andiamo nel 1984, quando Robert Plant fonda gli Honey Drippers, ovvero una band formata da tante rockstar. Alla chitarra solista ascolteremo in questo caso Jeff Beck, che rifà pezzi degli anni 50 che sono in tutto e per tutto un rifacimento di questo suono boogie woogie di cui vi ho parlato. Il brano che vi faccio ascoltare si chiama Rockin' at Midnight, è un pezzo nel 1947 scritto da Roy Brown e, come dicevo, fatto uscire nel 1984.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È mezzogiorno di questo mercoledì 8 luglio 2026, oggi l'abbiamo battezzato la giornata blues e quindi io voglio far scoprire agli ascoltatori il lato blues del Dottor Mann. Pochi sanno che è lui quello che ha fatto il patto col diavolo per suonare la chitarra, non Robert Johnson, vero Doc?
2: Sì, ma all'incrocio poi lui si è portato via la chitarra, si è portato via tutto e l'anima anche, l'anima del diavolo, ecco. Sì,
3: ecco, anche il cartello che, insomma, stradale pure.
2: Anche il cartello, perché poi agli incroci queste cose accadono, se tu fai patto con Belzebù, lui dice sei in sosta vietata. Dico, ma non è possibile, ce l'ho messa lì, c'è il segnale alternato, sosta alternata, giorni dispari, giorni pari.
1: Senti, ma è vero che tu hai scritto un pezzo che si intitola Satana in Bermuda?
2: Come fai a saperlo?
1: Così, sì.
2: È uscito un bootleg.
1: Sì, sì, no, io ce l'ho comunque. Bravo, bello.
2: No, ma chi
3: t'ha... anche i negativi.
2: I negativi, pure le foto, tutto, cioè, incredibile, pure le fotocopie.
3: Diamo in pugno.
1: Bei Bermuda, però.
2: Povero me.
3: Dammi la mia fetta.
2: Povero me.

0: Le 12.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Nuova giornata di lavori al vertice NATO da Ankara a margine. Questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un faccia a faccia con il leader ucraino Zelensky. In un incontro con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, Donald Trump si è detto molto arrabbiato con la NATO. Poi ha definito la Spagna una causa persa e ha annunciato lo stop ai rapporti commerciali con Madrid. Arrestato e posto ai domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffe e di un'evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva, che prevedeva la raccolta denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive. Avrebbe provocato un danno di circa 5 milioni di euro. Nell'ordinanza di custodia cautelare il GIP ha parlato di una pervasiva pericolosità sociale del giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, colpiti 80 obiettivi. La ritorsione della Repubblica Islamica non si è fatta attendere con gli attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Non si placano anche gli attacchi russi su Kiev. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Da Mosca lanciati droni e missili balistici, nel mirino anche Kharkiv e altre città. Almeno 4 i morti. Le forze ucraine hanno risposto con un attacco contro una raffineria in territorio russo. È stato fermato il figlio ventenne di Lorella Capano, la 58enne di Milano, trovata morta nella sua casa a Sanremo con evidenti segni di violenza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane l'avrebbe strangolata. Il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner ha battuto in 3 set il tedesco Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Qui incontrerà Novak Djokovic. E ora il calcio: si è chiuso il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Domani si parte con i quarti e il primo match. In programma Francia-Marocco, fischio d'inizio alle ore 22. Per il momento è tutto. L'informazione su Radio Freccia torna più tardi. Ora il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldi in Italia anche nella giornata odierna, raggiungeremo punte anche di 38-39 gradi in pianura padana, per fortuna con umidità contenuta, ma anche Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna, tutte le regioni in cui le temperature saranno alte. Sarà così anche nei prossimi giorni. Vi segnalo però tra venerdì e sabato temporali al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:14, ha ragione Eddie, io sono molto blues, oggi sono particolarmente triste, perché quando la vita ti toglie i puntelli delle certezze, come le palafitte che casca la capanna in acqua, e io non so più come fare, non so più veramente come fare. Se tanto vuoi dire qualcosa, io ripasso. Di qualcosa al pubblico, gentilissimo.
2: Siamo a Radio Freccia, un momento, momento difficile.
1: Grazie. Cosa, sì, vado. Uomo ricco d'astuzia, raccontami, o musa, che a lungo errò dopo che ebbe distrutto la rocca sacra di Troia. Di molti uomini vabbè, insomma, comunque, io voglio parlare con Omero. Se tu c'hai il numero, voglio parlare con Omero, poi ti spiego perché.

0: Ho ricontrollato per la milionesima volta. Allora, nel proemio dell'Odissea, Omero dice esplicitamente che la patria di Ulisse è Itaca. Sì. Allora, tu non dici poi tutto quello che segue, anni, almeno questa certezza ce l'avevamo, siamo andati in visita, abbiamo calpestato il sacro suolo del re Penelope, Telemaco e quello e quell'altro. Adesso, alla vigilia dell'uscita del film di Christopher Nolan, dedicato all'Odissea, gli archeologi dicono, ma non era Itaca, ma un'altra isola, che adesso è penisola, che si chiama Palichi.
1: Palichi,
0: sta in parte di Cefalonica.
1: Ah, ok.
0: Fai conto, un po' più di qua. Ecco, però allora io, perché mi togli questa certezza? Voglio sapere, ma anche se tu lo sai, archeologo, tu mi devi spiegare perché vuoi sconfessare Omero. Anzi, Eddie, ti prego, ti ho dato il numero, vedi se riesci a rintracciare Omero.
1: Guarda che non c'è linea sul passato, temo.
0: Ma lascia fare, che se la tecnologia permette questo certo, e altro.
1: No. Allora,
0: però fai il numero,
1: allora,
0: fai il numero.
1: Ok, pronto? Parlo con la scuola filologica di Alessandria d'Egitto?
2: Vada al massimo!
1: No, ma, ma che numero mi hai dato ancora una volta?
0: Quello di
1: Omero. Dai, non è quello di Omero.
0: È Omero.
1: Esatto, il numero della scuola filologica di Alessandria d'Egitto.
0: Di Zocca.
1: Mi risponde un signore che assomiglia molto a...
0: Ma perché Vasco si è molto ispirato anche alla parlata di Omero, no? Anche oltre che alla metrica, eccetera.
2: Quindi... Stavo giocando un po' con le parole.
1: Sì, ok, va bene. Senta, signor Omero, lei ha una posizione da prendere rispetto a questa questione di Itaca?
2: Dipende, quando l'ho scritto ero seduto.
0: Vedi, è uguale. Cioè.
2: E dopo... Sì. Dove è diventato più bello il mistero, il
1: sì, ok, va bene. Senta, ma lei può confermare quindi che l'Itaca che noi conosciamo come tale non è l'isola dove è ambientata?
2: Ma che ti frega! Dai!
1: Tu la devi piantare, fammi fare queste figure, hai capito?
0: Dopo. Ma non è io piantare, tu, capito? Ma tu sei il mio messo, cioè quindi...
1: Scorossi, non ne posso più, basta!
0: Ma non è...
2: Siamo un bel viaggetto insieme.

0: do the best. Give me a call back, alright? Bye.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Perché il problema sei te.
5: In che senso?
4: Perché te sei te.
5: Vedi. Non posso negarlo, sì, effettivamente.
6: Vedi, Omero è così. Cioè, tu lo assimili a Vasco, ma Omero è Omero, anche se poi adesso abbiamo questi dubbi su Itaca.
5: Posso fare una prova, scusa, per vedere se è davvero Omero.
4: Na na na na na na na. Ma mi godere!
5: Vedi? Vedi?
4: Che Omero, Omero. Viva che le Omero. Ninfe!
6: Ma è pieno di ninfe, l'Odissea, anche l'Iliade, quindi.
4: Creteide.
6: Poi dire. Elena.
4: Creteide.
6: Briseide, che tutte.
5: Io mi dimetto, basta.
6: Ma da che cosa ti dimetti?
5: Non lo so, da qualcosa mi dimetterò, non lo so.
6: Prendi un foglio e dimettiti.
4: Cosa te ne frega?
6: Bravo, Omero. Okay.
5: Senta, Omero, può annunciarmi Soul Man dei The Blues Brothers, per favore?
4: Blues Brothers? Soul Man? Ehi! Hey!
6: Bravo, Omero, mica ha fatto solo di sé l'Iliade. Ma lascia fare.

0: Belushi, Aykroyd e Ulisse, non sappiamo bene adesso se loro torneranno a casa tutti quanti oppure se soltanto i Blues Brothers, perché adesso siamo arrivati alla conclusione, stante le ricerche degli archeologi, che Itaca può non essere Itaca e quindi fosse un'altra la meta di Ulisse. E voi sfrecciati ci dite le vostre valutazioni in merito, per esempio.
1: Ecco perché Ulisse ci ha messo anni a tornare a casa. È andato l'indirizzo sbagliato.
0: È così, è colpa tua, Omero. Omero è colpa tua.
2: Col sì, certo.
0: Omero, dai, la licenza poetica. Suonava meglio. Forse perché

0: che suona meglio Itaca, senti qua.
1: Ma quanto suonerebbe male, baciò la sua petrosa Palichi Ulisse, mai sia.
0: Sì, infatti suona male Palichi invece che Itaca.
2: Ma non è importante la meta, è importante il viaggio.
0: Il viaggio, sì, anche la metrica però è importante, però, che la meta
3: è scritta su un sacco di libri di terza categoria in giro per il mondo.
2: Se te non hai viaggiato, viaggia.
3: Lei è il
0: sommo. Tbilisi,
2: l'uomo che viaggia vale due uomini.
3: Ah, ok, va bene.
0: Brava, vedi perché lui è Omero e perché tu vai in giro a cercare il rosone,
3: allora,
0: di Santo Mobono.
3: Io sotto.
0: No, aspetta, c'è
3: di Stefano Berni, dipendente, con la presente rassegno le mie dimissioni.
0: Ma dipendente da che?
3: Il giorno di lavoro sarà oggi, che è.
0: Ma non sei dipendente, cioè, quindi ti puoi dimettere comunque senza foglio formale.
3: Va bene, ok. Mando.
0: Ma a chi mandi che non sei dipendente? Vabbè, comunque sentiamo
2: qua. Prima ad andare direttamente in direzione a dare un destro, così è già fatto.
3: Io voglio fare una lettera di dimissione circostanziata.
0: No, va, rovescia le scrivanie,
3: dottor,
0: fai un gesto.
3: Sempre i numeri sbagliati, mi fa fare brutte figure.
2: Ripudi la violenza. Scusa. Ribalta le scrivanie.
0: Dai, su, ma
2: ruba le penne.
0: Poi è un'accusa circostanziata che io dia numeri sbagliati. Omero, digli che è il numero tuo quello.
2: È il mio numero, dai!
3: Con la presente, rassegna le dimissioni per colpa del dottor Mann.
0: Una canzone per te.
2: Hai ragione te.
0: Te.
2: C'hai 20 anni di più.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Bravo,
2: Vabbè, 12:43, insomma, questa cosa qui ci ha sconcertato tutti.
1: Basta, dai.
3: Comuni con le mie dimissioni dal lavoro, dichiarando la mia indisponibilità a prestare attività nel corso del periodo di preavviso previsto dal contratto che disciplina il rapporto di lavoro in quanto sussistono condizioni di giusta causa.
1: Per esempio,
3: il dottor Mann, punto.
1: Questo è il suo motivo?
2: Esatto. Dottor Mann sarebbe giusta causa.
3: Esatto, è il tuo secondo nome.
2: Ma scusa, fammi capire, tu ti dimetti perché io ti bullizzo? Questa è la tua tesi?
3: Gli avvocati mi hanno consigliato di non dire altro.
2: Ma chi sono i tuoi avvocati? Ma c'è manco quello d'ufficio. Quando tu vai in galera, quelli vanno al bar tutti quanti, capito? Pur di non stare a fare. Chi dobbiamo difendere oggi, cioè, Berni? No, lasciamo, gioca a flip.
1: Ma amico, il quinto emendamento qui.
2: Ma dai, ma non c'è manco il patrocinio gratuito, non c'è niente.
3: Guarda, adesso telefono in onda al mio avvocato.
2: Ma non ce l'hai l'avvocato?
3: Pronto?
1: No, Berni, lei?
3: Sì.
1: Che cosa c'è?
3: No, guardi, io mi sto dimettendo perché...
1: Parte la querela.
3: Da parte chi?
1: È fatta.
3: Da parte di chi?
1: Adesso lanciamo la querela. Ai soliti ignoti.
3: Ma chi devo querelare?
1: Non lo so, me lo dica lei.
3: Ma è il dottor Mann che mi telefona. Devo querelare, è facile.
1: Il dottor Mann?
3: Sì.
1: Subito, pronto.
3: Oh, va bene.
2: Ma io perché devo
1: mando la missiva.
3: Quando... Oh, meno male, dai.
1: Anche telegrafo?
3: Sì, telegrafo.
1: Via telegrafo.
2: Mandava la PEC, una PEC. Sono
1: alfabeto Mars.
3: Alfabeto.
2: Ma che alfabeto?
1: Tutto,
2: morto,
1: facciamo tutto. Ne ho tutti in galera.
3: Senti,
2: ma che avvocato c'hai? Ma io dico...
1: Beh, chi è? Chi è dall'altra parte?
3: Ma gente strana.
1: Chi è stato? Che cazzo è stato?
2: Avvocato?

0: i Boston alle 12.51 per chiudere la terza ora delle Good Vibrations con Eddie Bernie, Jimmy D e il Dottor Mann. Il Jimmy D canta, il signor Bernie si è dimesso, il Dottor Mann?
1: Il Dottor Mann tra poco a luna avrà un ospite che poi annunceremo, una cosa molto...
2: Viene a pranzo quest'oggi?
1: Molto, molto bella, verrà... Daniele Sansone, che è il cantante, il frontman degli A67, che è un gruppo di Scampia, che hanno pubblicato dopo 20 anni dalla prima uscita la reedizione dell'album storico, che in qualche modo segnò una stagione del potere napoletano musicale, ma anche della realtà di Scampia. E questo disco è stato rieditato con molti ospiti, Edoardo Bennato, Fabrizio Bosso e quant'altri. E più c'è un libro che verrà presentato oggi alla Camera dei Deputati. C'è un libro ricco di saggi che vanno da Roberto Saviano a Nicola Gratteri a Nicola La Gioia e quant'altri. Quindi con Daniele parleremo di tutto questo tra poco, insomma, nella quarta ora delle Good Vibrations.
0: Tutto ciò, gli hai detto che mi sono dimesso?
1: No, non, no, perché non ti sei dimesso, questa è la verità.
2: Credo non anche che non gliele batta una ciolla.
0: Questo
2: però
0: probabilmente
2: è vero,
0: probabilmente è vero, però come dire...
1: Ma non può dimettersi dal suo ruolo istituzionale perché non è stato assunto. Quindi se lui cerca di forzare la mano al presidente, io farò causa a Eddie Bernie, gli porterò via tutti i possedimenti, i latifondi, la casa, l'immobile, la macchina e anche il gatto. Ecco.
0: Guarda, io in cambio ti mando a casa gli Strambellas.
1: A suonare questa canzone che arriva adesso?
0: A ristrutturarti la casa.
1: Bello, sì, perché avrei bisogno anche di rifare un po' tutte le tracce e di mettere l'aria condizionata.
0: Quindi sono capace.
1: Mandameli.
0: Mandameli. Non sono capace loro.
1: Allora.
2: Noi ci si vede domani. Buon pranzo.
1: Domani.
0: Vediamo. Sono dimesso.
1: Mamma. Uffa. Capiamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Cari sfrecciati, sono le 13, il vostro dottor Mann e voi come sempre all'ascolto, potenzialmente co-conduttori di questa trasmissione al 366-6344-66 con i vostri messaggi, anche oggi potrete intervenire, però io ho un ospite importante in studio che saluto, Daniele Sansone.
3: Buongiorno a tutti, vaggiù.
2: Buongiorno a tutti, Daniele è leader degli A67, che è una band straordinaria di Scampia, musica veramente totale, e per il ventennale del loro album Acamor Zanghi,
3: esatto,
2: che poi insomma, perfetto, mi perdonerete l'accento, insomma l'hanno reinventata, l'hanno riscritta, l'hanno reinterpretata con molti ospiti speciali, ma soprattutto c'è un libro che è omonimo, Acamor Zanghi, storia di resistenza Scampia, con molti saggi illustri, ne parleranno poi oggi alla Camera dei Deputati Daniele e gli A67, quindi poi ne parliamo con calma. Intanto, a proposito di musica di lotta, Bob Dylan, Hurricane. Shots ring out in a barroom night.

0: 13 e 6 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Dal vertice NATO di Ankara, offensiva a tutto campo del presidente americano, l'Iran è malato e bugiardo, la Groenlandia è un grande problema, la NATO una delusione, la Spagna è un pessimo alleato, un caso senza speranza, i rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha ripetuto Donald Trump. Cambiamo argomento, arrestato e posto ai domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffa e di evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema di scommesse che prevedeva la raccolta di denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati ad eventi sportivi avrebbe provocato un danno da 5 milioni di euro. Nell'ordinanza di custodia cautelare il GIP ha parlato di una pervasiva pericolosità sociale del giornalista e leader del popolo della famiglia. Cambiamo ancora argomento, nuovi raid americani in Iran in risposta a una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, colpiti 80 obiettivi. La ritorsione della Repubblica Islamica non si è fatta attendere con attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Anche a Kiev è ancora oggetto di pesanti attacchi russi, da Mosca lanciati droni e missili balistici, nel mirino anche Kharkiv e altre città, almeno 4 i morti. Le forze ucraine hanno risposto con un attacco contro una raffineria in territorio russo. Torniamo in Italia, esplosione questa mattina in una fabbrica di fuochi d'artificio a Sant'Anatolio di Borgorosa in provincia di Rieti, 2 persone sono morte nel 2023, la stessa azienda aveva subito un incidente simile in cui persero la vita 3 persone. Tennis a Wimbledon oggi 15:40, Flavio Cobolli affronterà il britannico Ferri per i quarti di finale, nel singolare femminile alle 14:30 Jasmine Paolini sfiderà Kostyuk. Invece il calcio, si chiude il programma degli ottavi di finale del 2026 dei mondiali 2026, in programma domani Francia-Marocco, fischio d'inizio alle 22.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldi in Italia anche nella giornata odierna, raggiungeremo punte anche di 38-39 gradi in pianura padana, per fortuna con umidità contenuta.

ma anche Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna e tutte le regioni in cui le temperature saranno alte. Sarà così anche nei prossimi giorni, vi segnalo però tra venerdì e sabato temporali al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: 13:12, allora parliamo qui oggi con l'ospite delle Good Vibrations che è Daniele Sanzone. Ancora buongiorno Daniele.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti.
0: Daniele è frontman, si diceva prima, oltre che scrittore, degli A67. A67 che è una band di Scampia che da almeno 20 anni, ma di più, trae alimento musicale sicuramente da quello che è un Neapolitan Power, rivista e aggiornata dal rock al funk, alla tradizione un pochino più ampia della musica napoletana, ma una band molto tosta che opera a Scampia. Il nome stesso deriva dalla legge 167, che è quella sull'edilizia popolare. Di questo che è una comunità di Napoli, che non è un quartiere ma una realtà, diciamo così, importante, noi la percepiamo così, a sé stante, perché ne sappiamo le vicende, anche attraverso quelle che sono state le notizie di cronaca, la guerra di Camorra tra scissionisti e Di Lauro, che aveva corso ovviamente prima di Gomorra, e quando gli A67

0: 2007 pubblicarono questo disco di cui si celebra il ventennale, che è A Camorra Song Io. Daniele.
1: Sì, A Camorra Song Io esordiva esattamente 21 anni fa, nel bel mezzo della prima faida di Camorra tra il clan di Laure, cosiddetti scissionisti. C'erano 70 morti ammazzati sull'asfalto, e all'improvviso nasce questa band che prende il nome dal quartiere, che a sua volta prende il nome da una legge, come ben dicevi, e con questo disco dal titolo provocatorio A Camorra Song Io.
0: Che significa Camorra Song Io nella vostra accezione?
1: La Camorra Song Io ci serviva per sottolineare l'aspetto culturale del fenomeno criminale. Perché? Perché ci siamo resi conto che la Camorra non è soltanto un impero criminale che fattura milioni di euro ogni anno, ma è anche una mentalità, una forma mentis. Quindi la struttura economica ha creato una sovrastruttura criminale.
0: Una sovrastruttura da scardinare, ne parliamo tra poco. Intanto, Paul McCartney.

0: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
0: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Radio Fred.

0: 13:18 con Daniele Sansone degli A67. Insomma, questo disco di cui si celebra il ventennale, Acamoro Song Io, è diventato un progetto più ampio, è stato risuonato con molti ospiti illustri, adesso ci dirai chi, più è diventato un libro di saggi con anche qui delle penne straordinarie.
1: Sì, il disco è stato risuonato completamente, riregistrato di tutto con Gigi D'Alessio, Edoardo Bennato, Fabrizio Bosso, Cristina Donaddio, Daniele Sepe, Elisabetta Serio, insomma tanti, Lino Cannavacciuolo, e poi in più non ci siamo fatti mancare nulla, abbiamo realizzato appunto questa antologia dove abbiamo dato voce ad antropologi, sociologi, storici, attori, poliziotti, tra cui Nicola Gratteri, Nicola Lagioia, Maurizio De Giovanni, Caparezza, Edoardo Bennato,
0: Saviano,
1: Roberto Saviano, insomma Giuseppe Catozzella, tanti amici cari che ci hanno omaggiato dei loro pensieri.
0: Pensieri importanti, musica importante, parliamo di Scampia, e qui invece parliamo di un altro che sta lottando in questi giorni come un leone, Bruce Springsteen.

0: I'm on fire, Bruce Springsteen. Quando si parla di musica che deve avere un senso di lotta, come la lotta degli A67 che portano avanti in un luogo che è una radice, che è un'appartenenza e che è completamente sbagliato dire i cattivi, i buoni, essere manichei e dividere una popolazione tra chi accetta le regole della camorra e chi accetta invece le regole della convivenza civile. Scampia è un luogo come tutti gli altri, una comunità, un melting pot dove c'è molto molto di buono, vero Daniele?
1: Sì Stefano, insomma è una realtà molto complessa come ogni periferia, parliamo di una periferia che fa 60-70 mila abitanti, quindi è una piccola città, fa più abitanti quasi di Asti, di Arezzo, non lo so. Quindi parliamo di una città complessa che è cambiata tantissimo in questi 20 anni e anche di questi 40 anni, perché poi tutto nasce, Scampia nasce più o meno 40 anni fa con in seguito al terremoto dell'80 e da lì poi c'è stato l'avvento della camorra che ne ha approfittato insomma di problemi legati al terremoto con le case, il movimento terra, è diventata una situazione molto molto complicata, però in questo momento viviamo sicuramente un momento di rinascita, c'è stato l'abbattimento delle vele, la costruzione di...
0: Quante ne sono rimaste delle 7?
1: Ne è rimasta una e mezza, una sta per cadere. Ma ne rimarrà solo una come una sorta di monito a futura memoria, la Villa Celeste. Quindi stanno costruendo nuovi alloggi, è arrivata l'università, però manca sempre il lavoro. E il lavoro, certo, è l'unico modo per togliere terreno poi alla camorra e alle mafie.
0: E per portare i ragazzi verso quello che è una speranza concreta, perché poi a parole sono bravi tutti, mentre invece bisogna rimboccarsi le maniche.
1: Dare dignità alle persone.
0: Dare dignità soprattutto alle persone, alle giovani generazioni, ma non solo. Allora andiamo a sentirli, eccezionalmente loro sono italiani. Gli A67

0: Voglia di cambiare, cantava Daniele Sansone con i suoi A67 in questa A Camorra Sono Anch'io, una versione new metal praticamente.
1: Sì, e beh, 21 anni fa noi ascoltavamo quella roba lì, Rage Against the Machine, Linkin Park, insomma c'era tutto il crossover in ascesa, quindi c'erano i Red Hot, c'era tutta quella scena lì, e quindi A Camorra è figlio di quel movimento.
0: A Camorra come canzone.
1: A Camorra Sono Anch'io, sì, assolutamente.
0: Sì, e poi bisogna dire, ragazzi, che questo suono è veramente una benzina buona per l'anima di chiunque voglia ascoltarlo, cioè la musica deve avere un senso. Abbiamo sempre detto che viviamo in un momento di decadenza assoluta dal punto di vista artistico, a livello mondiale. Serve, a livello sia locale invece sia a livello internazionale, qualcosa che ci spinga a credere di poter avere una speranza. C'è una frase che dice Daniele, che è: se la paura fa 90, la dignità fa 180, giusto?
1: Sì, questo è il refrain, il ritornello della canzone. E noi siamo nati come una risposta difficile, insomma, una risposta a una realtà difficile, no? E in quegli anni c'era ancora, come dire, la volontà di dire qualcosa attraverso la musica. Però va ricordato e va detto che la musica non è altro che poi lo specchio di una società. E la società di questi ultimi anni non lascia ben sperare, quindi è chiaro che anche la musica ne risente, tutta l'arte ne risente.
0: Però ognuno ha le armi di cui può disporre per sparare pallottole buone, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi il vostro suono ci aiuta anche a capire una realtà che è molto difficile da decifrare fuori da Scampia, perché poi si parla per luoghi comuni, si parla per serie televisive, ma c'è...
1: E il problema, Stefano, è che è una lotta impari, perché è Davide contro Golia, perché noi facciamo numeri infinitamente piccoli rispetto a chi va in TV o a chi riempie gli stadi, però insomma non ci stiamo sempre là.

0: Radio Freccia.
1: 13.32, una volta caro Daniele Sansone ti intervistai e tu mi dicesti se avessi le chiavi per chiudermi dietro Napoli e uscirne per sempre, forse lo farei. Sei ancora di quel parere?
2: No, in realtà poi mi sono pentito di quella risposta, Stefano. In realtà non riuscirei a stare lontano da Napoli e da Scampia, ti dirò di più.
1: Certo.
2: Però come dico, come abbiamo scritto in una canzone degli A67, che gli Astemma dice: Napoli è un paradiso senza porte. Napoli è un paradiso senza porte, è un paradiso ma che diventa prigione. Quindi c'è sempre questo eterno conflitto che noi napoletani viviamo in questa amata e tormentata città,
1: che vi tiene comunque meravigliosamente lì.

0: Just Like Starting Over. Allora prendiamo a insegnamento, anche a pretesto, quello che diceva John Lennon. Sì, il suo era un nuovo inizio dal punto di vista soprattutto personale, sentimentale, poi purtroppo è successo quello che sappiamo, ma insomma ricominciare sempre anche a raccontare, a divulgare, a esporsi. Tu Daniele, con Daniele Sansone, con gli A67 siete sempre, diciamo così, in prima linea nel raccontare la realtà complessissima di Scampia, e credo che insomma in questi giorni si parla molto, gli artisti devono, oltre alla loro musica, devono essere identificabili come una posizione da prendere a livello dialettico.
1: Io credo che insomma le persone, non gli artisti. Prima dell'artista c'è una persona, c'è un essere pensante, e credo che ognuno di noi, al di là del mestiere che fa, debba sentire la responsabilità di fare qualcosa, di dire qualcosa. A maggior ragione chi ha un potere tra le mani enormi, che può essere un microfono come in questo momento, o una televisione, insomma qualsiasi mezzo di comunicazione. Quindi si deve per forza, proprio è necessario.
0: Cosa che voi avete fatto con il ventennale del vostro disco A Camorra Song Io, ripetiamolo, risuonato con ospiti illustri, da Bennato a Sepe, a Bosso, ad Alessio e quant'altri, e il libro di saggi è importante che oggi verrà presentato alla Camera dei Deputati alle 16 con scritti che vanno da, appunto, da Gratteri a Caparezza a De Giovanni a Saviano e La Gioia e tanti altri. Mi viene da chiederti, c'è stata una riabilitazione, diciamo così, urbanistica, architettonica, sociale a Scampia in questi tempi?
1: Beh sì, assolutamente, con l'abbattimento delle vele c'è stata la ricostruzione dei nuovi alloggi, ci sarà la riqualificazione del parco urbano, c'è arrivata l'università di scienze infermieristiche, quindi c'è un grande fermento, il quartiere sta cambiando faccia e sta cambiando a poco anche mentalità. Come dico sempre, manca il lavoro.

0: Accendere Freccia e sentire Cesare Sansone ospite è veramente una gioia. Grande album, come lo sono io e chi lo sa bussare, era un pezzo bellissimo. Un abbraccio a tutti, Ciro da Napoli.
1: Ecco, vedi Daniele, non solo insomma sei ospite, ma sei praticamente di casa qui da noi. E volevo chiederti anche, no, per esempio c'è un pezzo di cui voi offriste una versione in napoletano, che è Do Raffaè di Fabrizio
2: di De André.
1: Parlato qualche giorno fa con Fiorella Mannoia e lei stessa ricordava dal palco di questo suo tour, diciamo, dedicato ad Anime Salve e dintorni, che Do Raffaè, insomma, è la resa dello Stato, perché quando un brigadiere, no, Pasquale Cafiero, chiede aiuto a un boss in carcere, insomma, lì siamo... Abbiamo perso tutti,
2: noi però ci siamo azzardati, abbiamo fatto un azzardo, siamo andati oltre, abbiamo usato cambiare il testo e quindi ci siamo immaginati che Pasquale Cafiero addirittura domandasse al più grande boss dei boss della Camorra Napoletana il perché della Camorra a Napoli. E Cutolo da dietro le sbarre dice, probabilmente i napoletani dovrebbero cambiare il modo di ascoltare e il modo di guardare. Quindi risottolineando ancora una volta il discorso culturale. E tutto ciò è stato giustificato perché l'abbiamo suonato col grande Mauro Pagani, che è uno degli autori del brano.
1: Certo, ma Gomorra, la serie, il film, eccetera, e il libro, possono aver indotto qualcuno dei ragazzi a deificare, a rendere eroi queste figure negative?
2: Allora, io credo che sicuramente, insomma, questo tipo di narrazione ha finito per dare una visione eroica di questi personaggi, però da qui a dire che poi

0: vedi Gomorra e vai a sparare o vai a spacciare, certo, assolutamente no. Sicuramente va ad alimentare un sistema valoriale di un certo tipo e quindi va contrastata quella narrazione, in quanto finisce per diventare un punto di riferimento per chi riferimenti non ce li ha.
1: Ecco, quindi sì, eroi no, personaggi su cui riflettere sì, e poi contrastare sia la finzione e soprattutto quella che è una realtà complessissima. Questa è Violet Girl, 13:44, The Good Vibrations, oggi ospite Daniele Sansone, questa è Bug in the Cake.

0: Radio Freccia.
1: 13.46, le vostre voci.
2: Ragazzi, ho ascoltato Daniele Sansone e devo essere sincero che è emozionante sentire persone che esprimono certe idee, che fanno funzionare la testa, bravi così.
1: Ecco qui, Daniele, vedi, i nostri sfrecciati ti hanno, come dire, in qualche modo riconosciuto, identificato per ciò che sei e per quello che fai.
3: Grazie, grazie a tutti.
1: Con gli A67, che cosa si può fare davvero ancora di più per portare i ragazzi di Scampia, i bambini, i giovani, le nuove generazioni a capire che si può fare molto con la musica, col lavoro, con la società?
3: Guarda Stefano, io penso che negli ultimi anni abbiamo assistito veramente a qualcosa di inverosimile. Io sono cresciuto per strada, i bambini oggi crescono e per anni, gli ultimi 20 anni, 30 anni sono cresciuti davanti a uno schermo, possa essere la PlayStation, possa essere il telefonino, quindi ci sono completamente alienati. E oggi sto vedendo, anche partendo dal mio quartiere, che si sta tornando a vivere la strada, stanno aggiustando i parchi giochi, i bambini scendono in strada, quindi ritornare a riappropriarsi dei propri spazi e soprattutto avere dei riferimenti culturali, quindi cultura, scuola, stargli accanto, stargli vicino, guardarli, ecco, non perderli di vista mai, perché sono tempi veramente difficili.
1: E Scampia può essere un efficace laboratorio per capire come deve funzionare un paese nel terzo millennio. Basta con l'alienazione degli schermi, dell'isolamento, di quella che sembra essere tutta una grande illusione internetiana. Torniamo anche per strada, ma nel senso buono della parola, torniamo a fare cose, torniamo a incontrarci.
3: Assolutamente, ciao Maria, ma stai insieme.
1: A guardarci e a cercare di capire come poter cambiare.

0: Assolutamente, Scampia è la periferia nord di Napoli, ma potrebbe essere qualsiasi periferia del mondo. È quello che 20 anni fa, 30 anni fa si chiamava Glocal, il locale che diventa globale. Di Scampia ce ne sono tante in ogni parte del mondo, quindi parlare di Scampia significa parlare dell'Italia, del mondo.
1: Del mondo, il messaggio Glocal ma universale che ci porta oggi Daniele Sansone, che ringraziamo.
0: Grazie a te Stefano e a tutti voi.
1: E noi ci sentiamo domani con le Good Vibrations. Questi sono Black Sabbath.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 14, state ascoltando Radio Freccia e la voce che sentite non è quella di Cecil B, ma è quella di Ambra Marie. Ma non è venerdì, e a parte tutte queste rime che non vorrei fare, ma del resto non le cerco, è così, i nomi sono questi, il venerdì si dice venerdì. Non illudetevi, non è ancora arrivato il weekend, è un banalissimo mercoledì, ma vi terrò compagnia io, sorpresa. 366-663-4466 per farvi sentire, insomma, se gradite questa sorpresa, o soprattutto se non la gradite. Preferirei di più dei messaggi di insulti, così, per attivarmi un po' e tenermi sveglia. Come vi dico sempre, ve lo dico anche nel weekend, quindi ve lo dico anche oggi: follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate in questo labirinto, ne usciamo verso le 17, sani non si sa, però in qualche modo ne usciamo. Intanto arrivano i Bon Jovi, questa è Living on a Prayer, su Radio Freccia.

0: Even on a Prayer, Bon Jovi all'interno di Electric Ladyland. Chi c'è? Eila.
1: Volevo partire con gli insulti. Come hai messo un brano dell'album più bello dei Bon Jovi, ma che insulti.
0: Quindi no.
1: Degli elogi posso farti. Posso farti degli inchini. Grande Ambra Marie.
0: Addirittura, facciamoli a Sao Tufao che si occupa della programmazione, quindi in realtà potresti insultarmi comunque, perché vi dicevo 366-673-4466, la voce che sentite non è quella di Ambra Marie. Non voglio dei messaggi con ah che bello sentirti, ma degli insulti, così per rendere la puntata un po' più spicy, come si suol dire. Dai che mi aspetto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:13 con Ambra Maria, abbiamo appena sentito i Foo Fighters nella nostra Top 20, Foo Fighters che hanno appena spaccato il culo agli Hideys. Se vi siete persi il concerto, come me, povera stronza, potete guardarvi il recappone che c'è sui nostri social, quindi andate sui nostri social che è sempre tutto molto aggiornato e se vi perdete delle cose le potete guardare dietro lo schermo. So, non è la stessa cosa, però in qualche modo.
2: Ambra, tacci tu, ho dovuto controllare 3 volte sul telefono perché pensavo fosse venerdì.
1: Lo so.
2: E invece no.
1: No.
2: Mannaggia.
1: È mercoledì, non illudetevi, ve lo dicevo. Però è mercoledì, ma c'è una grande notizia, perché tenetevi pronti, Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse, quindi andate subito su RTL 102.5 Play in Special in Contest e scoprite come partecipare. Quindi vedete, anche se è mercoledì, ci sono comunque delle buone notizie.

0: Pretty Woman. Così, canto un po', almeno non vi faccio sentire la mancanza di Cecil B.
1: Ciao, Amramari. Ciao. Allora, se è stato voluto il fatto di dire poco fa la voce che state ascoltando non è quella di Amramari, non ti dico niente. Se non è stato voluto e avresti voluto dire la voce che state ascoltando non è quella di Cecil B, sì, ma di Amramari, allora ti do della stordita, ecco il primo insulto. Ecco.
2: Sveglia!
0: Non so cosa sia accaduto nel primo intervento, non so nemmeno perché mi ritrovo qua, un attimo, mi devo ancora un attimo ambientare, però in realtà avrei voluto dire la seconda cosa, se ho detto la prima mi merito decisamente l'insulto di stordita, ma del resto non è neanche un insulto perché è una condizione normale della mia mente, quindi è così. E devo dire che tra me e Cecil B da questo punto di vista, insomma, sono messa abbastanza bene.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Radio Freccia.
3: Le 14:23 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Vi avevo chiesto di accogliermi con degli insulti e giustamente stanno arrivando. Qualcuno scrive: eccola là, è arrivata, hai detto delle 17, ok, riaccendo fra 3 ore. Benissimo, e almeno sentirei il nostro nobody. Dario dice: dai, lavoro più demoralizzazione di Ambra Marie, cosa volere di più? Eh sì, sono proprio la motivatrice provetta, la persona che proprio serve a sollevarvi dai pomeriggi tristi di lavoro. Chi c'è poi? Là.
4: Ciao Radio Freccia, da Torino, Fabrizio. Volevo dirvi che da quando ho conosciuto la vostra radio non smetto più di ascoltarlo.
3: Qua volevamo insulti.
4: Sono
3: però
4: tipo 6 anni. Grande, on fire.

0: Break on through, arrivano i Doors all'interno di Electric Ladyland e improvvisamente mi rianimo. Sapete che Jim Morrison ha questo potere con la sottoscritta.
1: Io volevo dire che Radio Freccia l'ascolto ormai da 10 anni, tranne quando c'è Ambra Maritta. Certo. Cambio subito stazione.
0: Ecco. Ecco, mi sembra corretto, no, ma lo farei anch'io, ti capisco.
2: Buongiorno sprecciati, è proprio vero che le 10 grazie non vengono mai da soli. 38 gradi a Saldà e Ambra Maria stora. Ciao Roberto Ancona.
0: Giustamente l'ho chiesta io sta roba. Bene, io nonostante i vostri insulti, che non capisco perché me li state mandando, cercherò comunque di rendermi utile in questo mio pomeriggio, perché ho preparato un On This Day per voi alle 14.50. Vi prendo e vi porto da qualche parte, così giusto per, non so, un cambio di programma in questo monotono mercoledì di luglio. Poi arriverà il Tgigi, se ha voglia. E poi vabbè, c'è il Ben on the Run che è sempre aperto, ma non ve lo devo più dire.

0: Radio Freccia.
1: E 14:35, che bello sapere che c'è Antonio che mi dice: ciao Ambra, io faccio un atto di autolesionismo e ti ascolto per 3 ore lavorando. Benissimo, Antonio, allora, proprio per queste 3 ore di autolesionismo, io in realtà ho preparato un qualcosa per, non so, per cercare di distrarti in qualche modo. E vi do le anticipazioni dell'On This Day. Dove si va quest'oggi? Si va all'8 luglio del 1970, quando usciva Cosmos Factory, ovvero il quinto album in studio dei Creedence Clearwater Revival, un disco che arriva dopo anni di grandi successi della band e conferma il tutto, anzi lo supera, perché questo sarà il disco più venduto e apprezzato della band, nonostante nasca in un periodo di forte tensione, perché nonostante le cose stessero andando bene a livello di classifica e successo, in realtà all'interno della band c'erano già un po' di dissidi, ma ne parleremo meglio dopo. Questa era giusto appunto l'anticipazione. Intanto arrivano i Manic Street Preachers, che ha proprio appena visto gli Hay Days.

If you tolerate this, anche la sottoscritta in questo caso, dicevo Manic Street Preachers che ho appena visto agli A-Days in apertura Florence and the Machine, è stato molto molto figo anche il loro concerto, devo dire. Bene, 366-673-4466 se volete continuare ad insultarmi. Qualcuno scrive: ciao Ambra, io ti sto ascoltando solo perché ho perso una scommessa. Molto bene, potete farlo, ve lo dico, anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, perché questa è l'app che vi permette di ascoltarci in ogni dove, in ogni luogo. Io tra poco vi porterò all'8 luglio del 1970, quando usciva un album molto importante dei Creedence Clearwater Revival e Cosmos Factory, e tra poco vi racconto la sua storia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14.51 con Ambra Marie. Followed White Rabbit. Seguite il vostro Bianconiglio per il viaggio nell'On This Day, perché vi porto all'8 luglio del 1970, quando usciva Cosmos Factory, ovvero il quinto album in studio dei Creedence Clearwater Revival. Vi racconto un po' la sua storia. Allora, partiamo col dire che i due anni precedenti all'uscita di questo disco furono assolutamente fortunati e felici per i Creedence, oltre ogni aspettativa. Tutti i loro singoli avevano scalato le classifiche, erano amati da discografici, critici musicali. In più, con lo scioglimento dei Beatles, i Creedence erano diventati l'unica e incontrastata band da hit negli Stati Uniti, una macchina da ballo capace di mettere d'accordo fazioni opposte, quindi insomma dagli hippie amanti della psichedelia ai nostalgici del rock and roll, radio mainstream e frequenze in realtà più alternative, quindi accontentavano tutti. Eppure, quando uscì Cosmos Factory, i Creedence Clearwater Revival in realtà stavano vivendo un momento di forte tensione interna. Avevano bisogno di staccare la spina dopo la tournée europea e in più lo strapotere del leader John Fogerty cominciava a stare stretto. Però nonostante i problemi registreranno quello che sarebbe stato il disco più venduto e anche più acclamato dalla critica nella loro carriera. Cosmos Factory rappresenta la somma stilistica dei Creedence, riesce a mettere insieme tutti i loro vari ingredienti musicali. Ci sono indie rock da classifica, ci sono ballate più dolci, c'è il country e ci sono anche delle interessantissime jam strumentali. Quindi smentiscono anche le accuse di essere un gruppo abile solo per i 45 giri, perché questo veniva detto ogni tanto. Cosmos Factory è un disco che farà un grande successo, nonostante la band faccia fatica a stare dentro quel microcosmo che porta con sé la fama. I Creedence sono troppo innamorati di valori fuori moda per risultare trendy, quindi niente sesso, droga, violenza, nessun atteggiamento da divi. Diversamente magari invece dagli Stones o dai Doors, i Creedence Clearwater Revival non abitavano i sogni bagnati dai teenager con quelle barbe, gli occhiali, non si rimorchiava, le camicione a quadri sarebbero tornate di moda solo 20 anni dopo, eppure noi li amiamo esattamente per questo.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Radio Freccia.
3: Le 15, state ascoltando Radio Freccia, dalle 14 alle 17 ci sono io, Ambra Marie, quest'oggi con Electric Ladyland, inteso quest'oggi perché di solito il mercoledì non ci sono, ma va così, viva male così. Allora, siamo andati poco fa, l'8 luglio del 70, quando usciva Cosmos Factory dei Creedence Clearwater Revival, per l'occasione ci siamo ascoltati Up Around the Bend, stavamo commentando un po' il fatto che i Creedence, nonostante il successo e siano amati moltissimo, non sono mai diventati quell'icona culturale che di solito, insomma, si porta dietro anche il fatto di essere desiderati da chi ti ascolta. Erano troppo dei patatoni, insomma, poco sexy, però chi se ne frega. Tra i loro più grandi fan ci sono Keith Richards, Bruce Springsteen, Lynyrd Skynyrd, che li hanno ammirati, assimilati, rievocati nella propria musica. Quindi questo è quello che conta, manco a dirlo, però appunto faceva sorridere che di solito nell'immaginario rock magari ci sono determinati tipi di personaggi, invece loro sono proprio belli perché sono così.

Stay Together for the Kids. Sono arrivati anche i Blink 182 o i Blink 182, per dirlo in maniera un po' più terra terra, perlomeno come li nominavo quando ero un po' più piccola. Sono arrivati anche loro sulle frequenze di Radio Freccia. Non potete solo ascoltarci, ma potete anche guardarci, ve lo ricordo ogni tanto, che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra seconda ora insieme con voi, Ambra Marie, inusualmente di mercoledì, ma insomma ce la facciamo andare bene, no? Tanto domani Cecilia ritorna. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. E adesso arrivano i Kings of Leon sulle nostre frequenze. Kings of Leon, una canzone che insomma mi ricorda che non sono riuscita ad esserci al concerto che hanno fatto qua in Italia, di cui Radio Freccia è stata radio partner. Purtroppo non c'ero, e mi è dispiaciuto molto perché li avrei rivisti con grande piacere.

0: Radio Freccia. Walk
1: time. Le 15:12 all'interno di Electric Ladyland con Ombra Marie, parlando dei Creedence Clearwater Revival. Nel nostro On This Day siamo finiti in qualche modo a parlare del fatto che ci siano band che, insieme alla musica chiaramente, che è il primo fattore, portano con sé il fatto di diventare degli idoli, anche perché sono desiderati fisicamente, diciamolo, dal loro pubblico. Hanno quella pill che si traduce in attrazione, che rende il legame ancora più forte, quasi irrazionale, con folle che hanno crisi di isterismo quando vedono il loro idolo. Ecco, diciamo che Creedence non facevano parte di questa tipologia di band. Poi magari all'ascolto c'è qualche invasato o invasata di John Fogerty, e quindi mi rimangio qualsiasi cosa. Però diciamo che se si parla di sex appeal, uno magari pensa ai tempi d'oro di Mick Jagger, o la butto lì, non so, a un Jim Morrison, per dire, così.

Ohio all'interno di Electric Ladyland. Io invece vi stavo parlando della mia cotta per Jim Morrison. Lo so, sono un po' di parte, lo sapete che la mia cotta per Jimbo è cosa nota, è partita alle medie insieme a quella per Leonardo DiCaprio e non mi è mai passata. Quindi ora al 366-6634466 volevo chiedervi qual è stata per voi la vostra cotta musicale, quell'artista che è andato oltre al semplice fatto che vi piacesse la sua musica, ma proprio, non so, vi baciavate il poster in camera, vi siete fatti i cuscini con la sua foto. E questa cosa non è che la dico a caso, perché io avevo il cuscino con la faccia di Leonardo DiCaprio. Come sempre io mi umilio ai vostri occhi raccontandovi la mia adolescenza da disadattata, ma mi sento capita.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Radio Freccia. Walk time.
9: Le 15:24 con Ambra Marie. Chi c'è?
10: Sono Ambra. Seguitemi nella tana del Bianconiglio. Sfrecciati sfigati.
9: Ma io non parlo così, o perlomeno mi auguro. Allora, stiamo parlando di cotte. O per fare i giovani sul pezzo, stiamo parlando di crush. Ok? Crush musicali in questo caso. Chi c'è?
11: La mia cotta musicale in assoluto, fin da quando ero piccola, è sempre stata Jared Leto, The 30 Second to Mars. Lo amo tuttora, 23 anni io di nascosto mi sbaciucchio il suo poster.
9: Oh, che bello sta cosa dello sbaciucchiare i poster. Io poi, siccome ovviamente ero già mentale anche all'epoca, io ci parlavo, immaginavo queste conversazioni incredibili con Jim Morrison sulla vita, insomma, quando mi piace qualcuno io immagino di parlarci.

Rock and roll Led Zeppelin su Radio Freccia, mentre noi stiamo parlando di Crush, delle nostre cotte musicali. Allora Elena scrive: Ciambra, la mia prima cotta è stata in assoluto per Brian Molko, un amore folle. Poi mi scrivete, aspetta, mi sono, perché mi perdo i messaggi? Ah, Savio scrive: oltre a Victoria dalle Spice Girl, ahimè, vabbè, ma non ti giudichiamo, Savio, ci metto Lana Del Rey e soprattutto Christina della Lacuna Coil. Ai tempi era proprio illegale, anche adesso è decisamente illegale. Tatiana scrive: buongiorno, Jim Morrison è la mia crush, però a 48 anni, dopo il concerto dell'altra sera, potrei mettere il poster da baciare di Dave Grohl. Sì, Dave Grohl l'altra sera agli A-Days è stato veramente qualcosa di incredibile. L'ho visto dai video, non immagino ad esserci. Arriva una canzone che è perfetta, perché stiamo facendo proprio dei discorsi da adolescenti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E 15:37 con Ambra Maria si parla di cotte per i nostri idoli musicali. Fede mi scrive: io da brava ragazzina bisessuale ma anche bipolare avevo due crush principali, una per Jesse McCartney e una per Avril Lavigne. Grande Fede, tra l'altro Jesse McCartney, che cosa non mi hai tirato fuori?
2: Frecciati?
1: Sì.
2: La mia crush in assoluto è stato e lo è tuttora Kurt Cobain.
1: Vabbè, grazie al...
3: Ho quasi 40 anni, quindi da bambino ero pazzamente innamorato di Ambra Angiolini.
1: Beh, direi che tra l'altro l'hai scelta anche bene, perché Ambra Angiolini, donna meravigliosa tuttora, quindi direi che l'hai scelta anche proprio sul lungo termine.

0: Chissà quante crush anche per Sting, voglio dire, è decisamente un bell'uomo. Chi c'è?
1: Ciao, sono Barbara.
0: Ciao Barbara.
1: La mia cotta giovanile è Ramazzotti, è Rosa Ramazzotti.
0: Sì.
1: E avevo ovviamente il poster in camera e gli raccontavo tutte le mie disavventure. Quasi chiedevo consigli, che però ovviamente non arrivavano.
0: Ma chissà
1: e a tutt'oggi sento di essere molto legata e di volergli un gran bene e gli auguro tutto bene nel mondo da cuore a cuore, perché secondo me è un'anima bellissima.
0: Sono cose della vita, vanno prese un po' così, noi che parliamo con i poster. Ma del resto lo sapevo, ve l'ho detto che avrei trovato delle anime affini. Dai che tra poco arriva il TGigi, forse.

0: Quindi
1: stavo parlando di crash musicali, vuoi dire la tua?
0: Ma crash musicale, ma in che senso di crash musicali?
1: Di quelle cose che sconfinano oltre il fatto che ti piaccia la musica, ma che ti vai a baciare un poster che è appeso al muro. Questa era la crash musicale. Abbiamo tutti conversato molto con i poster che abbiamo appiccicato sul muro della nostra stanza.
0: Io in realtà al muro della mia stanza non è che avessi molte crash, onestamente. No. Cioè, no, dire di no, a meno che non so, appunto, Oasis, ma anche, che ne so, gli Stone Roses, i Joy Division, cioè non credo che fossero crash.
1: Non era questo,
0: tema. Lo so, infatti per questo dico, cioè io non avevo, che ne so, anche se non è musicale, Leonardo DiCaprio come te. Io queste cose non le avevo.
1: Sì. Avevo il cuscino, sì. L'orologio. Mi facevano una torta di compleanno, l'astuccio che ho tuttora.
0: Lo so.
1: Un astuccio conservato dai tempi del Cioè. Da qualche parte c'è anche la federa del cuscino, ma per una sorta di dignità personale ho scelto di non, comunque di non cercarla così bene per rimetterla a casa. Ma
0: poi là, quando meno te l'aspetti, ti salta fuori. No, crash musicali, boh, no, il cuscino.
1: No, pensavo Leonardo DiCaprio.
0: Anche Leonardo DiCaprio. No, già sei troppo anziana per Leonardo DiCaprio, ormai è già scavallato.
1: Sì, cioè, ma anche a me non piace più lui.
0: Hai già una decina e oltre d'anni che insomma di troppo. Ecco.
1: Anche a me non piace più lui, quindi è reciproca. Okay. Cosa mi piaceva all'epoca, adesso ho altre crash.
0: Ecco, allora io per esempio, per qualche strano motivo, perché un po' mi fa paura in realtà, una che ha il suo perché non solo sul palco, secondo me in qualche modo malato, arriva tra un pochino dopo Eric Clapton.
1: Amy
0: Taylor di Emily and the Sniffers ha un suo perché. Vabbè, parliamo anche di Ellie the Wolf Alice, cioè,
1: ne hai un po' di crash. Cioè,
0: ma in realtà ce ne sono, solamente che poi io non voglio sbilanciarmi, perché sennò poi dite che sempre al solito, capito?
1: Sto parlando di quello.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16 con il nostro Gigi che vuole fare il contenuto, quando parla sempre di Crash, una volta che lo può fare in diretta.
2: Ora sento di Crash.
1: Ah, sì, sì, di Crash.
2: Crash.
1: Perché io parlavo di cotte, scusatemi se sono così
2: giusto,
1: antiquata.
2: Giusto. Nella, me lo dici.
1: Nel
2: guarda.
1: Lessico. Poi dopo ho cercato di aggiornarmi e dire Crash.
2: Ma secondo me, se chiediamo ai nostri sfrecciati della Gen Z o ai figli dei nostri sfrecciati, sì, secondo me anche Crash ora
1: ormai è troppo
2: fuori moda, desueto. Sì, sì,
1: è
2: sì.
1: Vero, perché adesso
2: basta che ti giri e cambia un attimo.
1: Che palle, va benissimo cotta.
2: Cotta.
1: Oh, quando mi ero innamorata di Jim Morrison. Punto.
2: Peccato che lui, insomma.
1: Nel frattempo. Il poster mi è rimasto, giusto quello, però vabbè, del resto.
2: Ecco, per esempio, da piccolino, raga. Gary Halliwell delle Spice Girls.
1: Vabbè. Chi non ha avuto una cotta? Io Mel B.
2: Buttala via.
1: La mia era Mel B, devo dire.

0: Allora,
1: sì,
0: dica, sì, cioè Federico, bravo Federico, 25 anni fa Lene Marlin aveva il suo perché Lene Marlin.
1: Raga, vogliamo parlare di Natalie Imbruglia?
0: Vabbè, Natalie Imbruglia. Nina Persson, The Cardigans, tantissima roba.
1: Scusate, io Natalie Imbruglia per me rimane... Torna il video visto non so quante volte di una bellezza... devastante, devastante. Vabbè, però non avevo il suo poster, anche perché posso dire questa cosa, io ero anche all'epoca un po' strana, io avevo lo strollato a casa, quindi non potevo appendere i poster. Quindi mia madre mi diceva selezionali bene,
0: giusto,
1: che così te li incornicio, quindi bello. Avevo i poster incorniciati nei quadretti,
0: tipo ovunque proteggi, cioè Leonardo che ha l'immaginetta
1: nella cornice,
0: che tipo guida piano, capito?
1: Un po' radical chic come cosa, se posso permettermi, eh.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:11, rullo di tamburi perché non si sa.
2: Così a caso, completamente a caso, sta per arrivare un brano che è stato buttato fuori ieri papam all'improvviso, più o meno. Ovvero Street of Dreams di YouTube.
1: Sì.
2: Perché è uscito, è stato pubblicato ieri ufficialmente, è stato detto che ci sarà un album in arrivo nei prossimi mesi, non si sa quando.
1: Si dice da un po' sta cosa.
2: Da un po',
1: eh?
2: Però a quanto pare entro la fine dell'anno, quindi entro il 31 dicembre questo disco deve arrivare. Poi YouTube stanno facendo un po' sta roba che si svegliano un giorno e buttano fuori un EP.
1: Sì.
2: Buttano fuori un singolo. Quindi questo album probabilmente arriverà, ma noi lo sapremo solamente nel giorno in cui sarà pubblicato. Però si era già visto, insomma, erano apparsi video di loro a Città del Messico, Costa Autobus, che insomma registravano questo pregiatissimo documento.

0: Ve la siete ascoltata con attenzione? Sì, questa canzone nuova bene. Degli U2? Sì, perché sì, diciamolo sì. Come si dice U2,
1: YouTube. U2, dai, facciamo.
0: Sì, cioè, sì.
1: Purtroppo con quei nomi che è sì, un po' come dire.
0: Una volta.
1: Capito.
0: Come i Blink 182.
1: Raga, quando ci sono i numeri in mezzo succede sta roba qua.
0: Va bene così.
1: Karen aveva una cotta per Neck, per Chester Bennington e Axl Rose. Beh, beh, allora, grande varietà, eh.
0: Anch'io per grande devo dire Karen. Neck bell'uomo, ricordo un concerto visto di Neck dove mi ero messa la camicia di
1: uno dei tuoi primi concerti forse.
0: Uno dei miei primi concerti, ricordo bene. Bravo, ricordi bene, mi ero messa la camicia di Ciniglia perché lui si metteva ste camicie di Ciniglia,
1: cioè, quindi,
0: che andavano in quegli anni,
1: maestro di stile anche,
0: quindi, mi ero messa apposta sta camicia di Ciniglia color, aspetta, non riesco a trovare il termine quello corretto del colore, ma te lo dico tra poco.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Oh, le 16:25. Ed è il tuo momento.
8: Mio momento.
7: È il tuo momento. Il TGG è il tuo momento.
8: No, visto che sono passati gli Stones, volevo ricordare che allora esce Foreign Tones, sì, il nuovo album degli Stones, venerdì. Questo venerdì il 10. E domani, quindi giovedì 9, alla Feltrinelli di Corso Buenos Aires viene fatto questo bellissimo, questa cosina, questo evento. Sì. Siamo io e Cecil B che alle 22 presentiamo il disco e poi c'è un ascolto collettivo dell'album in anteprima, ma soprattutto dal giorno successivo, anzi già da domani sera, la Feltrinelli di Buenos Aires a Milano diventa pop-up store di Foreign Tones, quindi fino al 16 merchandising, materiale esclusivo degli Stones, anche un vinile rosso di Foreign Tones in edizione limitatissima, sono tipo 1000 copie.
7: Te lo prenderai?
8: Vediamo, ci proviamo, perché magari arrivo ed è già finito. E ci saranno anche, insomma, gadget per i primi 100, una tote bag, come dicono quelli bravi, una sacca inedita, con le spillette, tutte queste cose qua. Quindi, insomma, domani...
7: La sportina.
8: Però... Domani dalle 22, Feltrinelli, Corso Buenos Aires a Milano, presentazione in anteprima di Foreign Tones degli Stones, ci siamo anche noi. Fate un salto.
7: Sì, fate un po' di contenuti anche per chi non viene, così magari
8: certo,
7: vediamo sui social.
8: Ovvio, infatti sto già cercando di capire come fare, tipo, parlare e fare le stories nello stesso
7: non
8: momento.
7: Non l'hai ancora imparato?
8: No.
7: Dopo tutti questi anni?
8: Lo so, però ho capito, è diverso se sei nella cameretta.
7: Voglio dire, hai imparato a dire tote bag.
8: Questo già mi sembrava, voglio dire, già questo mi ha bruciato.
7: Questa cosa mi ha veramente
8: un tot di neuroni.
7: Ok, quindi tu dici, non so se riuscirò anche a fare questo passo.
8: Cioè, non chiedermi troppo, perché poi sennò diventa un problema.

0: Oh, oh, un po' di Metallica.
1: Io ho anche la maglia a tema oggi, per chi ci segue in radiovisione al 258 digitale.
0: Però tu
1: terrestre.
0: Lo sai che non si mette mai la maglietta.
1: Ho capito, mica sul concerto di Metallica.
0: Lo so, ma anche significa. Così dovevi guardare la scaletta e venire preparato correttamente.
1: Allora con questo ragionamento vengo con la cosa vuoi, vengo con la t-shirt,
0: con
1: vengo
0: la tote bag,
1: vengo in canotta, vengo con la divisa da pizzaiolo.
0: Va bene, va
1: giusto
0: bene.
1: Così per far saltare fuori un po' di luoghi comuni, vengo con la canotta bianca. Bello, così a posto, basta, così abbiamo risolto il problema.
0: Sì, era un po' per prenderti in giro.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Ah,
0: non,
1: però
0: non
1: sai, io purtroppo io l'umorismo, sì. No, io sono permaloso, capisci?
0: Vabbè, una notizia, cioè, la vogliamo dare in questo TG o no? Vabbè,
1: in realtà abbiamo, no, in realtà ne abbiamo diverse, però abbiamo un po' cazzeggiato, quindi vabbè, allora io ne butto una là, poi
0: buttala,
1: magari...
0: Buttala, buttala, poi magari la spieghiamo anche.
1: La spieghiamo
0: anche.
1: Dopo. Allora,
0: sì, Bremolco, con calma, tanto...
1: Bremolco ha svelato chi vorrebbe interpretare il suo ruolo in un biopic. Non è italiano, scusate.
0: No, questo non è proprio italiano, ma va bene così.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
8: Radio Freccia.
9: Le 16:40 all'interno di Electric Ladyland, nel TGG, sì. In realtà. Adesso puoi per favore raccontarci la notizia di prima, ma in italiano.
10: In italiano? Grazie. Allora, dicevamo Brian Molko sta facendo un po' di chiacchiere perché i Placebo hanno pubblicato questa versione reimmaginata del loro omonimo album di debutto uscito ormai 30 anni fa, e tra una chiacchiera e l'altra qualcuno gli ha chiesto ma se tu dovessi fare un film dei Placebo, chi vorresti
9: come attore che ti interpreta?
10: Youngblood.
9: Ha risposto, cioè, Youngblood, okay.
10: Anche se potrebbe avere qualche difficoltà con l'accento, dice, perché comunque insomma sono accenti abbastanza diversi. Ma cosa interessante che interessa secondo me te, per quanto riguarda il regista, ha detto Jim Jarmusch, uno dei miei filmmaker preferiti, ho anche uno dei suoi film tatuato, ovvero Only Lovers Left Alive.
9: Ma veramente?

0: Ah, ci sono anche i Gorillaz. Su.
1: Gorillaz al mattino quando si svegliano cosa fanno? Chissà. Guardano allo specchio e chi lo sa, Damon Albarn, cosa fa?
0: Stavamo parlando della mia anima gemella, Brian Molko.
1: Brian Molko, hai visto?
0: Che come me ha tatuato sulla pelle. Vorrei sapere che cosa si è tatuato di Only Lovers Left Alive.
1: Magari cerchiamo, da qualche parte lo troviamo. Cerchiamo. Allora bisogna capire dove l'ha tatuato. Perché
0: io ho ben due tatuaggi, vedi? Dedicati a Only Lovers Left Alive.
1: Sempre subito a mettersi da sopra, guarda. Cioè,
0: no, no, era
1: per dire. Brian Molko ha un tatuaggio, io ne ho due.
0: Io ne ho tre. Io ne ho due. Ne ho fatti due, di cui uno anche recentemente.
1: Quindi nel caso potresti fare una comparsata nel biopic dei Placebo.
0: Sì.
1: Hai comunque insomma le carte in regola.
0: Ma sì, ma io potrei interpretarlo io Brian Molko, perché no,
1: l'accento comunque insomma ci sai, Youngblood non si avvicina molto, però te con Bergamasco, secondo me

0: Radio Freccia.
1: Le 16.52, ancora un paio di minuti in compagnia di Ambra Maria e Gianluigi Riccardo. Insomma, dove ce l'ha sto tatuaggio, Bremmolco?
2: Non lo so, dopo cerchiamo. Stavo parlando con te fuori onda, come faccio a cercare?
1: Ma che TG sei?
2: Invece giusto una chiosa su Youngblood, che ultimamente, sì, insomma, c'è stato un po' di maretta in rete, perché ricorderai gli attacchi di MGK.
1: Sì.
2: E lui, insomma, ha terminato il Bloodfest, il suo festival, che per la prima volta è andato all'estero, quindi in Repubblica Ceca, con questo messaggio emozionale, dicendo, insomma, che gli ultimi mesi sono stati pesanti da un punto di vista di salute mentale anche per quelli che l'hanno attaccato, e sono arrivati in suo supporto un po' di gente, cioè tipo Scott Ian degli Anthrax, Gary Holt degli Slayer, quindi tutta gente che virtualmente non avrebbe niente a che fare col suo mondo,
1: però,
2: ma lo hanno supportato. Scott Ian, che peraltro è stato anche intervistato di recente da Radio Freccia a Ferrara, ha detto: io ti ho visto lì a Back to the Beginning, lo show di addio The Black Sabbath, e riuscire a catturare un pubblico che era contro di te, cioè sei vero, non sei un industry plant, come dicono, non sei uno farlocco piazzato là da qualcuno. E quindi, insomma, c'è stato anche un riconoscimento da artisti apparentemente lontani. Peraltro, a proposito di Black Sabbath, uscirà in autunno il primo libro ufficiale, che in realtà è un libro fotografico con gli scatti di Ross Halfin, che è un fotografo storico che da sempre segue la band e mille band della scena rock e metal. Quindi, se avete soldi da spendere, un bellissimo libro per omaggiare Ozzy, Black Sabbath, The Masters of Reality. Niente, questo basta.
1: Beh, sono stupita dalla quantità di informazioni,
2: visto,
1: che ci hai dato.
2: Non ho detto nulla, per 40. Ma i grandi campioni fanno così, sono un po' l'Aland
1: finale,
2: sono un po' l'Aland della radiofonia, che so che tu non puoi capire, però
1: no,
2: certo.
1: Riderò fintamente alla tua battuta. Comunque bravo, molto bravo, devo dire che sei stato quantomeno utile.
2: Vai. Bene, posso andarmene?
1: Un paio di pacche sulle spalle.
2: Vai Bomber!
1: Vai Bomber, noi non ci sentiamo domani, no. Ci sentiamo venerdì.
2: E invece sì, ci sono domani.
1: Ahimè sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 8 di luglio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, beati, ben ritrovati a voi all'ascolto. A voi Radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466, SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare, potete comunicarlo, anche se il vostro modo di esprimervi è tipo questo.

0: Vai col disagio,
1: vai col disagio, molto volentieri che ci andiamo col disagio. Allora, cosa succede se tu unisci questo? Questo come primo ingrediente della nostra ricetta. Tu a questo ci mischi un quanto basta di questo. Ma poi lo acceleri. Ma e poi dall'altra parte. What the bird is the word I wanna. Se volete cercare un denominatore comune, un filo rosso che vi porti in giro per questo mondo di doo-wop accelerato a cannone, allora cercate su YouTube o in generale sui vostri dispositivi la parola Rivingtons, che era questa band anni 60, diciamo che è stata di ispirazione per i Trashmen. Noel, take it away.

0: come state?
1: Sì, va bene. Ormai qui le paludi,
2: Si sprecano. Baby, I'll change, Fiddlehead. Crederci o non crederci, poi sta a voi. Cambierò un giorno. Vabbè, chi lo sa. C'è chi dice che la gente non cambia mai e chi dice che invece la gente cambia tutti i giorni. Magari cambia quando gli succede qualcosa di bello, tipo Radio Freccia che ti regala una chitarra autografata dai Muse. Se la volete, se volete provare, andate sul nostro Play Special and Contest e scoprite come partecipare. Magari appunto scoprite anche di essere cambiati, che ne sai, qualche cosa.
3: Ciao, nessuno, sono Salvo.
2: Che succede? Chi?
3: Lo so che ultimamente sono stato un po' distante dalla radio, dalla tua trasmissione.
2: Mi spiace,
3: però sei sempre nel mio cuore. Ciao, nessuno.
2: Sei un cretino. Sì. Allora, se vuoi fare questa parte qui dell'innamorato ossessivo, guarda, ho pane per i tuoi denti e per i denti di tutti. Una canzone che di fatto è una canzone d'amore, ma dentro ha il germe del blues e dell'heavy metal prima che nascesse, se vogliamo davvero, l'heavy metal, prima ancora che nascesse il concetto di blues moderno, se vogliamo, visto che sono nati da lì. Ma poi dopo hanno portato tutto il resto. Poche parole ossessive con un finale a sorpresa tagliato di netto, nel senso proprio delle forbici da John Lennon sul nastro per chiuderla secca. Si chiama I Want You, The Beatles.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspira polvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare
8: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provarti.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Radio Freccia, libera come noi.
12: What are you looking at back there? Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little story so that you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. And it looks something like a turnip green. And everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. Hut, two, three, four. Hut, hut, two, four. Hut, hut, two, three, four. Hut, two, three, four. Hut, two, three, four. Anyway, I used to know a girl lived down there. She'd go out in the evenings and pick her mess of it, carry it home and cook it for supper. That's about all they had to eat. But they did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean.

Yeah. You're right, you're right.

La povera piccola Annie, che poi è la storia di una famiglia disgraziata. Questa ragazza che se ne andava giù nel sud degli Stati Uniti, zona Louisiana, andava a raccogliere la Paul Salad, che è una pianta che assomiglia un po' a una rapa verde. La portava a casa, ci faceva la cena perché era tutto quello che ci aveva da cucinare. Lei che doveva destreggiarsi da sola, perché? Perché Gators got your granny. Nel sud degli Stati Uniti ci sono anche gli alligatori. And the Gators are the alligators, che si sono mangiati la nonna come Cappuccetto Rosso. E la mamma di questa Annie, beh, lei era i lavori forzati. Dei fratelli che rubavano le angurie in giro nei campi degli altri non ne parliamo. Del papà nemmeno, storie tristi, ma d'altronde la radice del blues è quella lì, delle storie tristi dalle quali ripartire, magari muovendo colpi di bacino su colpi di bacino. Oh, what kind of man was Elvis Presley? What kind of man?

0: love.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

La prima volta, giuro, che sento Come On Feel The Noise, versione dei Quiet Riot, ma anche le altre, se fosse in radio. Grande Freccia, grazie per averla messa, è sempre una garanzia, Matteo da Civitanova Marche. Sai come si dice, anzi come direbbero i Quiet Riot? Take care of your metal health, che poi era il titolo del disco, Metal Health, a parte che è un titolo clamoroso, siamo tutti d'accordo, cioè la salute metallica, non mentale ma metallica. Come On Feel The Noise, la loro versione di questo classicone degli Slade, che poi vede protagonista un personaggio che ha avuto un duro compito, quello di sostituire una sorta di gigantesco angelo del rock and roll, un angelo nero del rock and roll, che era Randy Rhoads, che ha fondato i Quiet Riot, ma che poi a un certo punto ha detto ciao a tutti, io prendo e vado a fare la storia con Ozzy Osbourne. Arriva allora un altro signore, si chiama Carlos Cavazzo, che ha questo annoso compito, questo duro compito, quello di sostituirlo, e da lì in poi ci sta dentro una ventina d'anni, e tra le varie cose che fa anche questo disco con questa versione, che poi tra l'altro è il primo disco metal ad andare numero uno su Billboard, quindi insomma tutto sommato non è neanche andata male, e oggi è il suo compleanno.

0: ancora il re. Quello lì è il non plus ultra, cioè non esiste nient'altro.
1: Ciao, ciao, nessuno è
0: ciao.
1: Team.
0: Ciao, ciao.
1: Vi mando un saluto e un abbraccio grandissimo da Berlino.
0: Oh,
1: stasera grande concerto di Queens of the Stone Age, System of a Down.
0: Yeah.
1: E non vedo l'ora, spero che sia tipo come quello di Milano, ho visto i video.
0: Oh, grande, buon concerto a Berlino, grazie di portarci con te, è sempre bello sapere che siamo nelle vostre tasche in giro per il mondo. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17. Wally vi porta fino alle 20, vi auguro come sempre la migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di mercoledì, anche nell'ottavo giorno di luglio, Wally Vostro è qua, come al solito pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, rigorosamente in diretta, non solo in FM, non solo sull'app RTL 102.5 Play, ma anche in radiovisione 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, tutto in HD. Quando do questi numeri mi sento sempre lo speaker del bingo. Vi ricordate i bingo? Io ho avuto la fortuna, si fa per dire, di andare al bingo una sola volta e mi sono annoiato tantissimo, ma veramente tantissimo, e pensavo a quel povero uomo che diceva i numeri, che si annoiava probabilmente più di me, perché poi devi dire 75, 75 e vai avanti così, capito, per turni di 6 o 7 ore. Vabbè, a parte questa divagazione, come detto siamo anche in radiovisione, se vi va di farvi sentire il 366 663 4466 a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, insomma qualunque sia il modo in cui vi volete esporre.

È così, ci si cotona i capelli appena passano i Bon Jovi con Born to Be My Baby, che poi è la canzone che dà il via al nostro appuntamento, quello col Molo 17, quello insieme a Wally Vostro, che se vi va approfitta della vostra compagnia quantomeno fino alle 20. Con un ringraziamento, sono stato proprio maleducato, al Nobody che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata con le sue storie, con la sua musica, insomma con tutto il suo mondo. Vi ho già detto della radiovisione, sì, oggi sono un po' confuso, poi vi racconterò il perché. Però, sabato a Ferrara suonerà un signore che, insomma, andrò a vedere, infatti ci vedremo lì sotto palco, che si chiama Marilyn Manson e chissà se porterà con sé anche questa cover di Personal Jesus.

Freccia, libera come noi.

0: Radio Fretta.
1: Sgaggaruppi. 18 e 12 minuti, niente, passa il tempo su Radio Freccia, nel Molo 17 insieme a Wally Vostro, ma alla fine il più grande di tutti rimane sempre Paul McCartney. Cioè tu puoi girare, rigirare, puoi metterla giù come vuoi, ma questo signore ha 80 e passa anni, adesso non so di preciso quanti ne abbia, continua a scrivere musica così proprio, cioè capito, come svegliarsi al mattino e fare il primo respiro, che tante volte non è che sia proprio semplicissimo, ma lui c'ha questa capacità melodica, questa capacità di essere sempre attinente al tempo, adeso al tempo che vive, che è un dono che hanno solo i grandi. D'altronde stiamo parlando di Paul McCartney, mica di me che suono la chitarra e faccio il giro di do. A proposito di infatti l'abbiamo appena ascoltato con Come Inside, perché poi tra una cosa e l'altra ti meni via. A proposito di giganti, c'è anche Elton John.

Ci sono quelle canzoni che proprio ti fanno aprire il petto e ti rilassano il diaframma, che è il muscolo proprio attraverso cui si respira un po' meglio, perché siamo sempre lì a respirare nella parte alta, per cui fai... respiri un po' come i topi, capito? Che sei sempre lì un po' affaticato. Goodbye Yellow Brick Road è una di quelle che ti permettono proprio di dire, oh, ma sai che tutto sommato, sì, c'è questa rottura di... c'è quest'altra rottura... però e vai avanti, no? E almeno riesci addirittura a goderti qualche momento nella tua esistenza, perché poi le note che noi trasmettiamo servono soprattutto a quella roba lì. A proposito di note, fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno dei miei preferiti del momento, Young People con Clouds, che sono veramente degli esauriti. Prima però è Linkin Park. Questa è What I've Done.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Radio Freccia.
6: Dai, su. 18 e 25 minuti, vi faccio venire un po' d'ansia quando ogni quarto d'ora vi ricordo che ore sono, perché io immagino magari qualcuno che è al lavoro e che dice, però se me lo dice ogni 10 minuti mi fai venire un'angoscia che non passa più questo turno, capito? Non vi preoccupate, perché l'antidoto per questa noia, cioè la noia lavorativa, per chi si annoia quando è sul posto di lavoro, ed è un antidoto che è fatto di note, soprattutto di quelle note che poi si legano anche a delle pellicole cinematografiche. Adesso nel dire che io non ho mai visto Mrs. Doubtfire, qualcuno sicuramente mi ingiurierà e avete ragione, però ricordo che questa è la canzone che fa parte della colonna sonora.

che le canzoni nascono così anche e soprattutto dalla vita vissuta. Per esempio, pare che una sera in un bar di Hollywood Steven Tyler, cantante degli Aerosmith, stesse bevendo, e a un certo punto dalla porta di quel bar si è entrato Vince Neil, cioè il cantante dei Motley Crue, che aveva questa folta chioma bionda e che da dietro sembrava, per la visione dell'epoca, una ragazza. E a partire da quel momento, un po' per i giochi da bar, quelli anche un po' stupidi, lo stesso Tyler cominciò a dire: ah, dude looks like a lady, no? Cioè, questo ragazzo sembra proprio una ragazza. E da lì nacque questo titolo, che poi è così il simbolo di una delle canzoni che discograficamente hanno reso di più, no? Poi per quanto riguarda il mondo degli Aerosmith. Va bene, questo invece è il mondo di Radio Freccia, quello del Molo 17, quello di Wally Vostro fino alle 20, che si arricchirà della presenza degli Editors con Rush dalla Top 20 fra pochissimo. Subito invece i Kin, Crystal Ball.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Radio Freccia.
8: 18 e 39 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del Rock, quello di Freccia, quello del Molo 17, insieme a Wally Vostro fino alle 20. Io ve lo ricordo perché, che ne so, magari qualcuno si è messo in contatto con noi per la prima volta e dice: ma chi è questo scappato di casa che parla attraverso il microfono? Sono Wally, ciao. E per queste due ore stiamo insieme, ce la godiamo, cerchiamo anche di così raddrizzare le giornate, quelle che non necessariamente vanno sempre dritte, no? Quelle che causano quel peso proprio su in zona inguinale che uno dice: vabbè, facciamo in modo di metterlo un po' da parte. Per farlo andiamo a ripescare anche da dischi che hanno fatto la storia, no? Perché poi ci sono quelli che in qualche modo sono diventati simboli anche di movimenti. In questo caso New Metal 2001, Toxicity, uno dei capolavori dei System of a Down, anzi forse proprio il capolavoro dei System of a Down, che è composto da tutte canzoni straordinarie. Qui parla il fan, ma concedetemi di esserlo anche perché sono passati di recente da Milano. Tra quelle canzoni c'è anche questa, Aerials.

Lo so, hanno fatto anche questa durante il concerto di due giorni fa, gli Hay Days di Milano, e questa cosa proprio mi spacca lo stomaco, perché era un concerto che avevo lì in sospeso credo da un decennio, perché l'ultima volta che ho visto i System of a Down credo fosse il 2007, giù di lì, subito dopo Hypnotize e Mesmerize, che sono usciti nel 2005. Sì, loro erano venuti qui credo 2006-2007 e niente, non ce l'ho fatta, ma ho visto tanti video. Peraltro li ho visti anche in forma, sia dal punto di vista vocale che dal punto di vista fisico. Hanno fatto un caos proprio di quelli totali. Ho visto tanta gente che ha mangiato tanta polvere in quella dell'ippodromo Snai La Maura di Milano, ma ne è valsa la pena, insomma, tutti molto felici. Va bene, fra pochissimo su Radio Freccia dalla Top 20 sarà il turno degli Amazons, e sono molto felice perché sono tornati nella lista delle 20 novità con Blood on the Bone. Subito invece questo signore qua, che canta con gli addominali, canta con la tartaruga, si chiama Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17, sono le 18 e 51, cioè per la prima parte del Molo 17, sono le 18 e 51 minuti, ero già proiettato verso la fine della trasmissione. È mercoledì, è l'ottavo giorno di luglio, siete con Bolli Vostro e abbiamo appena ascoltato gli Amazons, band molto amica della radio e che insomma noi amiamo particolarmente, anche perché è sempre bello vedere poi come i musicisti evolvano, no? Come un suono possa diventare qualcosa di diverso e negli ultimi anni gli Amazons insomma hanno fatto vedere cosa significhi approfondire una traccia, no? Cosa significhi entrare proprio dentro la nota, perché sembra una cosa facile da fare, ma non lo è affatto. Non è neanche facile, anzi è facilissimo, scaricare l'app RTL 102.5 Play. Fatelo perché è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con tutti i nostri contenuti. Hole con Malibu.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Rocchettari? 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17, insieme a quelli vostro, quello lì delle 18, quello lì che dal lunedì al giovedì approfitta della vostra compagnia, quantomeno per un paio d'ore, no? Poi adesso io menziono le mie due ore, ma la verità è che la radio è attiva 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, per cui qualunque sia il momento scelto da voi per approdare su queste frequenze, beh, sappiate che è quello giusto, perché o c'è qualcuno con cui scambiare delle chiacchiere o comunque c'è della musica. Per le chiacchiere a disposizione avete il 366-663-4466, ripeto, 366-663-4466 per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione, se vi va di condividere, se no state lì belli paciarotti e vi godete la nostra musica. Anche in radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione. Io lo dico sempre tanto perché, oh, c'è anche chi magari in questo periodo non può andare ai concerti. Guardare la radiovisione significa un po' andare a un concerto, no? Perché poi tutte le immagini che passano tendenzialmente portano i nostri spiriti e i nostri cervelli laddove vorrebbero essere, cioè sotto un palco. In questo caso, quello dei Dandy Warhols con Bohemian Like You.

Si chiama Bohemian Like You e per chi ha i miei anni, quindi per i nati negli anni 90, ma inizio anni 90, rappresenta anche la canzone con il videoclip che ci ha fatti sentire tutti un po' più grandi, eh? Perché il videoclip originale, non quello che passa sulla nostra radiovisione, vedeva a un certo punto delle persone nude. E io mi ricordo che quando avevo, per dire, 11-12 anni, guardavo e dicevo: ah, ma quello lì è nudo, quella lì è nuda, capito? E credo che sia rimasto un po' nell'immaginario collettivo anche per questo motivo. Il pezzo è clamoroso, è stato un grandissimo successo. Cos'è? Fine anni 90, inizio anni 2000, più o meno il periodo era quello lì. Ora invece sono i Red Hot Chili Peppers. Su Radio Freccia con The Adventures of Rain Dance Maggie.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:13 minuti, buon mercoledì, buon ottavo giorno di luglio, vuol di vostro al microfono fino alle 20, rigorosamente in diretta su Freccia, rigorosamente per un pezzettino anche con i Black Moods. Time Bomb è la loro canzone che fa parte anche della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche, quelle che vi facciamo ascoltare tutto il giorno, tutti i giorni, non come punizione ma per tenere sempre vivo, no? Un po' come si fa col lievito madre. Quello che serve per fare il pane buono, no? Quello più digeribile, insomma, è un portento quella roba lì. Al lievito madre si fa il bagnetto, capito? Cioè lo si rinnova, e allora ogni tanto anche noi andiamo a rinnovare quel lievito madre che c'è nel rock and roll, quel lievito madre che fa parte anche della nostra Top 20. Ah, che meraviglia questa! Talking about the revolution.

Tutte le volte in cui ascolto la voce di Tracy Chapman mi chiedo: ma quanta vita c'è in quelle corde vocali? Quante storie abitano in quella gola lì, in quel diaframma? Tantissime, tantissime, che poi riescono a tirar fuori tutte le loro sfumature, no? Tutti i loro lati, quelli più gradevoli, quelli meno gradevoli, ma che vanno a comporre poi un modo di cantare storie che, insomma, è davvero di altissimo livello, come avviene in Talking About the Revolution, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Bolli Vostro. Io mi emoziono, sarò un cuore semplice, un cuore allegro, che, insomma, definitevi un po' come volete, senza parolacce, ma trovo sempre meraviglioso riuscire ancora a emozionarsi anche con canzoni che magari abbiamo ascoltato 7800 volte, no? Anche un po' di più. E con Tracy Chapman mi succede sempre. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Machine Gun Kelly e Fred Durst, subito invece il turno dei Kings of Leon con The Radioactive.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19 e 25 minuti. Buon mercoledì, buon ottavo giorno di luglio. Wally vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia. In verità lo sto già facendo da un'ora e 25 minuti, ma che ne so, magari qualcuno si è messo in contatto con noi solo adesso. Beh, sappi tu che ti sei messo in contatto con noi solo adesso che sei nel posto giusto, perché questo è un po' come se fosse casa, è quel luogo in cui tu arrivi e condividi, capito? Condividi la cosa bella per renderla ancora più bella, condividi anche la cosa brutta, perché così funziona in famiglia, no? Se tu racconti una cosa brutta, il peso di quella rottura di ce lo si divide tra tutti i componenti della famiglia. E di componenti della famiglia di Radio Freccia, ma ce ne sono tantissimi, ma veramente tantissimi. Quindi se vi va di condividere, il 366-663-4466 è a vostra disposizione. E ci sono anche i Blink 182. Questa è Adam's Song.

0: sai che da che sono diventato genitore, ogni volta che ascolto questa canzone mi viene la pelle d'oca. Quando...
1: Ci credo.
0: C'è il senso della canzone, poi quando dice "Please tell mom this is not her fault", mamma mia.
1: Questa è una mamma delle canzoni, mia, ragazzi, è una delle canzoni, grazie papà. Secondo me davvero una di quelle canzoni che sono tipo un pugno nello stomaco, soprattutto perché arriva da un gruppo che tendenzialmente ha sempre fatto, se non dico canzoni leggere, però i Blink sono un gruppo spassoso, no? E quando sono andati però a toccare dei temi molto importanti come quello della salute mentale, hanno tirato fuori davvero dei capolavori, come nel caso di Adam Song, che ha a che fare proprio con quello. È un modo di affrontare tutte quelle problematiche legate alla salute mentale che purtroppo viene sempre, troppo spesso ancora oggi, sottovalutata.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 19:37 minuti, buon mercoledì, buon ottavo giorno di luglio insieme a Wally Vostro nel Molo 17, in quel posticino lì in cui arrivate e vi beccate anche i Big Track con Collided, questa canzone che oramai da qualche tempo è parte integrante della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche, quelle che vi facciamo ascoltare di giorno in giorno per te.

tenere alta la bandiera del rock and roll, o comunque la bandiera di quel suono che si avvicina al rock and roll, perché poi negli anni, nelle decadi, chiaramente ci sono state tante evoluzioni. È bello ogni tanto ritornare anche alle origini, per esempio con uno dei giri di chitarra più belli della storia, targato Blue Oyster Cult. Questa è Don't Fear the Reaper.

0: potrei ascoltarlo in loop per ore e ore e ore e ancora ore e emozionarmi sempre allo stesso modo. Questo giro di Don't Fear the Reaper dei Blue Oyster Cult che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia alle 19.43 minuti, pezzo che insomma fa da colonna sonora poi a tutto ciò che voi state facendo. Per esempio in questo caso Albi B che dice: oh, stasera mi ritrovo con delle amiche che non vedo da un po', un bel aperitivo e shopping sotto le stelle. Cacchio, shopping sotto le stelle non è male. Ah, è vero, perché d'estate poi c'è tutto quel fenomeno lì delle notti bianche, quindi negozi aperti.
1: Ci sono 41 gradi, dove sono... vai?
0: Vabbè, ho capito, però la sera almeno vai fuori e prendi un po' d'aria, che ti si schiariscono le idee. Soprattutto, però l'aria non c'è, giustamente. Però vabbè, se sei in movimento, comunque, come quando vai in bicicletta, capito? Se tu vai in bicicletta, anche se fa caldo, però un po' d'aria la muovi. È un concetto strano, lo so, però un po' d'aria la muovi. Ci sono i Sub 41!

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo mercoledì 8 giorno di luglio. Sono le 19.52 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Steba. Sembri veramente Donna Bondio quando ti guardo da qua, di Step che arriverà al microfono e vi porterà con sé fino alle 22 come di consueto. Ricordatevi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con le nostre dirette, con tutti i nostri contenuti che trovate lì. Ho detto tutto? Ho detto tutto. Va bene, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora mi raccomando, Cinemato and Always Leave Rock and Roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 20, oggi volevo dire un po' più, ogni tanto cambiamo, sono le 20, un po' più calmo, un po' più chill, ho imparato questa nuova parola che in realtà a quanto pare si dice da tempo, ma io sono un boomer e quindi è un po' più chill quest'oggi, che però in cerignolano quando comincia a dire chill potrebbe significare tante altre cose, quindi è meglio forse non ripeterla sta parola. Per il resto, ragazzi, Step qui al microfono, comincia Repeliel, staremo assieme fino alle 22 di questa sera. Quindi si apre la porta, il portone, le porte, insomma, della casa di cura più grande che ci sia. E vi ricordo che siamo in radio visione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Cominciamo in bellezza, a razzo, come si suol dire, per poi finire bene lo stesso. ACDC time.

0: sì, abbiamo aperto così in bellezza questa prima ora di Ravegliele. Poi c'è Salvo, buonasera.
1: Buonasera Sepp. Sì, è proprio per me è proprio una serata chill. Sono qua a casa, buttato sul divano, radio freccia, ventola che mi manda l'aria addosso. Ecco, bravo. Veramente sto di un bene pazzesco. Potrei saltare in aria in questo momento dalla gioia. Ciao.
0: Ah, io so, a Milano secondo me anche un ventilatore non farebbe più di tanto ora come ora, perché proprio l'aria calda, vabbè, ma è inutile parlare di questo a luglio perché è abbastanza normale come situazione. Travis con Closer.

0: Radio Freccia.
1: Io vi avevo avvisato però. Le 20 e 12 minuti avevo detto che si partiva a razzo e si andava ancora meglio poi. Però vi devo ricordare questa cosa, tenetevi pronti perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. Andate subito su RTL 102.5 Play in speciale contest e scoprite come partecipare. Ma io non suono la chitarra! Non fa niente, questo è un pezzo da collezione, ragazzi, lo si tiene lì, si mette in esposizione, in soggiorno, in camera, quello che è comunque bella da vedere. Perciò vi ripeto che Radio Freccia vi regalerà una chitarra autografata dai Muse, basta andare su RTL 102.5 Play, l'app ufficiale di Radio Freccia, comunque di RTL, nella sezione Special Contest e scoprite poi come partecipare a questo concorso. Killing the Name, Rage Against the Machine.

0: Killing in the Name, Rage Against the Machine. Aspetta che c'era un messaggio prima che proveniva dalla Sardegna, ragazzi. Prego.
1: Ciao Step, ti mandiamo un saluto dalla Sardegna che brucia dal caldo. C'è tanto caldo, più brucia anche perché appiccano gli incendi, purtroppo, certi miserabili. Un saluto dalla Sardegna, Step.
0: Sei stato un signore a definirli solo miserabili. Ricordo all'epoca quando feci quando ero all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma e l'ultimo anno feci il corso con la Protezione Civile e per quanto riguarda l'antincendio lì a Roma, e spiegarono tutti i vari metodi che utilizzano queste persone malate, perché sono malate, ragazzi, è un problema psichiatrico, è evidente che ci siano dei problemi e che utilizzavano dei metodi terribili per appiccare questi incendi. Poi in alcuni casi invece sono incidenti, possono capitare purtroppo, però

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 20 e 26 minuti. Allora, momento storia. Perché momento storia? Perché di solito capita spesso di parlare di come vengono create determinate canzoni e che in alcuni casi queste siano degli eventi particolari, degli eventi che accadono per caso, assolutamente per caso, come Green Onions dei Booker T and MGs, e loro erano praticamente la band che faceva parte della casa discografica della Stax Records, e quindi vuol dire che poi man mano venivano i cantanti a registrare, loro erano lì, suonavano, facevano questo lavoro per la casa discografica. Solo che una domenica una persona, uno dei cantanti, non si presenta, loro cominciano a fare una canzone. Il produttore piacque, la canzone era questa in realtà. Behave Yourself. Pertanto, siccome piacque, dice ok, può uscire come singolo, ma il lato B? E il lato B lo facciamo subito. Eccolo qua, Green Onions.

Green Onions, Booker T and MGs. Vedi come le cose semplici tante volte però funzionano meglio di quelle più articolate e complesse a volte. Poi ci sono alcune cose complesse e articolate, mi viene da pensare i Queen, alcune cose dei Queen che invece sono capolavori proprio. Vabbè, allora tornando a noi, visto che questa è una casa di cura, a me è arrivato sto messaggio. A me piace quando arrivano sti messaggi, assolutamente. Non è che no sense, quasi, cioè giudicate voi. Ciao Step. Io pure che lo leggo, maledizio. Prendo spunto dal discorso del ventilatore. Fino a una certa temperatura funziona, ma avvicinandosi alla nostra temperatura corporea in effetti non aiuta più, neanche con orecchie da elefante o tante rughe per aumentare la superficie. Occorre cambiare metodo. Infatti noi studiamo, tu hai anche perso tempo a scrivere questo messaggio. Vabbè. Infatti noi studiamo e possiamo anche bagnare la pelle con l'acqua. L'evaporazione è miracolosa per disperdere calore, specialmente con un po' di aria e movimento come aiuto. Purtroppo non si può fare con un'app, tutto al più si può controllare un sistema domotico per farlo. Lo so, è un messaggio senza senso, pur essendo molto razionale. Casa di cura, no? Assolutamente, casa di cura. Su quella parte finale del messaggio nessuno ti può dire nulla. Fonte in DC.

0: Radio Freccia.
1: Io l'avevo detto. Avevo detto le 20 e 38 minuti, siamo ormai nella seconda parte della prima ora di Rebellieri, ma avevo detto che cominciavamo a razzo, ma si andava sempre meglio in realtà, migliorando indietro nel tempo, tornando poi avanti, però comunque siamo a un ottimo livello. Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, stiamo parlando del 1957, questa è una canzone che è inserita alla 96esima posizione delle canzoni più belle di sempre, secondo Rolling Stone. Stiamo parlando di una canzone che ha venduto oltre 1 milione di copie in 10 giorni. Stiamo parlando anche del 1957, cioè prima dell'arrivo dei Beatles, prima della Beatlesmania, prima dell'invasione inglese, no? Del Britpop.

0: babe, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Great Balls of Fire, Jerry Lewis. Tra l'altro, poi la ritroviamo, la ritroveremo più avanti nel tempo anche in Top Gun. Stiamo parlando degli anni 80, dell'86, dove c'era Goose al pianoforte, quindi il secondo, il copilota di Maverick, che la suonava a pianoforte, con anche poi Tom Cruise che cantava, quindi Maverick stesso. Bene, visto che siamo quasi in chiusura, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app per RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Da lì poi potete seguire tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Che comunque, stavo ancora pensando al milione di copie in 10 giorni, che i Beatles invece facevano solo nella prevendita il milione di copie, quindi poi se le cose sono cambiate negli anni 60, ragazzi. Corey Taylor.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 20 e 50 minuti, siamo arrivati al termine della prima ora, nonostante manchino 10 minuti, perché c'è una canzone. Ecco, vedi, vi ricordate ieri proprio si parlava, qualcuno ha detto Radio Freccia, si parlava dell'essere commerciale o meno, anzi è l'esatto opposto, in realtà diceva di no, e specificava perché passano delle canzoni che in altre radio difficilmente trovano spazio, se non in alcuni casi tagliate. Ecco, siamo davanti a un caso preciso, proprio una testimonianza di questa cosa qui, Strange Kind of Woman, i Deep Purple. Stiamo parlando di una canzone lunga, non è Pink Floyd da 12 minuti o non so, Emerson, Lake e Palmer con Sweet da 30 minuti, ma sono 9 minuti, ragazzi. Strange Kind of Woman, Deep Purple.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebellieri con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, è il 366-6634466. Caro Marco, tu che scrivi, ciao Step, di la verità. Fondamentalmente passate le canzoni lunghe perché almeno per 10 minuti riuscite a farvi i fattacci vostri. Grande Freccia, siete grandissimi. Allora, non ti nascondo, voi lo sapete, Rebellieri nasce per questo, per dire le cose come stanno, quando vengono chieste, quando spuntano fuori. A volte capita, a volte può capitare una cosa del genere. È capitato in passato, però la maggior parte delle volte, quando non c'è una rubrica come oggi, per esempio, è un caso che comunque della programmazione facciano questa cosa. Caso anche il fatto che sia proprio in chiusura dell'ora, per esempio. Anche questo è un caso. Però a volte, lo ammetto, è successo, è successo.

Blur! Abbiamo aperto così questa seconda ora di Rebeglielle. A proposito di lunghezza dei pezzi, ai tempi del jukebox in Puglia, al mare, ricordo un mio amico molto razionale, tipo Furio, non so se vi ricordate il personaggio di Carlo Verdone, mostruoso, infatti ora è ingegnere aerospaziale o qualcosa del genere, che sceglieva le canzoni in base alla durata. Se devo investire 500 lire... deve valerne la pena, diceva. In effetti, sai, pensando così, non ha torto. Metti la stessa moneta per un pezzo di un minuto e mezzo, dici, beh, è la qualità che fa la differenza. In questo caso, no, era la durata. Vabbè, oh, ognuno c'ha i suoi dettami. Solara, Smashing Pumpkins.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 21 e 15 minuti, ragazzi, di questa seconda ora di Ravegliel con Step al microfono. Arrivato il momento di un pezzo. È un singolo di una band molto famosa, diventata normalmente era degli anni 90, quindi normalmente diventata famosissima negli anni 90, ma per un motivo più che giusto. Il grunge, ragazzi. Però il grunge reso senza volontà, quindi involontariamente mainstream quasi. Sto parlando dei Nirvana, e come dicevo prima, in questo caso è un singolo, è 1993, inizialmente intitolato Cracker, e poi giustamente intitolato Polly.

Bolli, Nirvana, e certo qualcuno scriveva, certo, aspetta, no, stessa persona, io se non sbaglio è Sandro. No, ok, un'altra persona, ma in questo caso è Sandro. Dice, certo, se metti qualcosa che dura un'ora ma fa cagare, non ha senso, che nel jukebox poi non ci mettono comunque. Ma confrontando canzoni che piacciono, invece, è il miglior modo di investire, a maggior ragione se sono lenti da ballare con quella che ti piace. Pink Floyd sempre, è anche un bel metodo. Un bel modo di decidere quando non hai una scelta già pronta, un criterio oggettivo per non stare lì a pensarci troppo, un salvavita per gli indecisi cronici. Ma poi, mentre leggevo, mi è sorto un dubbio, che, devo dire la verità, è da un po' che non vedo i jukebox, quindi penso che non esistano più, anche perché ormai tutti quanti col cellulare, tutti quanti con i vari metodi per ascoltare musica, YouTube, Spotify, bla bla bla, e infatti c'è anche l'app RTL 102.5 Play, volendo, cosa che prima, un tempo, non c'era, ecco.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Freccia.
5: Walk time. Alle 21:28 minuti, e sì, torniamo davvero indietro nel tempo. In questo caso con una cover. Sì, con una cover. Forse questo avrei dovuto dire in maniera diversa. Però sì, con una cover. Una cover che però è famosissima in realtà. Stiamo parlando la versione cover del 69. È stata suonata durante il Festival di Woodstock. Quindi nell'agosto del 69, sì, l'hanno fatta, era presente nella loro scaletta. Sto parlando di Santana, ma originariamente questa canzone, Evil Ways, non era loro. Sentiamo l'originale. Baby, Willy Bobo. Willy Bobo, percussionista jazz, nel 1967 aveva fatto l'originale. Ora però ci ascoltiamo la cover.

Evan Ways, Santana, immaginate Woodstock, ragazzi, 500.000 persone lì davanti e loro tranquilli che sono, cioè tranquilli non tanto, però comunque suonavano a bestie. È arrivato il momento invece dei tempi nostri, di tornare più o meno ai giorni nostri, perché nel 2021 è uscito questo album. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, in realtà c'è stato il loro concerto a Milano, a San Siro. San Giusto era l'album di provenienza, è l'album di provenienza di questo brano. Ragazzi, sto parlando degli Iron Maiden, assolutamente. Ultimo album, cioè per ora, insomma, ultimo album degli Iron Maiden. Ascoltiamo, qui bisogna alzare il volume a palla, secondo me. Non so, quando c'è gli Iron Maiden quasi viene spontaneo farlo. Dai. Writing on the Wall.

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Radio Freccia.
4: Cosa c'è adesso? 21:44 minuti. Allora, secondo voi può esistere una canzone famosa, famosa, ma che ha fatto incazzare quasi del tutto la popolazione di un paese?

0: Se vi dico che siamo negli anni 70,
1: qualcuno può venire in mente qualcosina. 1977 per l'esattezza, i Sex Pistols decidono di pubblicare God Save the Queen, cioè questa canzone all'interno di un album appunto del 1977, dove vanno a dire fondamentalmente che la regina Elisabetta era un po', era fascista fondamentalmente. Ora, successe l'inferno in quegli anni lì, ma in quegli anni, in quei giorni innanzitutto, addirittura i produttori poi del disco furono minacciati, ma neanche minacciati, subirono proprio una violenza fuori da un locale. Ragazzi, che cosa poi è successo? Ve lo dico tra poco. God Save the Queen, Sex Pistols.

God Save the Queen, i Sex Pistols, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rabagliel. E qui, come dicevo, c'è da raccontare, perché vedi, poi abbiamo dichiarato fondamentalmente la monarchia come fascista, e in tutta risposta, che è molto strano questa cosa, in tutta risposta la BBC decise di bandire questa canzone, tutte le varie radio della Gran Bretagna hanno deciso di censurare fondamentalmente questa canzone. Strano come forma di lotta nei confronti di questa idea, però vabbè. Per il resto Johnny Rotten dovette spiegare il testo dicendo: non scrivi God Save the Queen perché odi gli inglesi, scrivi una canzone del genere perché li ami e sei stufo di vederli maltrattati. E infatti intendeva cercare di portare una certa simpatia per la classe operaia inglese e un risentimento generale verso la monarchia. Però in quel periodo non ci è riuscito, decisamente.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:56 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Ravegliel per quest'oggi. Ma l'appuntamento non è altro che rinnovato a domani dalle 20 alle 22. Tra l'altro vi ricordo che ci sarà poi il Rebellion Sex domani con la dottoressa Veronica Daloi, ricordiamo, psicoterapeuta e sessuologa. Stiamo ancora, in realtà è molto particolare perché è la prima volta che succede che stiamo ancora decidendo esattamente l'argomento di domani, perché sono tante le cose quando si tratta di sessualità, ragazzi, sono tante, però si cerca anche di guardare, di notare quello che è il periodo, quindi il periodo estivo, e di cercare poi una soluzione anche in base o grazie a queste cose. Staremo a vedere domani. Intanto però vi lascio con YouTube, siamo proprio in chiusura, e poi subito dopo le due ore con Cassidy. Ciao, voglio!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366 6344 66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 25

358 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace dire, per quanto riguarda gli audio. È mercoledì, siamo arrivati a metà settimana. Colgo l'occasione per ricordare che normalmente il giovedì concludiamo, sì, concluderemo ma a metà, perché poi venerdì ci sarà Titania e sabato e domenica ci troviamo sempre noi sull'ultima luna, quindi vi aspetterò.

0: Spin Doctors su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Visto che stavo dicendo ci sentiremo anche nel weekend dalle 21 fino a mezzanotte, sì.
1: Ok, Cassidy, preso nota. Ci sentiamo sabato e domenica. Ciao!
0: Aspetta, Faustina c'è ancora stasera e domani, quindi sì, poi ci sarà sabato e domenica, ma con calma, senza fretta, perché insomma dobbiamo passare ancora due serate insieme. Intanto saluto Ciocca con i suoi clienti, ringrazio Alberto per il suo messaggio. 366-6344.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:12 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, i vostri saluti. Come molti sanno, quando apriamo le porte del pub c'è un po' un ritrovarsi. A me piace sempre tantissimo, non sono dei semplici saluti, sono un sapere che ci siamo, che è un ritrovo, che magari qualcuno manda un messaggio dicendo una cosa particolare della propria giornata, un pensiero che poi fa partire altre cose. Insomma, è un ritrovarsi tra amici, come dico sempre, in un pub con la musica preferita. Quindi ogni volta io vi ringrazio, ma ringrazio anche chi non scrive sempre, non c'è nessun problema, sappiamo che ci siete comunque.

Simple Minds su Radio Freccia. Francesco da Cagliari scrive: buonasera Cassidy, hai detto benissimo, l'idea è quella di stare in un pub con bella gente e ottima musica, e io ci sono sempre anche se interagisco poco. Assolutamente sì, come un pub, no? Immaginiamo delle chiacchierate tra persone che magari si raccontano un po' di più, e invece magari ci sono altre persone che sono lì che bevono qualcosa e si godono la serata ascoltando, perché no? Quindi ognuno ha il suo ruolo, è brutto da dire, però sì, bello questa cosa. C'è posto per tutti, assolutamente, nel rispetto, come facciamo ogni sera.

0: compri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 22.27 su Radio Freccia. Ultimi saluti, saluto Lelli, saluto Jack e Bianca. Ieri il Bove mi ha fatto pensare a una cosa, dicendo che, ricordando questa cosa, io non c'ero ancora, quando c'era il vecchio WhatsApp su Radio Freccia, gli speaker potevano rispondere agli sfrecciati direttamente con un messaggio. Adesso non si può più perché tecnicamente è proprio diversa. Noi riceviamo e basta e non abbiamo possibilità di risposta. E il Bove mi ha fatto la battuta anche perché tu poi risponderesti magari a qualcuno che ti insulta, e io ho pensato sì, io non ho ancora imparato a stare zitta molto spesso, però credo che sia una cosa positiva in realtà. Certo, ho imparato l'autocontrollo, ci sono momenti e momenti, ho imparato anche le giuste maniere di dire le cose, quindi anche se parto e mi schizza la cosa del dover dire una cosa, la so dire con un tono diverso, quindi un po' più tranquilla, però devo comunque dire la mia. Ma non ho ancora imparato questa cosa e quindi vorrei parlare di questo.

Wicked Lee, Skunk Nancy. Radio Freccia. Chiaramente con il stasera ne parliamo non intendevo dire di me, di come mi comporto io, ma quello che ognuno di noi non ha ancora imparato a fare, che può essere smussare una parte caratteriale o fare una cosa in particolare. Quindi questa frase, come la completereste vedendo il vostro carattere e la vostra persona? Non ho ancora imparato a... Dopo tanti anni non ho ancora imparato a fare una cosa, e non è detto che uno la voglia anche cambiare, nel senso magari smussare dei lati caratteriali, insomma. Vediamo un po', 366-6344-66 per i vostri messaggi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:41 su Radio Freccia. Ringrazio il Bove perché mi ha mandato un messaggio che mi ha fatto veramente tanto tanto ridere, ma non c'entra con l'argomento, quindi comunque grazie Bove per il tuo messaggio. Stanno arrivando i vostri pareri, i vostri messaggi per quanto riguarda questa frase: non ho ancora imparato a, che può essere una cosa caratteriale che non avete ancora limato, aggiustato, diciamo così, una cosa che non avete fisicamente imparato a fare. E Ste manda questo messaggio: sempre invidiato quelle persone che sanno intrattenere parlando del nulla. Ma sai che anch'io, è una cosa che ho sempre detto, io veramente ci sono persone che possono parlare anche mezz'ora senza dire anche nulla. Ma ce la fanno? Io quando ho cominciato a studiare conduzione radiofonica avevo il problema di essere troppo riassuntiva e quindi ho dovuto imparare un po' ad allungare, a giostrarmi tra le parole. E invece ci sono quelle persone che hanno il problema opposto, infatti magari sforavano tantissimo perché parlavano tanto, però è una grandota anche quella, anche se sinceramente poi se devo stare ad ascoltare qualcuno che parla del nulla mi annoio, però è una grande dote.

Mamma Kane, Harry Smith. Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66. Stanno arrivando i vostri messaggi con questa frase: non ho ancora imparato a... E può essere qualsiasi cosa, come Stefano D'Abudrio che dice: non ho ancora imparato a pescare a mosca. Quindi può essere una cosa effettiva, fisica, come uno sport o un qualcosa in particolare, cucinare, non lo so, oppure una cosa caratteriale, una cosa che magari volete limare ma non siete ancora riusciti, perché quella parte caratteriale è proprio difficile da cambiare.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.54 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda l'imparare a fare una cosa. Non ho ancora imparato a, che può essere una qualsiasi cosa, come Alex ad esempio, che dice: non ho ancora imparato a stare zitto al momento giusto, devo per forza interagire, magari a sproposito. Secondo me può anche essere, magari mi sbaglio, però quando ci sono queste situazioni dove c'è qualcuno che deve parlare per forza e a sproposito, può essere che sia una persona timida che magari vuole uscire da un imbarazzo di un silenzio, o magari vuol far vedere che è sul pezzo e non è intimidito, e quindi il rischio è quello magari proprio di dire un qualcosa che può essere imbarazzante, o comunque parlare a sproposito, e può succedere, sì, assolutamente può succedere questa cosa. Invece io prima stavo dicendo che non ho ancora imparato a evitare di rispondere molto spesso, cioè di dire una cosa che penso, soprattutto se mi innervosisce. Ho imparato a dirlo nella maniera più educata possibile per evitare di fare magari delle risse. Per fare un esempio, ero ad esempio in ospedale con mia mamma, dovevamo aspettare

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'Ultima Luna insieme a me, che è Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri audio. Non ancora imparato a... vediamo che cosa aggiungete a questa frase. Ognuno ha il suo, ognuno ha una parte magari caratteriale che non ha ancora smussato. Magari qualcuno non ha imparato tecnicamente a fare qualcosa in particolare, insomma.

Lenny Kravitz con Radio Freccia. Non ho ancora imparato a... Arriva questo messaggio di Bruno che dice: ciao Cassidy, io vorrei imparare a buttare le cose che, tra virgolette, potrebbero servire, che occupano solo spazio. Questa cosa la capisco, perché effettivamente quando uno, non lo so, trova una cosa e dice però questa non la butto perché tutto sommato se si rompe l'altro pezzo mi tengo questa cosa qui, l'altro è questo, potrei riutilizzarlo per... Quindi alla fine uno si ritrova con una scatola o qualcosa del genere con dentro tutte queste cose che io dopo un po' cerco anche di buttarle, altrimenti si rischia di diventare degli accumulatori e quello no, mi manderebbe in tilt perché sono molto ordinata. Però uno dice anche: non si sa mai, perché succede quella volta che poi ti serve quell'oggetto e dici ma l'ho buttato, adesso che l'avevo buttato

0: Radio Freccia.
1: Le 23:12 su Radio Freccia, possiamo veramente spaziare con questo argomento perché si può andare in tantissimi settori, magari caratteriali oppure effettivamente di qualcosa di pratico. Non ho ancora imparato a... Arriva questo messaggio che è un po' una confidenza, sentiamo qui.
2: Due cose molto particolari. Non ho ancora imparato a volare in parapendio, cosa che sto facendo, e vorrei tanto essere una donna, ma non ho ancora imparato ad accettarmi. Laura.
1: Il messaggio.

caratterialmente. Forse lui avrebbe potuto dire: non ho ancora imparato a mettermi al mio primo posto, non ho ancora imparato a volermi bene. Questo perché per Elvis erano importanti gli altri, era importantissima la famiglia. Non dico che sia sbagliato assolutamente, però lui non si è mai concentrato su quello che era il suo bene, e quindi alla fine purtroppo è andata come è andata. Arriva questo messaggio da Stefano da Monza che dice: semplicemente non ho ancora imparato a vivere bene così. Di solito quando accade è arrivato il momento di andarsene. Può essere un'osservazione plausibile anche quella. Sì, effettivamente non si impara mai, forse neanche quando è arrivato il momento di andarsene.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:24 su Radio Freccia, è arrivato questo messaggio che mi è piaciuto tantissimo perché mi fa capire quanto Radio Freccia ormai faccia proprio parte dei numeri fondamentali della nostra rubrica, parte proprio di famiglia, perché arriva questo messaggio.
5: Bianca, mi è venuto in mente come si chiamava prima il ciuc. Andava a mangiare pizzocche dal ciuc. Ciucca, probabilmente c'erano le ciucche. Ok, ecco, mentre ho avuto un flash adesso. Ciao, ciao, buonanotte, a domani.
4: E poi Faustina ha detto, scusami Cassidy, ma ho sbagliato, ma a me ha fatto sorridere questa cosa, perché vuol dire che siamo lì, pronti per i vostri messaggi. In più ci hai fatto venire magari anche voglia di pizzoccheri, che buoni.

My Way, in Biscuit. Radio Freccia. A parte le ricette dei pizzoccheri, arrivano i vostri messaggi. Non ho ancora imparato a magari a fare pizzoccheri, quindi in questo caso chiediamo la ricetta alla nostra Faustina. Detto questo, arriva quest'altro messaggio che dice: non ho ancora imparato a mettere una pietra sopra, a cogliere l'attimo, a vivere senza pensieri, a seguire la ragione anziché il cuore, e va benissimo così. Sì, ci sono delle cose, come dicevo anche prima, che tutto sommato ci vanno bene così. Sarebbero delle cose forse da limare, modificare, però se proprio non ci dispiacciono, comunque sono cose che stimiamo di noi, alla fine uno dice: ma sai che c'è, ma chi se ne frega. Infatti arrivano anche questi messaggi e va bene così. L'importante è che non sia, insomma, dannoso per gli altri, sempre nel rispetto.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:37 su Radio Freccia. Non ho ancora imparato a... Sentiamo Christian.
2: Ciao Cassidy, sfrecciati, Christian.
1: Ciao.
2: Beh, io non ho ancora imparato a vivere e prendere le cose con leggerezza. È vero che l'umorismo e il sarcasmo sono le mie armi migliori per affrontare le cose, ma prendo sempre tutto troppo sul serio. È un difetto che ho sempre avuto e continuo ad avere. Ciao a tutti.
1: Ti capisco, soprattutto in alcuni contesti dove è difficile comunque trovare della leggerezza. Invece Luciano dice: io alla mia età non ho ancora imparato a non essere impulsivo, che è un po' quello che dicevo anch'io per me.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Giulio dice: non ho mai imparato ad accettare, a stare zitto di fronte alle ingiustizie, per fortuna. Quello assolutamente, per fortuna, penso che sia una cosa bella e si dovrebbe fare più spesso. Sì?
1: Cara Cassidy, venendo da un concerto strepitoso degli Europe, ho capito una cosa: il rock and roll è saper vivere senza il peso di aver imparato a vivere. Ciao a tutti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23.47 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Non ho ancora imparato a... Sono arrivati un bel po' di messaggi, vediamo. Carla scrive: buonasera Cassidy, io non ho ancora mai imparato ad essere disciplinata e dubito di riuscirci in vecchiaia, tra virgolette, però avrei dovuto imparare, almeno in certi ambiti della vita. E poi, sì.
2: Ciao Cassi, buonasera. Ciao. A tutti speciali. Allora, io per quello che mi riguarda non ho ancora imparato a non farmi più aspettative, in generale, verso niente e neanche verso nessuno. Perché poi ne derivano delusioni, dalle delusioni ne deriva una frustrazione, anche dei rancori che fanno male solo a me, quindi rancori inutili, perché io mi sarei magari comportato diversamente in certe circostanze. Quindi questo è quanto, ci provo sempre e puntualmente rimango deluso, è molto difficile. Vi ringrazio, Marco da Roma.
1: Farsi aspettative penso che sia una cosa normale, soprattutto per persone che sono magari più positive, si immaginano insomma qualcosa in particolare, quindi è veramente molto molto difficile. Penso sia impossibile poi smettere di farsi aspettative. Certo, poi bisogna un attimo scontrarsi con la realtà e capire dove sono semplici aspettative, magari vere e proprie illusioni. Sì?
3: Ciao Cassidy, io non ho ancora imparato a vivere con quel piccolo, sano e indispensabile egoismo che ognuno di noi dovrebbe avere. Sono troppo buono, mi metto sempre a disposizione degli altri, mi adeguo sempre agli altri, faccio sempre un passo indietro per gli altri. Quindi prima o poi queste cose le paghi, però mi sa che non c'è niente da fare, sono proprio fatto così io. Ciao, un abbraccio.
1: Vediamo con Salvo.
4: Buonasera Cassidy, buonasera speciali, ciao, io sono Salvo, io ho quasi 54 anni e non ho ancora imparato ad ascoltare i Queen.
1: Sì, Salvo, guarda caso, guarda che cosa c'è in scaletta questa sera in chiusura. A domani, good night.

freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi. When everyone

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.